Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo. Il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.

0: musica, ora musica c'è tutti i giorni, anche il fine settimana, ve lo dico già da adesso, visto che è venerdì, ma ci sentiremo anche domani e domenica, perché ora musica non si ferma mai. Buon venerdì da Riccardo Pellegrini, pronto a presentarvi anche oggi le novità indipendenti, ma come sempre, per aprire il nostro spazio, un classico.
1: Ora musica story.
0: 1978.

Good Night Tonight, oggi ad aprire Ora Musica Paul McCartney, Linda McCartney con il progetto Wings e questo successo del 78. È tempo di novità a Ora Musica, vi presento il singolo firmato SSD Project con il featuring di Valeria Rossi.

0: Oggi il nostro spazio interviste ci riporta in Sicilia e allora andiamo a chiacchierare con Valeria Chiodelli, una palermitana che sta
1: buongiorno.
0: A Catania. Ciao Valeria.
1: Buongiorno, sì, palermitana, vivo a Catania, sempre in Sicilia comunque, dai.
0: C'è una bella rivalità però anche, no? Tra...
1: Ma calcistica, dai, ma ancora con questa storia, no?
0: No, sai no, cosa? Quando sono venuto io mi ricordo che sono andato a Catania in una pasticceria a chiedere lo sfincione.
1: Hai sbagliato città, mi sa.
0: Hai capito? E mi hanno guardato un po' così, no? Hanno detto,
1: ma l'importante
0: no, guarda
1: che... è che non hai chiesto l'arancina.
0: Esatto, esatto. Allora, imbarazzante è il titolo del tuo singolo, frizzante, estivo, diretto anche.
1: Sì, abbastanza diretto. Diciamo che è nato contro un po' quegli stereotipi maschili che pensano ancora che noi donne siamo legate alle cose materiali, ai soldi, all'uomo fisicamente perfetto, ma non è così, cioè noi donne cerchiamo ancora un amore semplice e genuino.
0: È molto molto chiaro e anche molto bello detto in questo modo, perché tu unisci questa ironicità al ritmo e rendi un po' tutto più leggero, no?
1: Sì, ci proviamo, quantomeno ci proviamo.
0: Come sarà quest'estate? Sei in giro?
1: Ma sì, ci sono state delle tappe, che già sono stata a Caltanissetta, sono stata a Maletto, adesso il 2 di agosto saremo a Pedara, e sì, quando arrivano le date andiamo.
0: E dopo questo singolo cosa farai?
1: Ma speriamo di riuscire piano piano a livello discografico ad avere appunto un progetto completo. Mi piacerebbe poter trattare tanti argomenti. Quindi sicuramente ci mettiamo sotto con un altro brano.
0: Di imbarazzante c'è anche il video?
1: No, il video è abbastanza, diciamo, semplice. Comunque si descrive appunto quello che si dice nel testo della canzone. C'è un protagonista, c'è un ragazzo imbarazzante nel video.
0: In linea, insomma.
1: Noi
0: adesso andiamo ad ascoltare il brano. Prima però diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungere e seguire Valeria Chiodelli.
1: Sì, basta che cercate Valeria Chiodelli, mi trovate ovunque.
0: Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a te.

Oggi a una musica c'era Valeria Chiodelli dalla Sicilia per presentare questo suo nuovo singolo per l'estate, Imbarazzante.

0: canzone dal sapore intenso, questa di Elisa Alberti, si chiama Male Inesistente, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. A chiudere un altro paio di novità, tipo questa, Assenzio di Anastasia.
1: Ho letto un libro, c'eri tu dentro, sulle pagine il tuo odore, tra le righe il tuo silenzio. L'hai lasciato appeso alle pareti come cemento, ai capelli come vento, alla gola come Assenzio. Perché sai che scende male, ma è peggiore quando sale, quando non ti basta più soltanto un po' di quel liquore. Perché niente equivale all'amarezza del tuo nome, che al tuo stesso

Anastasia con questo singolo che si intitola Assenzio. A chiudere un'altra voce femminile, prima Elisa Alberti, adesso Anastasia, chiudiamo con Alessia Di Marcello, in arte semplicemente Sturzi, da Teramo. La sua canzone Mon Dieu. Il mio cervello

0: Dieu, la canzone di Sturzi, oggi completa la lista delle proposte di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Ci ritroviamo in rete, c'è la pagina Facebook Ora Musica, oppure il mio profilo Instagram, se volete prendere contatto cercate Riccardo Pellegrini, tutto attaccato, tutto minuscolo. In radio domani, Ora Musica Weekend, grazie per l'ascolto e buon fine settimana a tutti.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
1: Otto, buongiornissimo, ciao da Miriam, ciao dal nostro fonico Iure, vi aspettavate Marisa, Marisa ancora non c'è, è in ferie, noi la sostituiamo un attimo, ma torna la prossima settimana, così ecco, oggi staremo noi in compagnia dalle 8 alle 10.30 in direttissima, invece poi ci sentirete in replica anche dalle 3 alle 5.30, alcuni ci sentiranno in replica. Altri dormiranno, altri andranno al lavoro, ma comunque per oggi non saremo neanche da soli, ovviamente, no? Ci avremo tanti begli ospiti. Incominciamo proprio a parlare con Zora Muzinic, che abbiamo sentito ieri dell'Auditorio di Porto Rose, che è l'organizzatrice, la coordinatrice della festa dei Salinai del 29 e 30 agosto al Parco Naturale delle Saline di Sicciole e dintorni. Quindi abbiamo preparato alcuni spunti, magari succede di tutto questo fine settimana, perciò ci sono varie manifestazioni, luoghi, eventi, non si può star senza andare da qualche parte. Allora ci suggeriamo qualcosa, un po' voi, un po' noi, ecco, quindi Zora Muzinic fra poco la sentiremo. Ci sarà con noi non soltanto nelle nostre zone a Pirano, ci sono eventi, ma anche Claudio Gerbaz, presidente della Comunità degli Italiani di Sissano, ci presenterà la rassegna di Scanto e altro che proprio anche in questo fine settimana ci sarà e avrà luogo a Sissano in giardino, un bel giardino con 10 gruppi che eseguiranno diversi tipi di canti in diversi idiomi, ma ce ne parlerà. Poi ancora prima in diretta al telefono con noi ci sarà Sibilla Serafini, mezzo soprano, per presentarci Sulle ali della melodia, dall'opera alle melodie senza tempo, in scena il 6 settembre al magazzino 26, ovvero la Sala Lutazia a Trieste. E poi c'è ancora si festeggia San Pelagio a Cittanova, quindi sarà con noi Vesna Ferenaz, direttrice dell'ente per il turismo della città di Novi a Cittanova, per invitarci appunto agli eventi di questo fine settimana a Cittanova, e scopriremo anche con il meteo dell'ARP del Friuli di Venezia Giulia che tempo farà. Ecco, adesso intanto andiamo a sentire questo fine settimana qua al Parco Naturale del Saline di Sicciole che succede di tutto. Siamo in piacevole compagnia di Zora Muzinic, che è coordinatrice degli eventi della 22esima festa dei Salinai in occasione della festa di San Bartolomeo, ovvero San Bortolo 2026, che è proprio a inizio il 29 agosto e dura appunto questi due giorni di questo fine settimana, sabato e domenica. Buongiorno Zora.
2: Buongiorno carissima, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Allora, questa è la 22esima edizione della festa dei Salineri nelle nostre saline di Sicciole.
1: Sì, nel Parco Naturale delle Saline di Sicciole. Zora, che bel nome tra l'altro, l'alba, no? Incominciamo però ancora prima, non all'alba ma alle 9.30, sabato 29 agosto, ci sono delle visite guidate, gratuite, di un'ora a Pirano. Ci si trova davanti alla casa La Sapordir, la casa veneziana.
2: Naturalmente, tutte le cose cominciano a Pirano, lo sai com'è. Io dico che bisogna un po' conoscere i dintorni, un po' anche la storia della nostra città. E come sempre, in occasione della

0: nostra festa dei Salineri, diamo l'opportunità ai nostri visitatori di conoscere un po' la nostra Pirano. Allora, punto di ritrovo sarà sulla piazza Tartini, davanti alla Casa Veneziana, sempre alle 9:30, in lingua slovena, italiana e inglese.
1: Si continua invece alla piazza dei Salinai, nell'area di Lera, nel parco naturale delle Saline di Sicciole, dove ci sarà un mercato con bancarelle. Comunque tanti partecipanti, l'auditorio di Porto Rose è organizzatore di questa manifestazione, ma ci sono tanti veramente che contribuiscono e fanno parte di questo bel evento, no? Adesso non stiamo ad elencarli tutti, ma veramente per questi due giorni c'è un ricco programma. Iniziamo proprio a Sicciole, all'area di Lera, alle 10.
0: Alle 10, allora, in apertura del mercato, dove si incontrano anche i produttori delle bontà, delle delizie, diciamo, locali, e senz'altro le Soline, sarà la bancarella con tutti i prodotti delle Saline di Sicciole, il nostro parco naturale, la produzione del sale. Dopo anche la presentazione del nostro museo del mare Sergei Mascera, ente per il turismo di Porto Rose, grazie a loro anche abbiamo queste guide gratuite a Pirano, e anche sono molto, diciamo, quest'anno offriranno una possibilità di conoscere un modo diverso le Fontanigge. Su di questo possiamo dire qualche parolina più in avanti. Associazione Turistica Tapperin di Sicciole, e dopo anche altri produttori e fornitori di prodotti locali. Il pomeriggio le bancarelle saranno anche di più, perché alcuni non possono
1: partecipare subito sulla mattina,
0: verranno più tardi, e sarà molto molto gioioso, con tanta musica, tante danze anche. Bellissimi lavoratori per i bambini.
1: Ecco, vedo che c'è anche il Parco Naturale di Strugnano che si presenta, no? Perché anche loro hanno le saline a Strugnano, e quindi siete tutti insieme in queste giornate a presentare quello che è anche uno dei prodotti tipici di questa zona, il sale.

0: Ora si va avanti anche con un'inaugurazione della mostra d'arte alle 10.30, sempre nella zona di Lera, presso le Saline di Sicciole.
1: Sì, alla mostra di pittura saranno presentate 30 opere d'arte realizzate dai pittori e pittrici amatoriali della Associazione degli Artisti Figurativi Vernizza di Porto Rose. La mostra sarà aperta fino al 30 settembre. Allora, dal 29 agosto fino al 30 settembre siete tutti invitati di visitare le nostre saline e la mostra Le Saline nel Palmo della Mano, L'Istria nel Cuore, così si chiama così il titolo di questa mostra di pittura.
0: Che bello, che sarà comunque seguita da uno spettacolo musicale alle 11 per bambini, ma non solo.
1: Allora, questo è un altro gioiellino della nostra festa. Questo spettacolo si chiama La Piccola Gazzetta Bianca, simbolo del nostro parco naturale delle Saline. E quell'uccellino così fragile, così anche orgoglioso, che sta con una zampina e guarda intorno.
0: Però, sottile, sottile le zampette, sì.
1: Sì,
0: è un airone, sì.
1: È molto. Allora, in questo spettacolo musicale fiabesco dell'artista, il cantante Nica Solze, la piccola Gazzetta è la regina delle paludi e porta con sé un messaggio sull'urgente necessità di collaborare con la natura, di proteggerla, di avere cura. Accompagnata con le canzoni e col canto di Nica Solze, che suonerà anche la chitarra, sarà secondo me sarà un spettacolo veramente da non perdere per tutti i bambini, ma anche per gli adulti.
0: Certo, tra l'altro c'è lo spettacolo nello spettacolo, perché le stesse saline sono già uno spettacolo, no? E si dà il caso che ci sono anche degli uccelli, non soltanto degli uccelli intorno, no? Da vedere, da osservare, ci sono anche dei fiori particolari e questo credo verrà messo in rilievo alle 12 alla visita guidata al Parco Naturale delle Saline di Sicciole. E le visite guidate sono gratuite, ecco, è un'ottima occasione anche per conoscere la zona.
1: Le saline sono un luogo un po', sembrano così calme, così con queste sfumature dei colori azzurri oppure grigi oppure bianchini, però è quella atmosfera che ti proprio avvolge e ti dà sensazione di un equilibrio indescrivibile. Senza mettere sotto il dubbio che mezzogiorno non è adatto per andare in giro.
0: Beh, si prende l'ombrellino.
1: L'ombrellino, un bel cappello, quella brezza leggera del maestrale che ti accarezza, guarda, ti dà una freschezza e ti proprio apre l'animo, perché è un momento più colorato, più, diciamo, pieno di luce del giorno. E dopo, ascoltando tutte queste informazioni, osservando tutti questi prati, che ci sono le acque che fluiscono, insomma, dolce e anche salate, bisogna un po' ascoltare e proprio sentire le saline. E la visita guidata è veramente un momento che ti può arricchire tantissimo per comprendere questo posto e proprio sentirlo dentro di sé. Io sono molto affezionata alle saline, dopo forse anche parlo un po' troppo, invito tutti di partecipare a queste visite guidate e dopo magari rientrare partendo di nuovo a casa, più ricchi dentro di sé, più non solo informati, ma proprio ricchi.
0: Zora, non si torna a casa, perché intanto dalle 10 alle 13.30 ci sono laboratori per bambini, attenzione, ecco,
1: sì.
0: Prendetevi la crema solare, prendetevi i cappellini, gli occhiali da sole assolutamente, perché c'è veramente di tutto e di più. Anzi, volevamo dire anche, perché non riusciamo a dirvi tutto, che il programma è visibile alla pagina dell'auditorio di Porto Rose, con tutti gli orari, i luoghi, di tutti i due giorni, no? Del 29 e del 30 agosto. Quindi anche i bambini avranno un bel da fare alla festa dei Salinai.
1: Già di mattina allora si può un po' diventare un piccolo chef con l'aiuto delle nostre socie dell'associazione Tapperin, perché loro avranno proprio una piccola scuola come preparare dei crostoli con l'aiuto di queste signore e dopo assaggiarle, insomma, perché crostoli sono un dolce proprio tipico che accompagnano tutte le nostre feste.
0: Sora, che ne dici se adesso ci ascoltiamo un po' di musica e poi ritorniamo a parlare della festa dei Salinai in occasione della festa di San Bartolomeo, ovvero San Bortolo?
1: Ci ascoltiamo. Sicuro.
0: Ecco.
1: Grazie,
0: resta con noi e ci

0: Siamo ancora con Zora Muzinic, che è coordinatrice degli eventi della Festa dei Salinai in occasione della Festa di San Bartolomeo, ovvero San Bortolo, organizzata dall'Auditorio di Porto Rosi con altri enti, altre persone, ecco, ce ne sono veramente tante, e vi ricordiamo che potete guardare il programma che trovate alla pagina dell'Auditorio di Porto Rosi. Comunque si diceva che la festa avviene sabato 29 agosto e anche il 30 di agosto. E nel parlare delle saline c'è anche una visita speciale al pomeriggio. Abbiamo parlato del mattino, di alcuni eventi del pomeriggio, ma ce n'è uno alle 16 che è un bel ingresso alle saline nella zona di Lera. E si tratta di una visita guidata e un'inaugurazione del sentiero pedonale dedicato al poeta Tone Paucek. Zora, allora raccontaci di cosa si tratta.
1: Allora, poeta Tone Paucek è un personaggio, una persona molto, molto amata dalla gente di Sticciole, perché lui, siccome è nato a Dolenska, a Mirna Pec, dove c'è anche un museo dedicato a lui, amava tantissimo le saline, faceva la passeggiata ogni giorno, ogni mattina, quando si trovava qui, faceva questo percorso attraverso le saline, parlava con la gente, si fermava un po', osservava le saline, forse anche pensava come esprimere la sua adorazione alle saline con le poesie. Anno dopo anno, veramente adesso da quando non c'è più, è rimasto questo ricordo. Se lui fa parte delle saline perché la poesia che l'ha scritto sulle nostre saline è una roba meravigliosa. Tone Paucek, che è sempre quasi mio poeta preferito già dalla mia infanzia, perché le sue poesie mi accompagnano anni e anni. Perché le poesie per i bambini sono spiritose, piene di gioia, solare, ma anche questi versi delle poesie per gli adulti. Tone Paucek ha trovato le parole giuste per darci il conforto e sempre trovare la bellezza della natura, che veramente ci fa sentire più calmi, più sicuri di se stesso. Perché lui ha un spirito speciale, guarda, e quel suo modo di guidarci attraverso tutti questi sentimenti, attraverso, non lo so, i momenti bui, momenti che dopo, quando riesci a sopraffare le situazioni difficili, veramente avere un libro con le sue poesie è proprio un piccolo patrimonio. E adesso sarà possibile a seguire le sue poesie,
0: sì?
1: Su 9 o 10 posti, dove si possono, con l'applicazione, si apre l'applicazione con la coda QR e dopo si potranno ascoltare le poesie in 3 lingue. Allora, sua figlia, che è attrice, Sasha Paucek, sì, leggerà in lingua slovena, Janko Petrovec le presenterà, le reciterà in lingua italiana e lingua inglese.
0: Ecco, Janko, ricordiamo che il nostro collega, direttore di Radio Cooper, è un attore. Ci saranno anche i bambini della scuola elementare di Sicciole, ecco.
1: Sì, loro saranno solo all'inaugurazione, così per aprire questo sentiero, fare questo primo passo.
0: Che bello, so.
1: Una giovane danzatrice, Naomi Bach, farà la portatrice di cristalli, e anche con questo vogliamo dare un omaggio a tutti che nelle nostre saline trovano non solo la pace oppure la bellezza, ma anche ispirazione. I poeti, i pittori, le danzatrici, se vogliamo dire così, insomma, in un posto che ci dà una dimensione indescrivibile, perché viverle e sentirle anche attraverso l'arte è un'occasione speciale.
0: E tanti gli eventi, poi alle 18 c'è la presentazione anche di un libro,
1: Tra Calli e Campielli, Risi, Visi e Baccalà. Ricette veneziane raccolte dall'autrice Nives Zudic Antonic. Allora lì è un bellissimo posto all'aperto.
0: Ecco, per spiegare meglio, ecco, l'entrata delle saline di Lera, ovvero a Sezza, nel Parco Naturale di Siciole, c'è una lunga strada bellissima, dritta dritta. Da una parte troviamo quella che viene chiamata caserma, dove ci sono le mostre, e dall'altra parte c'è appunto una piccola un piccolo, neanche edificio, ma una tettoia dove farete la presentazione del libro di Nives Zudic Antonic. Ci vuole sempre un pizzico di sale, dunque, anche per fare le ricette. E il programma culturale poi va avanti, perché abbiamo anche della musica, e poi al tramonto, Zora, tu che sei l'alba, il tramonto di sabato 29 com'è alle saline?
1: Tramonto veramente non l'ho mai vissuto nelle saline, per la prima volta sarà adesso, perché le saline prima si chiudono sempre un po' prima, bisogna sempre uscire così.
0: Però
1: quest'anno, senza fretta, con questi bellissimi canti e la musica, con i nostri amici di Salvore, il gruppo Salvore la Vecchiaia e Batana Salvorina, loro verranno con due batane. E faranno compagnia alla nostra famea, con nostre vogatrici Voga Veneta di Pirano, quando intorno alle 20, diciamo 20 e un quarto, adesso non è che dobbiamo sapere in minuto, però veramente ci vuole aspettare fino all'ultimo momento per salutare la nostra famiglia e augurargli un bellissimo autunno e inverno, perché dopo subito verrà la primavera e di nuovo dovranno rientrare nelle saline.
0: Questa è una festa dei salinai, appunto in occasione della festa di San Bartolomeo, San Bortolo, in quanto era finita la stagione di raccolta, ed è finita la stagione di raccolta del sale. Si festeggia in aprile per San Giorgio, il 24, mentre si va alle saline a lavorare, e alla fine del lavoro, appunto adesso fine estate, e la domenica si prosegue appunto con la messa e anche tanti altri eventi e visite anche guidate al Parco Naturale di Siciole. E non solo, volevamo anche dirvi che ci sono le entrate libere non soltanto al Parco Naturale di Siciole, ma anche in altri luoghi, no Zora?
1: Però questo vale solo per sabato, sì, siete invitati al Parco Naturale delle Saline di Siciole, le visite guidate gratuite a mezzogiorno e alle ore 16. Dalle 9 fino alle 19 di sera sarà aperto il Museo delle Saline a Fontanige. E lì sono anche tre termini con le visite guidate, alle 10 e un quarto, alle 14 e un quarto e alle 17 e un quarto. E anche l'ingresso sarà gratuito. Dalla Lera, dove è l'entrata principale, fino a Fontanice, sarà disponibile trasporto gratuito con un piccolo bus per 30 persone. E la partenza dall'Era verso le Fontanice è alle 10, 14 e 17.
0: Sì.
1: E dopo tornare dalle Fontanige all'Era sarà possibile alle 11:30, 15:30 e 18:30.
0: Tante le cose da scoprire, se si viene in bicicletta anche va bene, così se si sposta autonomamente, anche a piedi va benissimo per andare più lenti ancora. Buona festa dei salinai.
1: Senz'altro, guarda, è un'altra cosa che volevo dire,
0: sì,
1: sottolineare. La Santa Messa a domenica alle 10 sarà la messa bilingue, sarà anche la tradizionale benedizione del sale, i fedeli riceveranno un sacchetto di sale benedetto. Guarda, è una cosa piccola, però sempre è stata un momento importante della domenica di San Bartolomeo, e dopo la messa davanti alla chiesa saremo tutti così un po' insieme. Sarà qualcosa per mangiare, un po' di musica.
0: Aspetta un attimo, nel caso di pioggia, no? Non vorrei portare pioggia proprio sabato, no? È domenica. E che si fa?
1: Ma guarda, quando non piove tanto, lo sai come dicono, dopo la pioggia viene il sole.
0: Sì.
1: Però se la pioggia sarà più testarda, la data della nostra festa non si cambia, allora rimane un sabato diciamo piovoso senza la festa.
0: Ma però speriamo che ci sia il sole. Comunque invitiamo tutti a vedere anche il vostro sito e seguirvi tramite i social media dell'Auditorio di Porto Rose e per scoprirne di più, oppure farsi lo stesso la passeggiata se la pioggia non è proprio bagnata, ecco, per fare la rima.
1: Vabbè, se non insiste, guarda, aspettiamo il sole e dopo si va avanti.
0: Grazie. Un saluto a tutti quelli che hanno partecipato, che parteciperanno e che hanno organizzato questo bel evento. Ciao.
1: Grazie Miriam, grazie a tutti e veramente benvenuti tutti nelle nostre saline.

0: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: La ricerca di un partner normale o perlomeno migliore di tutti i cosiddetti malesseri incontrati finora. È questo il tema del nuovo singolo di Amélie, Non è Francesco.

0: E l'amore, l'amore, canta la Carmen di Bizet, e siamo sulle ali della melodia, dall'opera alle melodie senza tempo, e ne parliamo proprio adesso con la mezzo soprano Sibilla Serafini. Buongiorno!
1: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Ecco, il buongiorno si vede dal mattino, bisogna subito cominciare a ballare, a cantare. Hai già fatto i gorgheggi, Sibilla?
1: Tra un po', è ancora mattina presto.
0: Ma come? Le 8:46?
1: La voce cantante è prestissima.
0: Che bello comunque così iniziando la giornata con una delle arie che presenterete il prossimo 6 settembre alla Sala Lutazzi al Porto Vecchio, al Magazzino 26 di Trieste. Raccontami, stai già volando sulle ali della melodia?
1: Sì, dai, piano piano sì, dai, stiamo volando un po' tutti. Questo concerto che fa parte della rassegna organizzata dal Comune di Trieste, Una luce sempre accesa, un concerto lirico, ma che poi andrà a volare verso la musica, il music hall e l'evergreen, le musiche internazionali senza tempo. Gli artisti coinvolti, a parte io, ci sono il soprano triestino Elisa Iovele, il tenore Ennio Fischer, sempre anche lui di Trieste,
0: sì.
1: Poi direttamente da Torino abbiamo il basso Dante Roberto Muro, che è un basso famoso a livello internazionale, fa concerti e opera anche a Londra, in giro per il mondo, e poi abbiamo un crooner, Mauro Berton, che viene direttamente dal Veneto e che ci farà sognare con gli evergreen come My Way e
0: La Via Rose.
1: Le canto io, però quella.
0: Ecco, mi pareva, volevo proprio domandarti, ma La Via Rose la canterai tu, no?
1: Sì, assolutamente sì.
0: Ecco, Sibilla Serafini, questa serata, allora, non ci sarà soltanto la Cabanera, ma poi andremo a sentire anche Maria di West Side Story, interpretata da Bocelli. Voi invece farete, non sarete soli, sarete accompagnati, immagino.
1: Sì, dal pianoforte con il maestro Corrado Gulin, che sarà un po' la nostra orchestra, come diciamo sempre, no?
0: Sì. Certo, perché... Raccontami.
1: Sì, e poi ci sarà la partecipazione straordinaria del flauto dolce del maestro Stefano Casaccia, che è un po' anche l'organizzatore con la sua associazione, la Nuova Accademia Alpe Adria. Per questo evento, quindi lo abbiamo coinvolto anche lui perché diciamo è anche una figura importante a Trieste, soprattutto per la musica, ecco.
0: Ma che bella una serata musicale il 6 settembre alle 18 alla Sala Lutazzi di Trieste. E per prenotarsi, per i biglietti,
1: il biglietto sarà 10 euro e sarà acquistabile un'ora prima dello spettacolo.
0: Quindi si arriva e non ci sono problemi, appunto. Si ha il modo di ascoltare, è proprio una bella serata piena di melodie che ci vuole, no? Ogni tanto la musica ci fa bene, ci fa stare bene, poi queste melodie, il programma sarà bello ampio e vasto, con tante belle melodie conosciute. E noi ce ne ascoltiamo adesso una in particolare, e Sibilla, che bel nome tra l'altro, ecco.
1: Grazie.
0: Sì, e la musica per te, no? Da dove è entrata?
1: Ma è entrata in famiglia, perché mia mamma piace molto l'opera, mio nonno quando ero piccolo mi ha insegnato tutta Traviata, quindi era un nonno quindi un po' devo ringraziare, ecco, i nonni per questo, mia mamma che è amante sia del jazz sia della musica lirica, e poi invece mio papà che invece amava di più la musica anni 70-80 perché era della sua epoca, quindi per me la musica è tutto, ecco, no, parte da Bach fino ad arrivare alle Zeppelin, ecco, per dire.
0: Ah, che bello, anche le Zeppelin, noi adesso ci ascoltiamo Bocelli, però ecco, non si sa mai che ci mettiamo anche le Zeppelin in questa mattinata, ci vuole un po' di rock, ma adesso ci ascoltiamo Maria di Andrea Bocelli. Ti ringraziamo Sibilla Serafini, mezzo soprano, ti piace cantare la Habanera?
1: Certo, è il mio cavallo di battaglia.
0: Che bello, che bello. Anche a me tanto mi piace. E cantiamo insieme in questa mattinata e veniamo a sentirti il 6 settembre alla Sala Lutazia a Trieste. Grazie.
1: Grazie mille.
0: Ciao.

Che meraviglia, Bocelli con Maria da West Side Story, che sentirete appunto a questa serata del 6 settembre alla Sala Lutazzi. E adesso andiamo avanti perché abbiamo detto dei Led Zeppelin, facciamo contenti tutti e quindi ci mettiamo anche una bellissima canzone, la mia preferita dei Led Zeppelin.

0: Radio Capodistria.
1: Who's that sister? Made her own space.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: E andiamo a Sissano, alla comunità degli italiani di Sissano, che organizza sabato 29 agosto il concerto di Scanto e Altro. E ne parliamo con Claudio Gerbaz, che è il presidente della comunità degli italiani di Sissano. Buongiorno!
3: Buongiorno a tutti voi dall'estremo sud dell'Istria.
2: Che bello! Grazie, un abbraccio! Allora, siete pronti per domani? A che ora inizia?
3: Allora, domani inizia alle 20, il programma si svolge sul Giardin, che è un posto un po' rialzato a fianco alla nostra chiesa parrocchiale di San Felice Fortunato.
2: Ecco, Felice Fortunato, ecco, speriamo che appunto anche il tempo, le previsioni del tempo reggano, e così è un bel giardino alle 20, ci sono 10 esecutori, gruppi che fanno diverse cose, ecco, questo di Scanto, intanto raccontaci un po' cos'è.
3: Allora, il discanto è principalmente

0: Attualmente un bene immateriale dell'UNESCO già dal 2009 che è stato salvaguardato, come il titolo esatto è, il discanto di intervalli stretti dell'Istria e del litorale croato. Quindi 5 anni fa, dopo una mostra che si è svolta a Pola ai Sacri Cuori, abbiamo deciso di presentare tutto quello che l'Istria ha riguardante il discanto, e veramente abbiamo moltissimi beni, quindi sia per quello che riguarda la parte croata che quella vallacca o istro-romena, la montenegrina e l'italiana, cioè l'istriota.
1: Che bello, Claudio, e quindi ci sono vari tipi di canti, arrivano gli esecutori da un po' dappertutto, raccontaci chi sono e quanti sono, in 10, no? Abbiamo detto, ci
0: sì,
1: sarà...
0: ultimamente sì. Saremo in 12 perché abbiamo dei nuovi proprio giovani, abbiamo voluto inserirli perché hanno
1: Bravi.
0: Avuto il coraggio di presentarsi, sono due giovani che rappresenteranno il Tarancagne, cioè il canto assieme al suono del mic, cioè delle zampogne istriane. Quindi ecco, un po' da tutta l'Istria, la comunità italiana è rappresentata con Rovigno, Galesano e Sissano, da Rovigno Alessio Giudicini e Antonio Culto ci presenteranno le Buttunade, che sono canti a discanto, non sono tutta un'altra cosa delle Bittinade.
1: Ecco, volevo dire, ho detto magari c'è un errore, magari le chiamano così, ma mi interessava, dimmi cosa sono le Buttunade.
0: Guarda, sinceramente il primo anno quando abbiamo fatto il volantino c'è stata molta gente di Rovigno che ci ha chiamato ma avete sbagliato, avete scritto Buttunade, invece no, le Bittinade sono canti a più voci polifoniche,
1: sì,
0: invece
1: belli,
0: le Buttunade sono canti a discanto, cantano solo due persone,
1: ma pensa,
0: quindi ecco,
1: vedi
0: oltre,
1: cosa...
0: Oltre alla rappresentazione, sì. Abbiamo fatto anche un po' di educazione.
1: Esatto, ecco, così uno appunto sa di tutte queste preziose preziosi canti che ci sono in Istria,
0: sì.
1: Appunto in diversi idiomi anche. E dicevi, ancora altri sono i partecipanti, le comunità degli italiani per quanto riguarda Sissano, Galesano, Rovigno, che immagino,
0: sì.
1: Ecco, e poi
0: sì, questi sono proprio canti a discanto, perché Sissano noi rappresenteremo le Mantignade e i canti le pive.
1: Sì. Un'altra cosa, ecco, le Mantignade per esempio, cosa sei?
0: Allora, le Mantignade sono canti a discanto che cantano sempre due persone o due uomini o due donne o un misto, e sono canti che una volta Sissano si cantavano soltanto durante il periodo carnevalesco, e quindi ecco, le abbiamo
1: trovate.
0: Le abbiamo trovate e c'erano gente, perché quello che riguarda il folklore a Sissano, diciamo così, il costume lo abbiamo perso, lo abbiamo di nuovo rifatto una ventina d'anni fa, con testimonianze di persone anziane, invece le Mantignade sono state quelle che si sono tramandate nel tempo, quindi si sono cantate sempre, e proprio ecco, posso dire, grazie a questo concerto abbiamo avuto un boom a Sissano, che abbiamo triplicato i cantori di Mantignade, quindi c'è stata molta gente che ha voluto imparare a cantare le Mantignade.
1: Ma dai, ecco, interessante anche questo, Mantignade, Bittinado, canto a pera anche.
0: Canto a pera, canto alla longa e canto sotto le pive, questi sono i canti di Galesano, però quest'anno Galesano si presenta con la vilotta, quindi ecco, un altro tipo di canto galesanese.
1: Istiano, sì.
0: Tipico, sì, sì.
1: Ma dai,
0: poi
1: dimmi.
0: Quello della comunità che non dimentico, c'è la comunità di San Lorenzo Babici con i cantadori di Nino Zacchigna.
1: Anche così, un po' di tutte le parti dell'Istria, ma non solo, vedo qua, ecco.
0: Poi, sì, non solo, sì, dall'Istria. Allora, abbiamo ogni anno ci allarghiamo per altre regioni della Croazia, quest'anno viene rappresentato il Međimurje, ci sono delle ragazze del gruppo vocale femminile San Marco di Selnica che ci presenteranno la Međimurska Popevka, che è anche bene immateriale dell'UNESCO, inserita nel 2018.
1: Sì, tutte cose particolari, quindi.
0: Sì, cose particolari. Dall'Italia ci arrivano i cantori di Vermei, di Vermiglio nella Val di Sole in Trentino, con canti popolari. Sono anche loro un po' speciali e li abbiamo, diciamo così, un po' sfruttati, perché canteranno sabato, però anche canteranno domenica, a fine della Santa Messa, dei canti liturgici in latino, che sono canti, quando ce li hanno elencati, che si cantano anche, si sanno. Poi adesso vedremo la somiglianza, ma sicuramente non c'è molta differenza da Libera Me Domine, il Dies Sila e altri canti. Quindi ecco, doppio incontro con i cantori di Vermei. È una delle caratteristiche di quest'anno, devo dire, sì, che noi siamo accompagnati ed aiutati moltissimo dal nostro etnomusicologo Dario Marusic. Sì, e proprio Dario, assieme con Andrea Zettina, ci farà un canto nella lingua dalmatica,
2: sì,
0: una lingua che è stata estinta quasi 130 anni fa.
1: Ecco, così, perché Dario ha sempre qualcosa nei suoi scrigni, no?
0: Sì,
1: e li tira fuori, è incredibile.
0: Praticamente ogni anno Dario tira fuori qualcosa. Il primo anno, siccome a valle non si cantano più le bugarisse, che sono anche canti a discanto, Dario ci ha presentato le bugarisse. L'anno scorso ci ha presentato una villotta di Portole, che l'ha registrata, sì, negli anni 70 a Parigi, ha filmato Due sorelle, quindi ecco, ce l'ha riproposta. È veramente, Dario è uno scrigno di
1: tesori,
0: di gioielli canori, sì,
1: ecco, perché
0: giusto,
1: lui li raccoglie qua e là, no? E quindi
0: sì,
1: poi li trova nei suoi cassetti degli anni,
0: giusto,
1: 70 addirittura. È bravo Dario,
0: giusto,
1: Marusic. E noi allora ripetiamo un po' dove ci si trova: alle 20 al Giardin.
0: Sì, accanto alla chiesa parrocchiale, al Giardin. È un programma di più o meno un'ora e un quarto, e poi c'è questa cena conviviale. Ecco, proprio adesso è arrivato il nostro cuoco, cantore del coro, con le nostre donne che stanno preparando il sugo.
1: Ma c'è un cuoco cantore! Ma
0: sì,
1: che
0: sì,
1: meraviglia, cioè è l'idillio, un cuoco cantore.
0: Sì, ecco, abbiamo la fortuna nel coro misto, il coro misto della comunità, che ha 30 membri, abbiamo anche il nostro Gergo, che è professore presso la scuola alberghiera a Pola, quindi è lui che coordina le nostre sissanese. Ecco, proprio adesso sono a lavoro per domani, e in più i nostri tradizionali bussoladi che si offriranno di direttamente lì su Giardino.
1: Ma dai, quindi con Canat, Tarancagne, Bugariegne, Mantignade, Bitinade e anche Butonade, canta la pera,
0: sì,
1: canta la longa, discanti,
0: sì,
1: ecco, e ci sarà questa bella serata a Sissano, e quindi vi auguriamo, e ci auguriamo una bella serata. Ci saranno anche i grilli probabilmente, che ancora...
0: Sì, quello che abbiamo menzionato prima, in caso di brutto tempo, però
1: sì,
0: ecco, guardando le previsioni dovrebbe essere bello, si sposta tutto nella sala polivalente della comunità, però per adesso abbiamo delle buone prospettive che il tempo sarà con noi.
1: Perfetto, allora anche se il tempo regge, tu vai a farti un tuffo dalle parti là, che bello, dalle parti,
0: sì,
1: di Sissano, è bellissimo,
0: sì,
1: si vede la parte insomma del Quarnero, eccetera.
0: Sì, sì, abbiamo una bella vista sull'isola di Cherso di Lussino, ecco.
1: Ecco, e dove vai? Perché dalle parti di Sissano c'è una bella costa anche, no? Dove
0: sì, noi abbiamo più o meno quei nostri 8-9 chilometri di costa, costa intatta, selvaggia.
1: Ah,
0: abbiamo avuto la fortuna,
1: esatto,
0: veramente, che lì c'era una fortezza militare, e in più sono tutto terreni appartenenti allo Stato, quindi lì non c'è nessun abuso edilizio. Abbiamo questo bellissimo bosco che dicono il più ben conservato di quello che riguarda il Leccio, su tutto il Mediterraneo, quindi c'è tantissima bella natura veramente incontaminata.
1: Che
0: è un po' un problema, perché la strada bianca, però noi battiamo su quello che rimanga così, perché
1: bravi,
0: si asfalta, allora.
1: Meraviglioso. Sì, si può andare in bicicletta, ecco, ma è meravigliosa quella parte là che magari non si conosce, appunto perché è un
2: un po' più selvaggia, diciamo, e sì, speriamo sì. rimanga tale. E anche
0: speriamo,
2: il mare
0: noi,
2: è bellissimo,
0: sì, noi come sissannesi speriamo veramente, ecco, che sia così. C'è una bellissima pista, cioè un percorso che va fra il bosco e poi ritorna sulla costa marina, quindi sono 10 chilometri che si può fare sia a bici che a piedi.
2: Che bello, allora buona passeggiata, buona nuotata e buona cantada e ascolto a Sissano. Voi siete gli organizzatori di questa bella serata e, e comunque vi hanno diciamo supportato anche diversi enti, ecco, così ricordiamo magari
0: Sì, principalmente è normale l'Unione Italiana con l'Ufficio dei diritti dell'uomo e delle minoranze della Repubblica di Croazia, la Regione Istriana e il nostro comune di Lisignano.
2: Ecco, anche il comune di Lisignano, sì, sì. Ecco, allora un saluto, un abbraccio a Sissano, grazie.
0: Ecco. Grazie a voi e che vi dichi, vi aspettiamo si san, sarebbe benvenuti se vigni.
2: Ah, che bello, senti l'istrioto. Grazie, perché grazie. Diciamo anche che dalle vostre parti si sanno Galesano, Rovigno, poi mi direi tu ancora
0: Valle
2: Dignano, esatto, no? Si parla l'istrioto, ecco che è diverso dall'istroveneto.
0: Sì, sì, sì, è tutta un'altra cosa, ecco, i discanti sono sabato, domenica si sposta tutto e lunedì si continua con i preparativi per il Festival dell'Istriotto, perché il primo weekend di ottobre avremo la 14ª edizione del Festival dell'Istriotto, quindi non ci fermiamo, andiamo avanti.
2: Forza, va bene, allora ci sentiremo anche in quell'occasione per parlare del Festival dell'Istriotto.
0: Piacere.
2: Grazie, ciao Claudio.
0: Grazie a tutti voi.
2: Ciao,
0: ciao,
2: grazie,
0: un saluto da Sissano, grazie.

Intanto sono le 9:23 qua dalle nostre parti, non so dalle vostre, magari ci stanno ascoltando, non so, dall'altra parte del mondo. E perché potete farlo, anche perché il sito di Radio Capodistria permette di ascoltare la diretta in modo molto semplice. Basta entrare nel sito di, appunto, della nostra radio, pigiare una freccetta e via, ci ascoltate ovunque voi siate. Non c'è niente di tranne che beh, sott'acqua, ecco, magari adesso state facendo una nuotata e non siete con noi. Comunque vi auguriamo una buona giornata, siamo sempre noi, quelli di Calle degli Orti Grandi di Radio Capodistria, staremo insieme fino alle 10:30 e poi i nostri programmi proseguono. Ma intanto che noi si è qua in radio, è stato scoperto un pianeta nascosto, scoperto nella costellazione del Cigno, lo leggo qua sulla Voce, del un quotidiano appunto dell'Istria, del Quarnero, e in una regione dello spazio considerata quasi priva di pianeti simili a Nettuno, ecco. E quindi adesso non vi sto a raccontare tutto perché il reticolo è lungo, pieno di numeri eccetera, perché tanto non ci arriveremo mai noi, forse. Comunque, tanto per dirvi le cose che succedono in giro qua nello spazio, nell'universo, mentre noi parliamo appunto con i nostri ospiti. Fra un po', anche dopo il notiziario, scopriremo che tempo farà, no? Con il meteo e le previsioni del tempo dell'OSMER, dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Ma saranno poi anche con noi altri ospiti. Ci sarà appunto Vesna Ferenc, direttrice dell'ente per il turismo della città di Cittanova, che ci racconterà cosa hanno preparato da oggi in poi, per questo fine settimana, per la festa di San Pelagio. Ma intanto noi siamo accompagnati dalla musica di Pino Daniele, con questo Amore senza fine, e ci vuole ogni tanto, no? A pensare all'amore senza fine, vada come vada, noi intanto ci gustiamo la canzone e questa giornata che qua a Capodistria sembra essere un po' grigia, un po' fosca, non so dalle vostre parti. Comunque andiamo con l'Amore senza fine, siamo dei romanticoni.

0: Che tempo farà? Previsioni per il fine settimana.
1: Siamo proprio curiosi di sapere, perché ci sono tanti eventi in giro questo fine settimana e anche dalle nostre parti, e ne parleremo appunto con Francesco Sioni dell'Osmer, l'ARPA Friuli Venezia Giulia. Buongiorno Francesco.
2: Buongiorno.
1: Sai, ci sono tanti eventi qua in giro, no? In Istria, dalle nostre parti, qua vicino a Capodistria, immagino anche dalle vostre. E dimmi un po' questo tempo meteorologico, come funziona? Perché non sappiamo, è tutto offuscato innanzitutto, ci dicono, dalla sabbia del Sahara. Poi il nostro fonico stamattina ha visto una luna coperta. E che sta succedendo?
2: Sì, esatto, hai detto benissimo, appunto in questo momento, sebbene appunto ci siano alcune piogge in corso, comunque siamo all'interno di un contesto anticiclonico, perché questo anticiclone africano appunto si è ben disposto su tutta l'Italia, portando appunto, facendo affluire aria appunto molto calda e umida, ma soprattutto questa sabbia sahariana che in quota determina questo cielo lattiginoso e anche a tratti rossiccio. Di solito appunto qua, di solito partiamo con le previsioni per il fine settimana, ma vale la pena di dire due parole anche riguardo a stasera, perché avremo appunto l'arrivo di alcuni temporali sulla regione che potrebbero essere forti. In particolare, diciamo, saranno più probabili verso l'alta pianura e la zona montana piuttosto che verso l'Istria, appunto la Slovenia. Tuttavia questi temporali potrebbero essere localmente forti, questo significa che non si esclude qualche grandinata anche di medie dimensioni e raffiche di vento forti. Però la situazione, diciamo, per noi previsori è molto incerta, è difficile capire esattamente dove questi temporali si svilupperanno, però è importante appunto comunicare la possibilità che possano avvenire proprio questo pomeriggio, come dicevo, più verso la pianura, l'alta pianura e la zona montana, però non si esclude anche la costa e del tutto non si esclude la costa. Andando invece verso il fine settimana, il tempo sarà decisamente migliore, andiamo invece di nuovo verso una situazione di maggiore stabilità, quindi la probabilità di precipitazioni diminuirà e di piogge, specie verso appunto il Carso, Trieste e poi verso l'Istria, dove avremo di fatto un fine settimana con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Ancora oggi appunto soffierà vento da sud moderato verso la costa, che continuerà anche domani, poi con domenica venti di brezza. Avremo quindi avremo quindi ancora, diciamo, verso la costa caldo, e che oggi sarà particolarmente afoso, ma anche appunto domani e domenica avremo ancora caldo, con massime che sulla costa insomma si avvicineranno, saranno vicine ai 30 gradi o addirittura leggermente superiori.
1: Che bello, che belle notizie ci hai dato, almeno per quanto ci riguarda. Poi vediamo un po', no? Perché le cose possono cambiare, e voi avete anche una bella pagina, quella dell'Osmer Friuli Venezia Giulia, e ti ringraziamo Francesco Sioni. Appunto vedo qua anche le diverse parti del Friuli Venezia Giulia, avete delle telecamere che riprendono che tempo fa anche nelle varie zone, quindi grazie per questa previsione. Ti dico, ci sono tanti eventi in giro a partire da oggi, e volevamo un po' sapere come se portare l'ombrello o meno, il costume da bagno anche. grazie
2: certo, buon fine settimana
1: anche a te, anche a voi, grazie, ciao.

Eccoci, 9.45, no, sto leggendo in internet varie notizie, ce n'è una che riguarda Udine. Oggi sono 3 giorni per giocare a Udine, sperimentare e scoprire cosa succede prima che un gioco arrivi sugli scaffali. Da venerdì 28 a domenica 30 agosto 2026 a Udine si ospita la 12ª edizione di IDEAG Nord-Est, incontro delle autrici e degli autori di giochi, appuntamento dedicato alla progettazione ludica nato dalla collaborazione tra il comune di Udine attraverso l'archivio italiano dei giochi e la ludoteca comunale e l'associazione Coccinella Rosa APS. E il cuore dell'iniziativa sarà sabato 29 e domenica 30 agosto negli spazi della ludoteca comunale in via del Sale 21, dove arriveranno oltre 20 autrici e autori provenienti da tutto il nord-est per mettere alla prova le proprie creazioni, confrontarsi con editori nel settore e soprattutto tutto coinvolgere direttamente il pubblico nel processo di sviluppo dei giochi. Questo è un articolo che ho trovato su Udine, udinetoday.it, e sì, è pensato un po' a chi inventa i giochi, no? No, oltre a chi gioca, ma poi chi inventa i giochi deve essere una cosa creativa, bellissima. Quindi ci saranno nuovi giochi di tavoliere, 26 sfide inedite e sorprendenti. Si inizia appunto alle 17, sarà presentato il volume, questo di cui vi ho parlato, nuovi giochi di tavolieri, alla biblioteca Vincenzo Ioppi proprio oggi, venerdì 28 agosto. Faccio un po' a fatica a capire che venerdì già, cioè la fine di agosto, Andrei Stupar, il nostro fonico incredibile, ma il tempo va prestissimo. Comunque, con un po' di gioco, questa mattina lui ha visto la luna un po' a metà, no? Perché c'era l'eclissi questa mattina, oppure perché mi ha detto, cioè è fuori, è tutto offuscato dalla sabbia del Sahara, e poi la luna stamattina, perché tu sei qua da molto più presto di me, no? Quindi dalle 5 del mattino. Ecco, e a proposito di giochi, ce ne vogliono di giochi, no? Adesso arriva la stagione in cui i giochi da tavola vanno alla grande, perché comincia la stagione non tanto da noi della pioggia, l'autunno, l'inverno. Finora qua nelle nostre parti non si sta a casa, no? C'è il mare, non si ha mai, ci si scorda la televisione, ecco, e si sta in spiaggia fin tardi. E volevo dirvi appunto che a Udine nel fine settimana le attività di cui vi stavamo parlando, no? Si sposteranno alla ludoteca comunale di Udine in via del Sale 21. Sabato 29 la ludoteca sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19 e dalle 20.30 alle 23.30, e poi anche domenica 30 agosto. Ma se dato una sbirciata, vedete un po' di cosa si tratta, ecco, perché è molto interessante il tema ed è bello giocare, appunto, giocare insieme con i giochi da tavola, tra l'altro nuovi, sono da sperimentare ancora. Questo a Udine per quanto riguarda il fine settimana. Poi ho visto invece che il 29 di agosto, sarebbe domani, no, alle 20, ci si trova in piazza a Carcauce, a Carcase o Carcauce, e qua è vicino a Capodistria, è una frazione del comune della città di Capodistria, nell'entroterra capodistriano, sui colli dei Colli Savrini. E ci saranno appunto a partire dalle 20 una bella orchestra and big band, e un'orchestra con professionisti, anche amanti del jazz di diverse generazioni della zona istriana del territorio sloveno, che si incontrano e fanno musica con standard jazz, eccetera, con molta energia. Quindi a Carcauce, ovvero Carcause per noi da queste parti, Carcauce, e alle 20 in piazza, così, Vecir na Plazzo. E tanti agli altri eventi, abbiamo sentito che farà bel tempo, speriamo, se no portatevi dietro sempre tanta allegria e l'ombrellino. Comunque andiamo al massimo con Vasco Rossi, ci vuole venerdì.

0: ma anche sull'importanza, la forza e la potenza della lente di un obiettivo, di una macchina fotografica o di una telecamera, che oramai seguono quotidianamente non solo chi fa l'attore, ma anche tutti noi, ad ogni passo o sugli onnipresenti social. Camera.
1: It makes me wanna throw my life away. All the music, all the people.

10:03, siamo sempre noi, quelli di Radio Capodistria, e sto guardando fra i vari articoli che trovo in rete. Per esempio, c'è che George Clooney sarà a Venezia, no? E alla mostra del cinema, e riceverà Leone d'Oro alla carriera. Magari lo sanno già tutti, no? Se ne parla già da giorni, che soggiornerà all'Hotel Cipriani, e il 2 settembre c'è la cerimonia, il 3 la masterclass. Ah, devo informarmi un po' che masterclass fa. E vabbè, anche parleranno del futuro della creatività con George Clooney. Comunque, guardavo un altro bel articolo su Nansa.it, che uscirà un documentario con Sting sarà la voce narrante di questo documentario. Adesso è sparito, vabbè, Sting alla mostra di Venezia, anche lui con un documentario su Nino Rota, diretto da Walter Fasano, nelle sale italiane entro l'anno, scrivono qua. Quindi lui sarà la voce narrante, dicevo, Sting, ed è un documentario dedicato a questo grande compositore, Nino Rota, il compositore della musica di innumerevoli film, specialmente quelli di Federico Fellini, no? Tra cui 8 e mezzo, La strada, Le notti di Cabiria, Amarcord, poi c'è la musica del Gattopardo, Rocco e i suoi fratelli, Il padrino e Nino. Questo sarà il titolo del documentario, sarà presentato in anteprima mondiale l'11 settembre nella sezione Open dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Quasi quasi, bisogna informarsi un po' per vedere come si fa per andare a vedere, no? Forse se è aperto al pubblico, chi lo sa. Comunque, Rota è stato il primo compositore italiano ad aver vinto un Oscar per la colonna sonora del secondo film della trilogia del Padrino. E,

Nel documentario ci saranno foto, filmati di archivio, poi interviste a collaboratori, amici e tante cose, immagino che appartengono alla vita di Nino Rota, che era nato a Milano ma poi preferì stabilirsi a Bari. Ecco, e Nino uscirà nelle sale italiane entro la fine dell'anno, distribuito da Be Water Film e con Adler Entertainment. E il documentario, abbiamo detto, è prodotto da Mattia. No, non abbiamo detto, abbiamo detto di chi è la regia, ovvero di Walter Fasano. Bella anche questa notizia. Noi intanto ci stiamo gustando la musica di Amarcord, il tema di Amarcord in sottofondo, con Richard Galliano e i suoi musicisti. E fra un poco andremo anche a Cittanova a scoprire cosa hanno preparato per questo fine settimana alla festa di San Pelagio.

0: E questi sono, erano gli i Perpetuum Gesile o Jezile, che saranno a Cittanova questo fine settimana, perché si festeggia a Cittanova questo fine settimana. Abbiamo con noi proprio la direttrice dell'ente per il turismo della città di Novigrad Cittanova, Vesna Ferenac, buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi ascoltatori e naturalmente anche voi in studio. Come va? Tutto bene?
0: Tutto
1: vedo
0: bene.
1: Siete tanto allegri.
0: Ci vuole, sì, con la musica. E tra l'altro arriva il fine settimana e vedo che avete tante belle cose e mi rallegravo, sì, perché avete già iniziato in verità, no? Proprio
1: sì,
0: ieri.
1: Sì. Esatto. Abbiamo iniziato ieri, comunque la festa di San Pellagio, ecco, ci porta proprio 3 giorni di musica, tradizione e puro divertimento qui. Allora, ecco, vi do magari qualche informazione così vi preparate e venite a trovarci già da oggi se volete.
0: Grazie, sì. E Vesna, allora si è già cominciato ieri sera, abbiamo detto, ma poi oggi continuate appunto con musica, tante altre cose, raccontaci.
1: Sì, ieri abbiamo cominciato con un bel concerto dei cori cittanovesi nella chiesa parrocchiale di San Pellagio e San Massimo, così era anche già bello, abbiamo cominciato bene ieri sera, ma comunque da oggi si celebra proprio il Santo Patrono e la giornata della città, il 28 agosto, e poi andiamo avanti anche il sabato e la domenica con un programma credo proprio bello e straordinario, con tanti concerti, tornei sportivi, tradizionali giochi popolari, tante buone cose da mangiare, perché ci sarà naturalmente gli stand con vari tipi di pesce, ma anche carne, tutto quello che
0: desideriamo,
1: ecco, che si trova qui. Quello che sì, esatto, credo che i profumi saranno proprio buoni subito venendo in città, perché cominciamo proprio qui dal Mandracchio, dal Porto Vecchio, proprio con gli stand. I buoni profumi poi ci portano a vedere anche l'altro programma, ma comunque ecco, noi proprio cominciamo oggi proprio la giornata della città e le celebrazioni iniziano proprio ecco adesso, tra poco, con la Santa Messa e con la processione, che è molto ecco, è un naturalmente è una parte della nostra tradizione ed è anche molto interessante e bella da vedere, perché la processione parte proprio qui da una chiesetta da una parte della città e va fino in Piazza Grande, fino in piazza dove poi si celebra dove c'è la Santa Messa.
0: Esatto, c'è la chiesa di San Pelagio, no? Col suo santo,
1: esatto.
0: In cima al campanile.
1: Esatto,
0: ecco.
1: Esatto.
0: Così bella
1: città.
0: Poi
1: anche lui guarda su di noi e dicono come San Pelagio si gira, no? Allora dicono i pescatori, si vede che tempo farà, se è buon mare, si possono uscire, fare la pesca o meglio forse restare in porto.
0: Ecco, infatti adesso sto vedendo dalla finestra dello studio che è arrivato un po' di un raggio di sole, non so voi a Cittanova come
1: ah, no, qui c'è il sole, sì,
0: ah,
1: sì.
0: Vedi.
1: Questa sabbia dal deserto non ha coperto il nostro sole.
0: Ecco, perfetto.
1: Anche tante nuvole.
0: Ecco, non è arrivata
1: ecco, così
0: a Cittanova.
1: Esatto, così magari qualcuno se vuole può venire a farsi il bagno, perché proprio anche in centro città ci sono delle bellissime spiagge, e poi restare fino a tarda sera e divertirsi, perché allora dopo la seduta solenne del Consiglio Cittadino ci sarà anche la banda Dottoni Nascia Sloga di Babici, che terrà un concerto itinerante tra le vie del centro, e poi invece la festa continua con il grande rock istriano dei Gustafi a Porporè e il gruppo Febbra in Piazza Grande. Però prima di loro ci sono anche i nostri cittanovesi che
0: sì,
1: canteranno gli Acoustic Invasion, che cominciano dalle 20:30 in Porporella, e poi invece dopo i Gustafi anche DJ Neno ci farà ballare fino a tarda No, fino a tarda sera, può meglio dire forse.
0: Sì, perché domani è un altro giorno.
1: Al mattino.
0: Anche.
1: Sì. E poi, fino al mattino.
0: Però poi sabato 29 agosto bisogna anche presentarsi all'altra parte della festa, però, perché non finiscono
1: certo.
0: Qua né concerti, né le rappresentazioni, diciamo, negli eventi, nei giochi.
1: Esatto, esatto. Anche già da adesso, anche. Ecco, proprio adesso si stanno svolgendo dei tornei, perché ci sono tanti sport, tanti tornei, tanti giochi. C'è la gara di pesca adesso in Mandracchio, poi comincia già il torneo di tennis da tavolo nel palazzetto dello sport, come ho detto adesso poi la processione, poi ci sono tornei di tennis e invece, come ho detto, anche la sera questa sfilata, il concerto. Allora, tutto questo per oggi, e poi da domani anche nel mattino ci saranno dei tornei di tennis per bambini, pallavolo, bocce, e abbiamo anche ancora una sfilata delle bande di fiati internazionali domani mattina per le 10.
0: Ah, per le 10.
1: Alle 10.
0: Dove,
1: per le 10. Dalle
0: dove
1: 10
0: ci
1: fino
0: si trova?
1: Alle 11. Allora, qua per le vie del centro storico, allora dal Mandracchio, sì, tutto il giro, fanno tutto il giro itinerante per le vie. E invece poi ci sono anche tanti altri sport, però quello che a noi piace molto è i giochi popolari, perché dalle 17 sulla terrazza dell'ex Hotel Emonia avremo i giochi La Mora Cantada, Briscola e 3-7. Allora sono tutti invitati, ancora quelli che arrivano a fare le iscrizioni e far parte anche a questi tornei di carte di Briscola 3-7 e La Mora Cantada, che è veramente molto interessante anche per tutti i turisti. Che sentono gridare la gente, giocare la mora è veramente qualcosa di speciale, sì.
0: C'è ancora il palo della cuccagna.
1: Esatto, quello sì, anche, però domenica, il giorno dopo, allora, l'ultimo giorno, sì. Così che allora domani poi continuiamo
0: con la musica.
1: Con la musica, esatto. Alle 20 in Porporella c'è DJ Pecconi, dopo di lui invece il concerto dei Connect, e poi anche fino a tarda sera o mattinata c'è il DJ FBI, questo in Porporella. E invece sull'altro palcoscenico, perché ogni giorno abbiamo due stage, due palcoscenici. C'è alle 9 il concerto di Jossi Palissas, la grande
0: cantante.
1: Jossi Palissas.
0: Sì.
1: Sì. E dopo di lei il concerto di Barbara Blue e Hutch Blues Band, che è una cantante anche molto speciale, che viene dall'America, dagli Stati Uniti. Allora, per quelli che piace blues, c'è anche qualcosa per loro.
0: Certo, e anche il nostro Davor Hacic, no? Con
1: esatto.
0: Lei. E quindi sì,
1: esatto.
0: Questo abbiamo detto che sabato dopo Jossi Palissas, no, in Piazza Grande per
1: sì,
0: il blues,
1: sì.
0: E voi a Cittanova, a voi piace il blues, facevate tante volte il festival.
1: Cioè abbiamo una tradizione, diciamo anche un collegamento forte col blues, musica blues, perché è Haccio e Dennis McKean,
0: sì,
1: che sono veramente grandi, e Leo, poi i nostri cittanovesi, saranno proprio loro a suonare con Barbara, e che avranno anche il concerto stasera, però qui a Porporella, così sarà, ecco, per tutti gli amanti anche di questo tipo di musica, abbiamo di tutto.
0: Perfetto.
1: Hip hop con i Connect domani,
0: anche domenica,
1: sì,
0: no? Per chi piacesse anche le musiche melodiche di Oliver Dragojevic interpretate da vari cantanti, ecco, questo è anche bello.
1: Sì.
0: Raccontaci.
1: Bello perché sì, allora la domenica il 30 agosto il gran finale in Piazza Grande, c'è l'incredibile orchestra vocale del Perpetuum Jesual, che avete proprio lasciato poco fa,
0: sì.
1: Così credo che, ecco, veramente una grande occasione per vivere,
0: sì,
1: questo bel concerto del coro
0: sloveno, tra l'altro
1: speciale.
0: Loro sono di
1: sloveno.
0: Qua sloveni, sì,
1: sì, sì.
0: E fanno
1: molto
0: musica
1: bravi.
0: Internazionale, ma solo con le voci, quello che avete sentito,
1: sì.
0: Stavo parlando per chi non li conoscesse, per le nostre ascoltatrici,
1: le voci, senza strumenti,
0: ecco.
1: Sì.
0: Bravissimo,
1: esatto. Loro saranno in Piazza Grande e invece in Porporella risuoneranno le melodie proprio di Senza Tempo di Oliver Dragojevic. C'è questo programma Tragom Olivera che canta, anzi ci sono veramente i cantanti molto famosi, Goran
0: sì.
1: Karan, Teddy Spalato, Petar Dragojevic,
0: Bruno Kreitzer,
1: con i Dupini che è il band originario proprio di Oliver. È per noi veramente una bella serata da trascorrere, da cantare e da viverla, e poi naturalmente si continua perché ci sarà di nuovo il DJ per farci ballare di nuovo fino a tarda sera.
0: Che bello,
1: A mezzanotte domenica anche i fuochi d'artificio, che sono già diventati, diciamo così,
0: una tradizione.
1: Ci sono tante persone che veramente vogliono venire qui proprio durante la festa per vedere anche i fuochi d'artificio. E poi anche domenica anche tanto sport, perché abbiamo la 20ª edizione del Giro di Cittanova, la tradizionale pedalata cicloturistica di all'incirca 30 chilometri. Allora, tre giorni di musica, sport, divertimento, l'appuntamento
0: tanto
1: più atteso dell'estate.
0: Esatto, un weekend, un fine settimana pieno di emozione. Allora, per voi complimenti che avete organizzato anche quest'anno questa festa con tanto di palo della Cucagna. E come facciamo per poterci iscrivere, per vedere un po' del programma? Lo troviamo nel sito del comune, della città
1: del
0: di...
1: comune, della città di Novigrad, Cittanova, esatto, www.novigrad.hr. Allora, di nuovo chiamo anche tutti per domenica 30 agosto i giochi popolari che si svolgeranno dietro il ristorante Parangal, cioè in Porporella, in quel parcheggio. Cominciamo dalle 17 fino alle 20, dalle 17 dalle 5 fino alle 7 ci saranno tanti giochi, e invece alle 7 è la c'è la Cucagna.
0: Ecco, che è sempre una gara bella da vedere, anche magari partecipare. Avete dei premi nell'albero della Cucagna?
1: Allora, sì, naturalmente c'è il prosciutto istriano che non deve mancare. Allora, tutti gli interessati possono iscriversi ancora via email. Magari vi dico, tutte le informazioni sono proprio sul sito internet che ho detto prima, o possono venire da noi nell'ufficio turistico e fare le iscrizioni.
0: Perché
1: ci sono ancora posti per giocare sabato e domenica, i tradizionali giochi popolari. Sabato le carte, briscola, trecette, la mora cantata, e invece domenica i giochi popolari col tiro di fune, chi mangia prima la pasta,
0: bisogna allenarsi,
1: trasportare le cassette, c'è un po' di divertimento, e la Cucagna domenica.
0: Ecco, così Cittanova è una ridente cittadina appunto sul mare qua in Istria, dalle nostre parti, e anche è bello per farsi un tuffo, una nuotata e ascoltare della musica in questo bel fine settimana dedicato alla città di Cittanova, per festeggiarla appunto, e alla festa di San Pelagio. Grazie a Vesna Ferenac, direttrice dell'ente per il turismo della città di Cittanova Novigrad. Un abbraccio, finiamo?
1: Grazie.
0: Finiamo con Josip Aliszat, finiamo in bella musica.
1: Benissimo.
0: Sì.
1: Vi aspetto a Cittanova.
0: Ci sono mille opportunità, diciamo, mille buone ragioni, come dice Josip Aliszat, per andare e per venire a Cittanova. Ciao, buon fine settimana.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Grazie, ciao.

Questa è Josipa Alistaz con la sua voce, sarà a Cittanova questo fine settimana, ci sono mille buone ragioni per amare, per ridere, e quindi buon fine settimana qua da Radio Capodistria, un abbraccio da Miriam e da Andrei Stupa, il nostro fonico, buona settimana!

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si. Streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/Radio Capodistria.

0: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacca, ma sono qui per, Oh yes, To Boost My Radio Show, si chiama London Calling e va ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, the best alternative rock show. Don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out. Ogni sabato sera alle 18 in poi Radio Capodistria, don't miss it, bye.
1: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
2: Radio Capodistria, notizie.
3: Buongiorno e bentrovati con il primo appuntamento con l'informazione da Radio Capodistria, il notiziario delle 6.15, oggi 28 agosto. In studio Corrado Cimador. La Camera di Stato ha approvato i 3 referendum consultivi su assistenza sociale, contributo obbligatorio alla RTV e diritto di voto locale dei cittadini di paesi terzi, fissandoli all'11 ottobre insieme al referendum legislativo sulle indagini parlamentari, mentre le procedure elettorali inizieranno il 1 settembre. La maggioranza, sostenuta dalla coalizione di governo e da Resnizza Verità, ha confermato la propria compattezza con 46 voti favorevoli e 29 contrari, respingendo le critiche dell'opposizione sull'accorpamento delle consultazioni. Il voto assume una forte valenza politica in vista del 12 ottobre. I 3 referendum consultivi non saranno vincolanti, mentre lo sarà quello legislativo sulla modifica alla legge sulle indagini parlamentari. La Camera della Cultura della Slovenia accoglie favorevolmente la proposta di riforma della legge sulla RTV che le attribuirebbe la nomina di 2 membri del Consiglio di Programma tramite bando pubblico. La riforma manterrebbe il Consiglio a 17 componenti, ma ne ridurrebbe la quota di dipendenti e ne rivedrebbe la composizione. Escluderebbe infatti istituzioni come la Presidenza della Repubblica, il Difensore dei Diritti Umani e il Garante per la protezione dei dati personali, per dare spazio ad altri enti scientifici, economici e sociali. Da parte sua, il garante per i dati personali ha espresso rammarico per l'esclusione dal testo e per il mancato coinvolgimento nella stesura, rivendicando l'importanza delle proprie competenze in materia di trasparenza e diritti all'interno del servizio pubblico. Nella giornata conclusiva della conferenza annuale della diplomazia slovena a Brdo presso Kranj, segnata da interventi della Presidente della Repubblica Natasha Pirc Musar e da altre personalità di spicco, è intervenuta anche la Ministra per gli Sloveni nel mondo, Susana Lep Šimenko. Nel suo discorso la Ministra ha rimarcato la centralità del lavoro sinergico tra le rappresentanze diplomatiche e l'ufficio da lei presieduto per tutelare la lingua, l'identità e i legami con la madrepatria. Tra le linee guida e le priorità presentate ad ambasciatori e consoli, Lep Šimenko ha evidenziato una regolamentazione più adeguata dei requisiti per la cittadinanza, il potenziamento delle relazioni economiche, il coinvolgimento attivo dei giovani e il costante sostegno alle realtà associative slovene oltre confine. E il premier sloveno Janez Janša sul social network X ha risposto alle critiche suscitate dalle recenti iniziative del governo nei confronti di Israele. Ha difeso la decisione di non sostenere la dichiarazione UE contro l'espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania, rivendicando la sovranità della Slovenia nella definizione della propria politica estera e respingendo le critiche della presidente Natasha Pirc Musar. Il governo ha motivato la scelta sostenendo che un'ulteriore dichiarazione non avrebbe apportato valore aggiunto, ribadendo al contempo il sostegno al diritto internazionale e alla soluzione dei 2 Stati. Janša ha affermato che Lubiana deve privilegiare gli interessi nazionali e il benessere dei cittadini, mentre Pirc Musar ha avvertito che continuerà a intervenire qualora la politica estera non rispetti i principi costituzionali e i diritti umani. Il ministro delle finanze Andrei Schirzel ha avuto un incontro con i vertici della società 2TDK per analizzare nel dettaglio il programma di investimento, la struttura finanziaria e le tempistiche del binario sinistro parallelo della tratta ferroviaria di Vaccia a Capodistria. Con il secondo binario già completato, l'opera si snoderà per quasi 27 chilometri e comprenderà tre nuove gallerie che si aggiungono alle tre realizzate, due viadotti per oltre un chilometro complessivo e un ponte di 64 metri. I lavori programmati tra il 2027 e il 2030 richiederanno una gestione economica rigorosa. Il ministro ha infatti evidenziato l'importanza di reperire fonti di finanziamento stabili, solide e sostenibili per garantire la riuscita di un'infrastruttura di tale portata. Il Consiglio della Comunità Rom Slovena ha presentato al governo un piano integrato per superare le criticità strutturali della minoranza, chiedendo di abbandonare le sole logiche repressive in favore del dialogo e del principio nulla sui Rom senza i Rom. Il documento, firmato dal presidente Jozsef Horvat, Muc, individua come priorità la legalizzazione degli insediamenti con l'accesso ai servizi basilari, la transizione dei sussidi passivi all'inserimento lavorativo e il contrasto alla discriminazione verso i Rom e ai discorsi d'odio. Per attuare efficacemente tali interventi, il Consiglio propone di trasformare la Commissione governativa per le questioni Rom in un organo interministeriale operativo guidato dal ministro competente. Oggi i cittadini islandesi votano in un referendum consultivo per decidere se riaprire i negoziati per l'adesione all'Unione Europea, un percorso avviato nel 2009 dopo la crisi finanziaria e sospeso nel 2013. La consultazione, promossa dal nuovo governo di centrosinistra guidato dal premier Kristrum Frostadottir, scaturisce sia dalle crescenti tensioni geopolitiche internazionali sia dalle pressioni economiche interne dovute all'inflazione e ai tassi di interesse elevati. Sebbene Bruxelles accolga con favore l'eventuale ingresso di un partner solido e già integrato nel mercato unico, i sondaggi mostrano un elettorato fortemente spaccato. Un eventuale esito favorevole richiederà un successivo referendum sull'accordo finale e una probabile revisione costituzionale. Ed era questa l'ultima notizia, prossimo appuntamento con l'informazione dalle frequenze di Radio Capodistria alle 7.15 con il nostro giornale radio, il giornale del mattino. Grazie a voi tutti per l'ascolto, a risentirci, sono le 6:21 primi.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto e ben ritrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Venezia-Trieste, segnaliamo sulla carreggiata in direzione Venezia, è avvenuto un incidente fra il bivio con l'A23 e San Giorgio di Nogaro. Al momento comunque non si registrano disagi. Il traffico risulta infatti scorrevole per quanto riguarda la rete viaria di nostra competenza. Parliamo della 28 Porto Guraro-Conegliano per ricordare che è chiusa l'erogazione di carburante nell'area di servizio Gruaro Est. Ci troviamo in direzione Conegliano e nell'area di servizio Gruaro Ovest ci troviamo in direzione della 4. Infine ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, auguriamo buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buongiorno e bentrovati da Corrado Cimador della redazione notiziari di Radio Capodistria. Diamo lettura dei principali titoli del nostro giornale radio, il giornale del mattino in onda alle 7:15. Referendum, la Camera dà il via libera, urne aperte l'11 ottobre su assistenza sociale, RTV e voto agli stranieri. La Camera della Cultura dà luce verde alla riforma della legge RTV. Legge sugli stranieri, l'allarme delle ONG, in gioco i diritti fondamentali. Carenza di insegnanti nel sistema scolastico, organici completi però nelle elementari CNI. Nuovo scontro tra Italia e Spagna su Ceuta. Porremo queste ed altre notizie ancora alla vostra attenzione a breve nel corso del giornale radio, il giornale del mattino. A tra poco, restate con noi.

0: Tutti i martedì su Radio Capodistria c'è Sign of the Times, il meglio della musica anni Ottanta, selezionata da Andrea F. In replica il lunedì all'alba, per iniziare la settimana all'insegna dei grandi successi.
1: Il meteo e la viabilità.
2: Situazione: nel corso della notte un fronte meteorologico ormai indebolito ha attraversato la Slovenia alle sue spalle, affluisce sulle nostre regioni, aria leggermente più fresca e ancora relativamente umida. Previsioni: oggi lungo la costa prevalenza di sereno, parzialmente sereno invece nel resto del paese con nuvolosità variabile. Saranno ancora possibili alcuni rovesci e qualche temporale. Nell'interno soffierà vento dai quadranti orientali, temperature minime da 7 a 21 gradi, massime da 24 a 32. Domenica soleggiato, in mattinata nebbia localmente nei fondovalle. Lunedì e martedì ancora bel tempo, temperature in lieve aumento. Viabilità: il centro per le informazioni sul traffico segnala movimento veicolare scorrevole sulle principali viarie della Slovenia, rallentamenti sull'autostrada A1 Capodistria-Lubiana all'altezza di Postumia in ambo le direzioni. Divieto di transito oggi dalle 8 alle 13 dei mezzi pesanti con massa complessiva massima superiore a 7 tonnellate e mezza e sulle strade del litorale dalle 6 alle 16. Ore 7 e 15 minuti.
1: Il giornale del mattino.
2: Buongiorno e bentrovati con il nostro giornale radio, il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione datata sabato 29 agosto. I titoli: referendum, la Camera del via libera, urne aperte l'11 ottobre su assistenza sociale, RTV e voto agli stranieri. La Camera della Cultura dà luce verde alla riforma della legge RTV. Legge sugli stranieri, l'allarme delle ONG, in gioco i diritti fondamentali. Carenza di insegnanti nel sistema scolastico, organici completi nelle elementari CNI. Nuovo scontro tra Italia e Spagna su Ceuta. Buongiorno da Corrado Cimadora. Al termine di una seduta a fiume, la Camera di Stato ha approvato i 3 referendum consultivi su subordinazione dell'assistenza sociale al servizio alla comunità, abolizione del contributo obbligatorio per la RTV e diritto di voto dei cittadini di paesi terzi alle elezioni locali. Il voto si svolgerà l'11 ottobre in concomitanza con il referendum legislativo sulla modifica alla legge sulle indagini parlamentari. Le procedure elettorali inizieranno il 1 settembre. Sentiamo Valerio Fabbri.
3: Come prevedibile, passa l'iniziativa referendaria sostenuta dai membri della coalizione e da Resnizza Verità. L'11 ottobre si svolgerà un referendum day, nonostante il voto contrario dell'opposizione che durante la lunga giornata di lavori parlamentari ha cercato di fare breccia nella maggioranza. Nemmeno sul quesito relativo al voto locale dei cittadini di paesi terzi, i 3 partiti d'opposizione sono riusciti a convincere i deputati della coalizione che con 46 voti a favore e 29 contrari ha confermato ancora una volta un'invidiabile compattezza. Movimento Libertà, Socialdemocratici e Sinistra Levizia hanno denunciato più volte che con l'accorpamento del voto referendario la maggioranza vuole distogliere l'attenzione dal referendum legislativo sull'inchiesta parlamentare, garantendo la più ampia partecipazione possibile del proprio elettorato. Disegno uguale e contrario alle prese di posizione di Partito Democratico, Nuova Slovenia Democratici e Resnica, che hanno accusato l'opposizione di intimidire la popolazione definendo come polizia politica il referendum sull'inchiesta parlamentare. Più che partecipativo, il punto rimane sostanzialmente politico perché l'attenzione di tutti è rivolta al giorno dopo, ovvero alle possibili azioni che potranno essere intraprese dal 12 ottobre. Nonostante non ci sia alcun vincolo giuridico per il referendum consultivo, infatti, il peso specifico è strettamente legato a una eventuale legittimità che l'esito del voto lega alle 3 questioni in esame, mentre nel caso del referendum legislativo il parere è vincolante.
2: La Camera della Cultura della Slovenia accoglie favorevolmente la proposta di riforma della legge sulla RTV che le attribuirebbe la nomina di due membri del Consiglio di programma tramite bando pubblico. La riforma manterrebbe il Consiglio a 17 componenti ma ne ridurrebbe la quota di dipendenti e ne rivedrebbe la composizione. Escluderebbe infatti istituzioni come la Presidenza della Repubblica, il Difensore dei Diritti Umani e il Garante per la Protezione dei Dati Personali per dare spazio ad altri enti scientifici, economici e sociali. Da parte sua il Garante per i Dati Personali ha espresso rammarico per l'esclusione dal testo e per il mancato coinvolgimento nella stesura, rivendicando l'importanza delle proprie competenze in materia di trasparenza e diritti all'interno del servizio pubblico. Continua a far discutere la proposta di modifica della legge sugli stranieri in Slovenia. Diverse organizzazioni non governative ne denunciano il forte impatto negativo a livello pratico, sottolineando come l'intesa vada oltre la semplice gestione dei flussi per toccare direttamente i diritti umani fondamentali. Per questo motivo le ONG chiedono il ritiro integrale del testo e sollecitano future iniziative legislative orientate a promuovere una reale e concreta integrazione dei migranti. Sentiamo Alessia Mitar.
4: Requisiti più stringenti per la dimostrazione del reddito e l'inasprimento generale delle politiche d'ingresso sono al centro delle dure critiche dei movimenti civici e delle organizzazioni non governative. Nel mirino della protesta vi è l'innalzamento della soglia economica minima richiesta ai lavoratori stranieri per ottenere il permesso di soggiorno, destinata a raddoppiare passando da circa 507 euro mensili a 1014. Secondo i rappresentanti, questo drastico rialzo posizionerà l'asticella ben oltre la retribuzione netta effettiva di molti impiegati provenienti da paesi terzi, spingendo numerose famiglie a valutare il trasferimento verso altri stati come l'Austria o la Germania o persino il rientro nei paesi d'origine. Parallelamente il provvedimento rischia di agevolare l'arrivo dei singoli lavoratori da realtà ben più distanti come Nepal, Bangladesh e India, alimentando le speculazioni delle agenzie di reclutamento senza scrupoli. Gli attivisti evidenziano inoltre come una simile impostazione normativa rifletta la volontà di accogliere unicamente manodopera priva di legami familiari. Al contempo l'imposizione di requisiti palesemente irraggiungibili costringe chi già copre le mansioni più pesanti a subire un costante ricatto occupazionale, favorendo il lavoro nero e le logiche di sfruttamento. A questo quadro si aggiunge un irrigidimento legislativo diffuso e trasversale che impatta sui permessi per lavoro e studio e ostacola la registrazione della residenza per i cittadini comunitari e britannici, con ripercussioni anche per gli irlandesi. Il nodo più critico resta il ricongiungimento familiare, reso pressoché impossibile. Per un nucleo di tre persone il reddito minimo richiesto sfiorerebbe i 2.200 euro netti mensili, una cifra sproporzionata rispetto alla media nazionale di circa 1.700 euro. L'estensione da 1 a 3 anni dell'attesa per la richiesta rappresenta inoltre, secondo le ONG, una palese violazione del diritto europeo alla vita privata e familiare.
2: Nella giornata conclusiva della conferenza annuale della diplomazia slovena a Brdo presso Ucraina, segnata da interventi della Presidente della Repubblica Natasha Pirc Musar e di altre personalità di spicco, è intervenuta anche la ministra per gli sloveni nel mondo, Susana Lep Scimenko. Nel suo discorso la ministra ha rimarcato la centralità del lavoro sinergico tra le rappresentanze diplomatiche e l'ufficio da lei presieduto per tutelare la lingua, l'identità e i legami con la madre patria. Tra le linee guida e le priorità presentate ad ambasciatori e consoli, Lep Scimenko ha evidenziato una regolamentazione più adeguata dei requisiti per la cittadinanza, il potenziamento delle relazioni economiche, il coinvolgimento attivo dei giovani e il costante sostegno alle realtà associative slovene oltre confine. E il premier Janez Janša sui social network X ha risposto alle critiche suscitate dalle recenti iniziative del governo nei confronti di Israele. Ha difeso la decisione di non sostenere la dichiarazione UE contro l'espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania, rivendicando la sovranità della Slovenia nella definizione della propria politica estera, respingendo le critiche della presidente Natasha Pirc Musar. Il governo ha motivato la scelta sostenendo che un'ulteriore dichiarazione non avrebbe apportato valore aggiunto, ribadendo al contempo il sostegno al diritto internazionale e alla soluzione dei due stati. Janša ha affermato che Lubiana deve privilegiare gli interessi nazionali e il benessere dei cittadini, mentre Pirc Musar ha avvertito che continuerà a intervenire qualora la politica estera non rispetti i principi costituzionali e i diritti umani. In Slovenia la carenza di personale qualificato, e cambiamo tema, continua a rappresentare una delle principali difficoltà per il sistema scolastico, una situazione che interessa anche le scuole della comunità nazionale italiana, chiamate però a confrontarsi con esigenze specifiche legate tra l'altro alla conoscenza della lingua italiana. Abbiamo chiesto alle scuole elementari di Capodistria, Isola e Pirano quale sia la situazione dei loro organici in vista del 1° settembre. Sentiamo Beatrice Zizza.
5: La carenza di insegnanti e di altro personale qualificato è ormai una difficoltà strutturale per le scuole, e anche quest'anno, con l'avvio delle lezioni ormai vicino, il tema torna al centro dell'attenzione. Nelle scuole elementari della comunità nazionale italiana del Capodistriano, tuttavia, la situazione appare al momento sotto controllo. Nei 3 istituti l'organico necessario per l'inizio dell'anno scolastico è stato coperto. Alla scuola elementare Pierpaolo Vergero il Vecchio di Capodistria, la ricerca del personale non ha comportato particolari difficoltà. La vicepreside Tinkara Mihacic sottolinea anche l'esperienza del corpo docente.
6: I nostri docenti sono tutti molto preparati, navigati, con tanta esperienza, e a differenza delle altre scuole o di quello che comunque dei problemi che devono affrontare le altre scuole, delle sfide, noi siamo stati fortunati e per quest'anno il quadro docenti è completo e non abbiamo avuto grosse difficoltà nel completarlo.
5: Una situazione analoga si registra a Isola. Anche alla scuola elementare Dante Alighieri il problema della carenza di insegnanti si fa sentire, ma la scuola è riuscita a coprire tutti i posti necessari prima dell'inizio delle lezioni, come evidenziato dalla preside Cristina Valentic-Kostic.
7: La carenza di docenti è una problematica che sentiamo anche noi. Fortunatamente però siamo riusciti a coprire tutti i posti e possiamo iniziare l'anno scolastico con l'organico necessario.
5: A Pirano il quadro è altrettanto positivo per quanto riguarda l'organico, ma la preside Ambra Schlosser-Karbic evidenzia quanto la questione sia diffusa a livello nazionale e spiega come sia cambiata la situazione rispetto allo scorso anno.
8: Sicuramente il problema c'è ed è nazionale, perché anche confrontandomi con gli altri presidi della Slovenia il problema è veramente serio. Devo dire che fortunatamente, al contrario dell'anno scorso, quando eravamo ancora agli ultimi giorni di agosto che cercavamo personale idoneo, quest'anno già a giugno abbiamo praticamente trovato tutti i quadri che erano disponibili. Vedo che c'è la tendenza di insegnanti a richiedere, a rispondere ai bandi delle scuole più piccole, ma abbiamo anche insegnanti provenienti dall'Italia che hanno aderito ai nostri bandi.
5: Martedì 1 settembre si torna in classe e le 3 scuole elementari italiane del Capodistriano possono contare su un organico completo. Resta però sullo sfondo una carenza di personale che continua a interessare il sistema scolastico sloveno e che anche per le scuole della CNI richiede attenzione nella ricerca di figure adeguatamente preparate.
2: Il Consiglio della Comunità Rom Slovena ha presentato al governo un piano integrato per superare le criticità strutturali della minoranza, chiedendo di abbandonare le sole logiche repressive in favore del dialogo e del principio nulla sui Rom senza i Rom. Il documento, firmato dal presidente Jozsek Horvat Muc, individua come priorità la legalizzazione degli insediamenti con l'accesso ai servizi basilari, la transizione dei sussidi passivi all'inserimento lavorativo e il contrasto alla discriminazione verso i Rom e ai discorsi d'odio. Per attuare efficacemente tali interventi, il Consiglio propone di trasformare la Commissione governativa per le questioni Rom in un organo interministeriale operativo guidato dal ministro competente. Il ministro delle Finanze Andrei Schirzel ha avuto un incontro con i vertici della società 2 TDK per analizzare nel dettaglio il programma di investimento, la struttura finanziaria e le tempistiche del binario sinistro parallelo della tratta ferroviaria di Divaccia-Capodistria. Con il secondo binario già completato, l'opera si snoderà per quasi 27 chilometri e comprenderà 3 nuove gallerie che si aggiungono alle 3 già realizzate, 2 viadotti per oltre 1 chilometro complessivo e un ponte di 64 metri. I lavori programmati tra il 2027 e il 2030 richiederanno una gestione economica rigorosa. Il ministro ha infatti evidenziato l'importanza di reperire fonti di finanziamento stabili, solide e sostenibili per garantire la riuscita di un'infrastruttura di tale portata.
1: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: Nuovo scontro tra Spagna e Italia sulla gestione della crisi migratoria di Ceuta. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares definisce arbitraria la decisione di Roma di sospendere Schengen e introdurre controlli sui viaggiatori provenienti dalla Spagna e accusa il governo Meloni di scarsa solidarietà europea. I particolari da Davide Fifaco.
9: Nuovo capitolo della tensione diplomatica tra Spagna e Italia dopo la crisi migratoria a Ceuta. Madrid torna ad attaccare il governo di Giorgia Meloni per la decisione di sospendere Schengen ed introdurre controlli sui viaggiatori provenienti dalla Spagna. A parlare il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares, intervenuto davanti alla Commissione Esteri del Congresso. Albares ha definito la misura italiana arbitraria, arrivando a parlare di un affronto ingiustificato e ingiustificabile alla dignità europea. Secondo il ministro, Roma era consapevole che il particolare sistema di controlli in vigore a Ceuta e Melilla garantisce pienamente lo spazio Schengen. Le due città autonome spagnole, pur trovandosi in Nord Africa sul territorio del Marocco, fanno parte dell'area Schengen e hanno un regime specifico con controlli sia in entrata sia in uscita. Albares ha spiegato che chi lascia Ceuta o Melilla diretto verso la Spagna continentale deve essere identificato dalla Polizia Nazionale. Anche le compagnie marittime e aeree sono obbligate a verificare l'identità dei passeggeri. Da qui la critica alla scelta italiana, che secondo il ministro spagnolo non sarebbe giustificata da esigenze di sicurezza, ma da ragioni di politica interna. Albares ha accusato il governo Meloni di aver agito per demagogia e per ottenere un vantaggio politico sulla questione migratoria. Il ministro ha inoltre richiamato la crisi di Lampedusa del 2023, ricordando che allora la Spagna, che aveva la presidenza di turno dell'Unione Europea, sostenne l'Italia. Secondo Albares, Madrid considerò quell'emergenza non come un problema esclusivamente italiano, ma come una crisi europea da affrontare attraverso la solidarietà. Un principio che, secondo il ministro, oggi sarebbe venuto meno. L'Europa è solidarietà e senza solidarietà non c'è Europa, ha concluso Albares, citando insieme all'Italia anche la Danimarca. Lo scontro, dunque, resta aperto, mentre la crisi migratoria continua a mettere alla prova la cooperazione tra i paesi dell'Unione.
2: Il presidente serbo Aleksandar Vučić, commentando tramite l'agenzia Tanjug il decesso del criminale di guerra Ratko Mladić, ha accusato il tribunale dell'Aia di doppi standard e di un comportamento incivile per averne negato la morte in patria. Pur restando incerti i dettagli su data e luogo del funerale, Vučić ha confermato la disponibilità dello Stato ad assicurare esequie dignitose qualora la famiglia scegliesse di seppellirlo a Belgrado. Il leader serbo ha inoltre rifiutato di prendere parte alle forti pressioni mediatiche volte a denigrare Mladic, denunciando infine come l'operato della giustizia internazionale miri unicamente a bollare il popolo serbo come l'unico e permanente responsabile dei conflitti nell'ex Jugoslavia. Oggi i cittadini islandesi votano in un referendum consultivo per decidere se riaprire i negoziati per l'adesione all'Unione Europea, un percorso avviato nel 2009 dopo la crisi finanziaria e sospeso nel 2013. La consultazione, promossa dal nuovo governo di centrosinistra guidato dal premier Kristrún Frostadottir, scaturisce sia dalle crescenti tensioni geopolitiche internazionali sia dalle pressioni economiche interne dovute all'inflazione e ai tassi di interesse elevati. Sebbene Bruxelles accolga con favore l'eventuale ingresso di un partner solido e già integrato nel mercato unico, i sondaggi mostrano un elettorato fortemente spaccato. Un eventuale esito favorevole richiederà un successivo referendum sull'accordo finale e una probabile revisione costituzionale. Quasi 2.000 miliardi di euro per il prossimo bilancio europeo sono semplicemente troppi, lo ha dichiarato il cancelliere austriaco Stoker, precisando che non è possibile che Bruxelles stia discutendo il bilancio più consistente di sempre mentre i paesi sono costretti a stringere la cinghia. Stoker ha poi aggiunto che la priorità è che l'importo totale sia ridotto in modo sostanziale di centinaia di miliardi di euro. Nel Parco Naturale delle Saline di Sicciole, oggi e domani, si svolgerà la 22esima festa dei Salinai in occasione della festa di San Bartolomeo, tradizionalmente chiamata anche San Bortolo. L'evento è organizzato dall'Auditorio di Porto Rosi con il sostegno del Comune di Pirano e vede la partecipazione di numerose realtà e associazioni del territorio, coinvolte anche la CAN di Pirano e la Comunità degli Italiani Giuseppe Tartini, che sarà presente con i gruppi La Famea dei Salinai Neri e la Voga Veneta. Sul programma sentiamo la presidente del sodalizio Elena Bulfon Bernetic.
10: Nell'area di Lera del Parco Naturale delle Saline di Sicciole, i nostri gruppi prenderanno parte al programma pomeridiano. Dunque, dopo le 16, la famea dei Salineri sarà presente in Saline. Ricordiamo inoltre che alle ore 18 sarà presentato il libro Tra Calli e Campieli, Risi, Avvisi e Baccalà della nostra connazionale dottoressa Nives Udic Antonic. E poi dalle 18.30 seguirà il programma culturale con Marino Kranjac, Duo Zigelzi e il gruppo Salvore alla Vecchiaia, che vengono da noi, la comunità degli italiani, perché collaboriamo, no? La famiglia dei Salineri collabora molto con il gruppo Salvore alla Vecchiaia, insomma con la comunità degli italiani di Salvore. Alle ore 20.20 la famiglia dei Salineri farà ritorno verso Pirano, accompagnata dalle vogatrici della Voga Veneta e dei vogatori della Battana Salvorina di Salvore. Domenica alle ore 10 nella chiesa di San Bortolo a Sezza sarà celebrata la solenne Santa Messa bilingue in occasione della tradizionale festa di San Bortolo con la benedizione del sale. La celebrazione sarà preceduta dal saluto della presidente, la sottoscritta Elena Bulfon Bernetic, della comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano. E alle ore 11 seguiranno davanti alla chiesa un momento conviviale e un programma culturale. Invitiamo i nostri soci, amici, concittadini, compaesani a partecipare numerosi e a condividere questa bella tradizione che è legata profondamente alle saline, alla nostra storia e al nostro territorio.
2: E con questo servizio si chiude il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimaldò, realizzazione tecnica curata da Elio Valentic. Sono le 7:35 minuti primi, noi ci fermiamo qui, ma l'informazione, vi ricordo, torna da Radio Capodistria, torna alle 8:30 con le notizie flash. Grazie ancora per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.

Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: D'annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
1: Ah.
0: Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Una buona giornata, ben ritrovati all'ascolto. Traffico tornato regolare sui principali percorsi del nord-est, raccomandiamo prudenza per un veicolo in panne segnalato sulla A4 Padova-Venezia tra l'innesto con la 13 e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Vi ricordiamo che per facilitare gli spostamenti in questa giornata da Bollino Nero dalle 8 alle 16 è vietato il transito dei mezzi pesanti su tutta la rete autostradale. Analogo provvedimento sarà in vigore nella giornata di domenica dalle 7 alle 22. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Salta dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Showrondò, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it.
7: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
8: Sembra ieri, ma invece è passato un mese praticamente. Stiamo terminando questo ottavo mese dell'anno, quello più vacanziero che esista. Sarà un altro fine settimana un po' di passione sulle strade, perché ci sono quelli che se la sono presa comoda dopo Ferragosto e hanno deciso appunto di andare a farsi le vacanze un po' più tardi. Meno confusione in giro, meno traffico, boh, sono quello relativo. Sappiamo che il traffico c'è sempre, non si capisce mai quando evitarlo e come evitarlo, ma tant'è. Buon sabato, buon 29 di agosto, ultimo fine settimana appunto di questo mese, e dal settimana prossima saremo in autunno, lo sappiamo meteorologicamente, perché inizia il primo del mese di settembre. Forse non ce ne renderemo conto proprio, ma tant'è che sarà così appunto, perché ce lo dicono gli esperti. Buona mattinata insieme fino alle 10.30, armato di caffettino stamattina per accompagnarvi appunto per queste due ore e mezza e parlare di varie altre cose, non soltanto di musica, perché sarà quello ovviamente la protagonista, ma parleremo anche di castelli acquistati da personalità belle e famose, ma poi anche serate un po' diverse dal solito, delle aste molto molto molto interessanti e delle novità che ci arrivano invece dal Regno Unito. Musica per iniziare, c'è Tommaso Paradiso e la sua Agitare Coca-Cola.
9: Ma che ti fa...

Era Bryan Adams e la sua Summer of 69. Come vi divertivate nell'estate del 1969? Io ero molto piccolo, per cui non mi ricordo assolutamente nulla di quell'anno, ma intanto possiamo dirvi che il modo di divertirsi sta attraversando una trasformazione profonda. Ecco, le serate fuori.

fuori. Non sono più tanto fuori, in effetti. Ci sono le scelte della generazione Z che cambiano un pochino questo aspetto. Un'indagine condotta da un noto marchio di bibite rivela infatti che il 56% degli under 30 preferisce organizzare delle serate tra le mura domestiche anziché uscire nei locali. Ah, una tendenza che è stata battezzata come home tending, che non è pigrizia proprio, ma rappresenta una ricerca di cura dell'ambiente. Diciamo così. Il 35% dei giovani dichiara di cercare delle relazioni più autentiche e prive di pressione sociale, mentre il 41% dei rispondenti associa questa abitudine al rispetto del proprio benessere psicofisico. Soltanto un 36% degli intervistati continua a privilegiare la vita notturna tradizionale fuori casa. Ecco, diciamo che la cosa influisce direttamente sul budget, no? E sulle modalità di consumo. Dal report infatti emerge che il 54% della generazione Z ha ridotto consapevolmente l'assunzione di alcol. Un 28% del campione sceglie di bere meno per destinare le proprie risorse economiche ad altre passioni o all'acquisto di bevande di qualità superiore. E pare che in questo contesto si affermi anche la pratica del cosiddetto fluid drinking o zebra striping, che consiste nell'alternare dei cocktail classici e dei mocktail, così si chiamano, analcolici nella stessa serata. È un approccio che si collega al movimento della Sober Curiosity, che è nato negli Stati Uniti per promuovere un consumo moderato senza rinunciare alla convivialità. Diciamo che poi un confronto tra generazioni evidenzia due visioni opposte dell'intrattenimento. Per quelli dei millennial, il consumo di alcol e le uscite serali hanno rappresentato a lungo un pilastro della vita sociale o anche un'abitudine legata a dei ritmi familiari. Al contrario, appunto, per la generazione Z, chiamata in questo contesto a parlare appunto delle abitudini, la presenza in casa diventa una scelta strategica e controllata, appunto, come già vi accennavo, per tutelare privacy e pure salute mentale. La preparazione, poi, c'è anche quello della serata domestica, viene gestita come una vera direzione artistica. Si cura nel dettaglio playlist musicali, illuminazione e menù, trasformando quindi il salotto di casa nel luogo primario per coltivare amicizie e legami personali. Ecco qua appunto servita la serata secondo le nuove esigenze e le nuove tendenze dei giovani.

Look at my life da parte di Gracie Abrams. Fra poco le notizie, quelle flash delle 8:30 in questa mattinata, in questo sabato 29 di agosto.

0: Tutti i martedì su Radio Capodistria c'è Sign of the Times, il meglio della musica anni Ottanta, selezionata da Andrea F. In replica il lunedì all'alba, per iniziare la settimana all'insegna dei grandi successi.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Ancora buongiorno e bentrovati con il notiziario delle 8:30 da Radio Capodistria. La Camera di Stato ha approvato i 3 referendum consultivi su assistenza sociale, contributo obbligatorio alla RTV, ovvero il canone e diritto di voto locale dei cittadini di paesi terzi, fissandoli all'11 ottobre insieme al referendum legislativo sulle indagini parlamentari, mentre le procedure elettorali inizieranno il 1 settembre. La maggioranza, sostenuta dalla coalizione di governo e da Resnizza Verità, ha confermato la propria compattezza con 46 voti favorevoli e 29 contrari, respingendo le critiche dell'opposizione sull'accorpamento delle consultazioni. Il voto assume una forte valenza politica in vista del 12 ottobre. I 3 referendum consultivi non saranno vincolanti, mentre lo sarà quello legislativo sulla modifica della legge sulle indagini parlamentari. La Russia ha lanciato un nuovo attacco con droni su Kiev, dove sono state udite forti esplosioni. Le autorità hanno disposto un allarme aereo invitando la popolazione a raggiungere i rifugi. L'aeronautica ucraina ha segnalato diversi droni nella regione di Kiev, alcuni diretti verso la capitale. Parallelamente, un massiccio attacco di droni ucraini ha colpito la regione russa di Rostov, causando 7 feriti e danni a edifici residenziali e a un complesso di magazzini. Il governatore locale ha riferito che tra i feriti vi sono 2 bambini, uno dei quali in gravi condizioni, mentre 4 persone sono state ricoverate. Il presidente turco Recep Erdogan ha accusato il governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu di essere dipendente dalla guerra e di alimentare deliberatamente l'instabilità regionale. Erdogan ha ribadito l'opposizione della Turchia alle politiche israeliane, sostenendo che essa derivi dalla volontà di tutelare la popolazione della regione indipendentemente da religione o origine etnica. Richiamando le conseguenze delle persecuzioni e delle dittature del passato, il presidente turco ha esortato i paesi della regione a unirsi per costruire pace e sicurezza. La RAI ha ufficializzato la rimozione di Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report, programma di inchiesta di Rai 3, da lui guidato dal marzo 2017. Dalla prossima stagione la trasmissione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Pier Vincenzi, entrambi vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti. Presutti è da anni inviata di Report, mentre Pier Vincenzi ha esperienze in programmi come Nemo e Popolo Sovrano. A Ranucci sarebbero state proposte 3 possibilità di ricollocazione professionale ritenute coerenti con il suo ruolo e la sua esperienza. La decisione arriva nel contesto degli sviluppi sul caso Walter Lavitola e sull'inchiesta relativa alla attentato del 2025. Ranucci, tuttavia, non risulta indagato. Secondo i magistrati, sarebbe stato anzi manipolato dall'imprenditore. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione delle frequenze di Radio Capodistria alle 9:30 con le notizie flash. Grazie a voi tutti per l'ascolto e a risentirci. Sono le 8:33 minuti primi.
3: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
4: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
5: Spaziare dalla salute fisica e mentale alla tutela dell'ambiente, dalla sicurezza del territorio fino alla qualità della vita contemporanea. Sarà il tema degli equilibri, il filo conduttore della 4ª edizione di Collegamenti, il festival di divulgazione organizzato dall'Università di Udine in programma da venerdì 2 a domenica 4 ottobre, nato per comprendere le connessioni che legano saperi e punti di vista e per riflettere su come utilizzare le nuove conoscenze. Sotto la riconfermata curatela scientifica di Barbara Barbara Gallavotti, nota divulgatrice scientifica a livello nazionale, la manifestazione trasformerà per 3 giorni il territorio in un grande laboratorio a cielo aperto. La 4ª edizione presenta inoltre un'importante novità logistica e culturale. Accanto ai palazzi storici, teatri e spazi aperti del centro di Udine, il festival espanderà quest'anno i propri eventi anche a Gemona, Gorizia e Pordenone.
6: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
3: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
7: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
8: La ricerca di un partner normale o perlomeno migliore di tutti i cosiddetti malesseri incontrati finora. E questo è il tema del nuovo singolo di Amélie, Non è Francesco.

Morning Dew da parte di Beyoncé, la sua nuova qui su Radio Capodistria. Ci siamo ascoltata molto volentieri in questo sabato, in questo 29 di agosto, ma c'è anche Noemi e la sua Tu cosa fai questa sera?

Raye con Where is my husband su Radio Capodistria questa mattina. Siete fan di questa cantante? Beh, non so quante ne abbia, però in effetti piace. E ha già fatto due album, è uscito This Music May Contain Hope, cioè questa musica può contenere speranza, che è uscito a marzo. Bene, se aspettate un altro album sappiate che dovrete avere molta pazienza, perché la cantautrice britannica ha preso una decisione piuttosto drastica: non lavorerà al terzo disco finché non si sarà innamorata. Questa è una cosa un po' particolare, l'avevo già anticipato durante una diretta su TikTok e lo ha ribadito proprio settimana scorsa durante il Today, definendosi ironicamente in sciopero. Lei ha 28 anni, ha spiegato di essere stanca di raccontare sempre delusioni sentimentali, ex, relazioni finite male, sono stanca di scrivere canzoni così, fine, no, aveva detto ai follower. Beh, al Today ha poi confermato questa sua posizione: sono in sciopero, praticamente non farò un album finché non mi innamoro. Tra l'altro la canzone che abbiamo appena ascoltato è Where is my husband, cioè dov'è mio marito, diciamo dov'è il mio fidanzato, ancora non l'ha trovato, in effetti marito è già una fase successiva. Comunque pare che questa scelta nasca dal desiderio di trovare questa nuova prospettiva anche nella scrittura, dopo anni passati a raccontare soprattutto degli amori complicati. Lei ha già pensato al titolo del nuovo album, And Then She Fell In Love, ovvero E Poi Lei Si Innamorò, però ancora non c'è assolutamente nulla, perché il progetto dovrebbe, ok, raccontare un nuovo capitolo sentimentale, ma prima dovrà accadere nella vita reale, quindi non c'è nulla ancora di scritto e non sembra nemmeno intenzionata a mettere fretta al destino. Quando infatti le è stato chiesto se davvero aspetterà l'uomo giusto prima di realizzare il disco, ha risposto senza esitazioni: potrebbero volerci anni, ragazzi, e quindi prendetevela comoda. Ma noi intanto, vabbè, insomma, superiamo questo trauma, diciamo così, e ci ascoltiamo qualcosa di molto interessante che arriva dal passato della musica internazionale. Abbiamo apprezzati veramente sempre tantissimo. Poi tra l'altro abbiamo visto anche di recente all'Arena, all'Auditorio di Porto Rose. Stiamo parlando in questo caso ancora degli Spandau Ballet, però in effetti insomma era Tony Hadley che abbiamo visto l'altra sera, e questa è la loro canzone bella, storica, che si intitola Gold.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova il traffico è bloccato per incidente tra Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano. Si sono formate code. Traffico in aumento in questa giornata di controesodo sulla A23 Palmanova-Udine-Tervisio in colonnamenti tra Udine Sud e Bivio A4 in direzione A4. E vi ricordiamo che per facilitare gli spostamenti fino alle 16 è vietato il transito dei mezzi pesanti su tutta la rete autostradale nazionale. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. E tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Salta dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Show Rondò, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it.

Lady Lady da parte di Olivia Dean, una delle canzoni più interessanti di quest'ultimo periodo, confessiamolo in effetti. Parliamo di personaggi famosi che ogni tanto così si tolgono qualche sfizio e si comprano qualche casettina di qua e di là. Ma Mark Zuckerberg ha pensato bene di non comprarsi soltanto una casettina, ma un bel castello. Marcondiron di Rondello, in Irlanda. Infatti il fondatore di Facebook e amministratore delegato di Meta, lo sappiamo eccetera, insieme alla moglie Priscilla Chan ha acquistato Strunkley Castle, che è una grande residenza neogotica nella contea di Waterford, siamo nel sud-est del paese. Compravendita secondo l'Irish Times, che potrebbe però avere un valore compreso tra i 20 e i 30 milioni di euro, non si sa ancora quanto. Non è effettivamente un piccolo rifugio di campagna, perché insieme al castello lui ha acquistato pure una tenuta di 440 acri che si estende lungo il fiume Blackwater. L'edificio attuale risale a circa il 1830, classificato dal Servizio Nazionale Irlandese per il Patrimonio Architettonico come immobile di interesse nazionale. Eppure lui se l'ha acquistato. Ed è una grande residenza in stile gotico, dicevo appunto, sviluppata su tre piani più seminterrato, costruita per John Cayley, che all'epoca era un parlamentare conservatore. Un progetto attribuito a una coppia di architetti, James e George Richard Payne, proprietà sottoposta a un importante intervento di restauro dai precedenti proprietari, che erano certi Michael e Giancarla, Alex Buckley, che l'avevano acquistata circa 25 anni fa. Però diciamo che adesso questo acquisto non è che significa che il numero uno di Meta abbia deciso di lasciare gli Stati Uniti. La famiglia continuerà a vivere principalmente oltreoceano e Strunkley Castle dovrebbe diventare una base per i soggiorni irlandesi di Zuckerberg, e non è una scelta casuale, perché l'Irlanda rappresenta da anni uno dei principali centri europei di Meta. Alla tenuta è legata anche una storia un po' particolare, antica, decisamente meno rassicurante, perché il castello appunto è ottocentesco, dicevamo, ma nei dintorni sorgono i resti di una precedente fortezza medievale di Strunkley, e una leggenda locale racconta dell'esistenza di un murder hole, cioè un passaggio scavato nella roccia attraverso il quale alcuni ospiti sarebbero stati gettati nel fiume dopo essere stati attirati nel castello. Il racconto compare già in alcuni testi dell'Ottocento, che tuttavia mettevano già all'epoca in dubbio la sua attendibilità storica. Vabbè, insomma, resterà il mistero, però tant'è che adesso è di sua proprietà, magari lui si metterà così di impegno a trovare qualche soluzione, magari facendo delle indagini per conto suo, chi lo sa, chi lo sa. Intanto la buona mattinata e l'augurio ovviamente che vi faccio, come sempre, nei nostri spazi di Calle degli Orti Grandi, adesso anche con Doechii e Lady Gaga, e questa è la loro Runway.

Sono passati un po' di anni da quando Elisa cantava questa Luce e tramonti a Nord-Est, parlando ovviamente della sua regione, della sua zona d'appartenenza e di provenienza, cioè il Nord-Est italiano. Fra poco per noi, ma fra un pochino di la verità, abbiamo ancora dell'ottima musica da ascoltare, ci saranno le notizie flash, ma intanto Benson Boone.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ancora buongiorno e bentrovati con il notiziario delle 9.30. Nella notte forti temporali accompagnati da raffiche di vento hanno interessato diverse zone della Slovenia, provocando 26 interventi dei servizi di soccorso, soprattutto per alberi abbattuti e tetti scoperchiati. In particolare a Cerkno, nell'area della Slovenia occidentale, il forte vento ha scoperchiato i tetti di 4 edifici, mentre a Tolmino, nella stessa regione, ne ha danneggiato uno. I vigili del fuoco sono intervenuti anche in altre località slovene, tra cui Bohin, Idria, Kamnik, Ljubljana, Mežica e Pesnica. Oggi il maltempo interesserà ancora le aree interne del paese, dove sono tesi rovesci e possibili temporali, mentre lungo la costa prevarrà il sole con temperature comprese tra 23 e 28 gradi centigradi nell'interno e intorno ai 30 gradi sul litorale. Domenica e lunedì sono previste condizioni prevalentemente serene, temperature in aumento fino a 31 gradi, regalando due giornate dal carattere pienamente estivo in coincidenza con la fine dell'estate meteorologica e delle vacanze. Nella notte tra lunedì e martedì potrebbero tornare i temporali, soprattutto nel nord del paese, ma martedì dovrebbe essere una giornata asciutta con una mattinata più nuvolosa e successivamente schiarite. Proseguono tra Nepal e Tibet le operazioni di soccorso per cercare le centinaia di persone ancora disperse dopo l'alluvione che nella giornata di mercoledì ha colpito il distretto di Rasuwa. Intanto si aggrava il bilancio della tragedia. Secondo l'Associated Press, i morti sono saliti a 626, mentre oltre 2.400 persone risultano disperse. I feriti sono circa 2.300. Nel distretto di Rasuwa, l'esercito nepalese è impegnato nelle operazioni per portare in salvo circa 100 persone ancora bloccate all'interno del tunnel di una centrale idroelettrica in costruzione, travolta dalla devastante piena del fiume Boto Tekosi. Altre 350 persone, tra lavoratori e residenti, sono già state tratte in salvo. Restano ancora tre gli italiani irreperibili, un ligure e una coppia italo-svizzera. Mikhailo Fedorov, già ministro della difesa ucraino, è stato nominato consigliere per l'innovazione della difesa dal ministro italiano Guido Crosetto. Al centro del nuovo incarico vi saranno droni, sistemi autonomi, difesa aerea e tecnologie digitali applicate al settore militare, facendo leva sull'esperienza maturata dall'Ucraina sul campo. La collaborazione punta a rafforzare la capacità italiana di trasformare rapidamente la sperimentazione tecnologica in soluzioni operative. L'iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di cooperazione tra Italia e Ucraina nel settore della difesa e dell'innovazione. Il presidente russo Vladimir Putin incontrerà lunedì prossimo a Bishkek, in Kirghizistan, il presidente cinese Xi Jinping, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, SCO. Secondo il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, i colloqui saranno dedicati allo sviluppo della cooperazione bilaterale e alle principali questioni internazionali, con particolare attenzione ai rapporti economici e commerciali. I due leader sono attesi inoltre al vertice BRICS di Nuova Delhi il 12 e 13 settembre e al forum APEC di Shenzhen in programma il 18 e 19 novembre. Ed era questa l'ultima notizia, prossimo appuntamento con l'informazione delle frequenze di Radio Capodistria alle 10.30 con le notizie flash. Grazie ancora per l'ascolto e a risentirci.

Fever Dream da parte di Alex Warren su Radio Capodistria in questa mattinata. Andiamo nel Regno Unito, dove sappiamo che ci sono delle novità riguardo alla famiglia reale inglese. Sappiamo anche che in effetti Harry e Meghan stanno per tornare a vivere nel Regno Unito con i loro figli, e la sede di Londra del Madame Tussauds celebra l'evento. Sappiamo che quando loro hanno fatto la Mexit, no? Quella cosa là, se ne sono andati anche dalla terrazza, dal balcone, no? Della famiglia reale, si sono stati messi da parte, però sono ancora presenti. E adesso, appunto, per celebrare questo ritorno, appunto, nel Regno Unito, le statue di cera della coppia hanno delle valigie al loro fianco e sono state collocate vicino anche ad un membro della Guardia Reale, quindi hanno un po' modificato l'aspetto. Lo sappiamo che Harry e Meghan hanno rinunciato ai doveri reali, trasferitisi poi in California più di 6 anni fa. I rapporti con il resto della famiglia un po' si sono incrinati, però recentemente Harry ha espresso interesse per una riconciliazione, in modo anche da poter trascorrere più tempo con il padre, no? Re Carlo III, che sappiamo che è in cura per una forma di cancro. I figli della coppia, il principe Archie, 7 anni, e Lilibet, di 5, sono già iscritti alle scuole britanniche e quindi inizieranno le lezioni a settembre, quindi è totalmente ufficiale. Però intanto, se andate anche a Madame Tussauds di Londra, trovate questo cambiamento, anche perché Madame Tussauds poi si diverte a fare queste cose, no? a tirar fuori un po' dell'ironia anche quando rappresenta questi personaggi nell'ambito del loro museo, molto affascinante, sempre, sempre in evoluzione, sempre cambia, sempre aggiornato. Veramente, se si passa di là è una tappa obbligata. Ci siete già stati qualche anno fa? Beh, non vuol dire nulla, anzi, bisogna proprio tornarci per vedere le novità che sono state esposte. Musica per noi adesso, c'è Irama e la sua Cabana.

0: Aggiornamento sulla viabilità, ciò che succede, ahimè, oppure che ne so com'è la situazione dalle vostre parti, ma sicuramente ci aggiorneremo su ciò che succede sulle autostrade del nord-est italiano. E poi nell'ultima mezz'ora insieme, qui fino alle 10.30 su Radio Capodistria. Per adesso la musica è quella di Edoardo Bennato.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Resta critica la situazione sulla A4 Brescia-Padova, dove a causa di un incidente con numerosi veicoli coinvolti e dispersione di materiali in carreggiata, il traffico è bloccato tra Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano con lunghe code. E nella coda si è verificato un altro incidente. Chiusa verso Milano l'entrata di Padova Ovest, ai veicoli provenienti da Venezia si consiglia di uscire a Padova Ovest. In carreggiata opposta, poco dopo Grisignano, segnalati rallentamenti per i curiosi, il traffico in direzione Venezia resta intenso. Ci spostiamo sul tratto Venezia-Trieste della 4, anche qui traffico in aumento, code in emissione in A23 provenendo da Venezia e code in entrata alla Tisana, con code anche in barriera Trieste-Lisert in entrambe le direzioni. E sulla A23 Palmanova-Udine-Tervisio rallentamenti tra Udine Sud e Bivio A4 in direzione A4. Infine, sempre per traffico intenso, si verificano code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e innesto A27 verso Trieste. Vi ricordo che per essere sempre informati sulla viabilità da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Salta dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Showrondò, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it.

0: settimana.
1: Il quarto singolo da Music Fashion Film, il già settimo album di Charlotte Emma Aitchison, che il mondo conosce come Charlie XCX, riflette non soltanto sul suo desiderio di percorrere una carriera parallela come attrice, ma anche sull'importanza, la forza e la potenza della lente di un obiettivo, di una macchina fotografica o di una telecamera, che oramai seguono quotidianamente non solo chi fa l'attore, ma anche tutti noi, ad ogni passo o sugli onnipresenti social. Camera.

La costiera amalfitana, questa collaborazione fra Fabio Lovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, cioè sembra una cosa improponibile, invece è stata fatta questa collaborazione. Allora, c'è un progetto scientifico veramente molto interessante, adesso vi parlo di cose che potreste accaparrarvi magari prossimamente. C'è un progetto scientifico scolastico, pensate, realizzato a mano, niente poco di meno che da Steve Jobs nel 1968, età sua dell'epoca 13 anni, ed è stato inserito all'asta dalla casa statunitense RR Auction con una stima di vendita prevista di oltre $20,000. In effetti è una cosa molto particolare, però questo lotto comprende una struttura dimostrativa anche in legno e una relazione tecnica di 10 pagine intitolata "Che cos'è un raddrizzatore controllato al silicio?". Ecco chi, cioè tutti vogliono saperlo. Presentato alla Fiera delle Scienze per l'ultimo anno della Cupertino Junior High School, cioè l'istituto di grado medio frequentato appunto all'epoca dal futuro cofondatore di Apple. Al manufatto è legata una nota destinata poi ai docenti.

ai docenti e ai giudici della fiera, nella quale Jobs forniva delle istruzioni, diciamo, operative per effettuare le misurazioni senza danneggiare il sistema. La relazione legata al progetto è datata 29 febbraio 1968, indirizzata alla docente di scienze. Il documento è arricchito da diagrammi, da schemi circuitali tracciati a mano dallo stesso Job, a testimonianza proprio del precoce interesse per l'elettronica applicata maturato proprio negli anni molto precedenti la fondazione di Apple. Durante la sistemazione, infatti, dei beni di famiglia conservati nella casa e nel garage, Steve Jobs scelse di non rientrare in possesso dei cimeli della propria infanzia e della propria adolescenza, lasciandone la gestione e la proprietà a John Chanovec, che sarebbe poi suo fratellastro. Quest'anno si celebrano i 50 anni di Apple, fondata il 1 aprile del 1976, e appunto sembra una cosa abbastanza abbinata a questo anniversario, tant'è che appunto il fratellastro, probabilmente è stata una scelta sua, ha deciso di recuperare questi oggetti e di metterli all'asta, e sarà appunto prossimamente con questa base, che appunto vi dicevo, di ben $20,000, ma come spesso accade la stima iniziale viene benché superata poi dai fatti. Musica per la nostra mattinata qui su Radio Capodistria.

Teddy Swims con Mr. Know It All su Radio Capodistria in questa mattinata, in questo 29 del mese di agosto, che sta volgendo al termine per quel che mi riguarda qui a Calle degli Orti Grandi. Ci risentiamo mercoledì prossimo e saremo già pienamente nel mese di settembre, quindi effettivamente saremo il 2 di settembre, quindi saremo al giorno dopo dell'ingresso nella stagione nuova, nello spazio dedicato all'autunno, quello meteorologico appunto, che inizia il primo del mese di quando comincia invece quello astronomico. Io vi auguro un buon fine settimana, passatelo bene, ovunque voi siate, qualunque cosa voi vogliate fare, e ci risentiamo mercoledì. Un bacio e un abbraccio da Sergio Rebelli. Ciao ciao!

0: Radio Capodistria. Notizie.
1: Ancora buongiorno e bentrovati con il notiziario delle 10.30. Martedì i sindacati avvieranno la raccolta delle 40.000 firme necessarie per promuovere un referendum contro la nuova legge d'emergenza per lo sviluppo della Slovenia approvata a maggio dal Parlamento. Il provvedimento introduce agevolazioni fiscali, tagli dell'IVA su beni primari ed energia, l'eliminazione del divieto per i medici del settore pubblico di prestare servizio presso strutture private e la deroga ai limiti sugli affitti brevi. Se le organizzazioni datoriali e di categoria difendono la riforma ritenendola indispensabile per rilanciare la competitività economica del paese, i sindacati, sostenuti da diverse ONG e dall'opposizione, denunciano fortemente, a loro avviso accentua le disuguaglianze, favorirebbe solo i ceti più abbienti, minando al contempo la sostenibilità della sanità e dei conti pubblici. Il Ministero dell'Interno e della Pubblica Amministrazione ha presentato una proposta di riforma della legge sull'organizzazione della polizia che introduce deroghe al diritto del lavoro per gli agenti impiegati in mansioni ad alto rischio, tra cui antiterrorismo, operazioni sotto copertura e servizi di scorta. Per garantire massima flessibilità di intervento ed evitare le tempistiche dei contratti collettivi, la disciplina di orari, riposi e reperibilità dei reparti speciali farà capo di direttamente al governo tramite decreto, con un costo stimato di 1,7 milioni di euro all'anno. Per far fronte alla carenza di personale, la riforma agevola inoltre le assunzioni, consentendo l'accesso ai diplomati abilitati. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un accordo con il Venezuela che consentirebbe a Washington di assumere il controllo di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere venezuelane. L'intesa, confermata dalla presidente ad interim Delcy Rodriguez, prevede lo sviluppo di 17 giacimenti strategici e investimenti per oltre 100 miliardi di dollari. Secondo l'amministrazione statunitense, l'accordo contribuirà a rafforzare l'approvvigionamento energetico degli Stati Uniti e a ridurre i prezzi della benzina, favorendo al contempo la ricostruzione dell'economia venezuelana. Washington considera l'intesa una significativa vittoria nell'ambito della politica America First e un passo decisivo per il rilancio dell'industria petrolifera del Venezuela. Gli hacker che hanno colpito l'aeroporto di Manchester insieme agli scali di London Stansted e East Midlands avrebbero chiesto un riscatto per restituire i dati rubati a circa 8,7 milioni di passeggeri. Manchester Airport Group ha deciso di non pagare e sta seguendo le indicazioni delle autorità, mentre il gruppo responsabile dell'attacco, già noto agli investigatori, non è stato ancora identificato pubblicamente. Secondo quanto emerso, gli stessi hacker sarebbero dietro ad altri attacchi informatici simili avvenuti quest'anno contro aziende e organizzazioni in diversi paesi. Ed era questa l'ultima notizia, prossimo appuntamento con l'informazione dalle frequenze di Radio Capodistria alle 12.30 con il nostro giornale radio I Fatti del Giorno in prima edizione. Grazie a voi tutti per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. La situazione resta molto difficile sulla 4 Brescia-Padova, dove a causa di un incidente tra numerosi veicoli e dispersione di materiali in carreggiata, il traffico resta bloccato tra Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano con lunghe code. Nella coda si era anche verificato un altro incidente. Resta chiusa verso Milano l'entrata di Padova Est ai veicoli provenienti da Venezia, si consiglia ancora di uscire a Padova Ovest. Si è verificato un incidente anche sul tratto Venezia-Trieste della 4 con incolonnamenti tra Porto Gruaro e Cessalto in direzione Venezia. Il traffico era già intenso, code in immissione in A23 provenendo da Venezia e code in entrata alla Tisana. Code poi anche alla barriera di Trieste-Lisert in entrambe le direzioni. Permangono rallentamenti per traffico sostenuto sulla A23 Palmanova-Udine-Tarvisio tra Udine Sud e Bivio A4 in direzione A4. Per essere sempre informati sulla viabilità e il traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Salta dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Shorondò, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it.
3: Radio Vagando, in cerca di voci, storie e orizzonti. Una trasmissione a cura di Barbara Ruizzi.

0: Buongiorno, benvenuti a Radio Capodistria, una nuova puntata di Radio Vagando in Pillole. Benvenuti e benvenute, un saluto da parte di Barbara Rizzi e ci siamo per la prossima oretta assieme qui su Radio Capodistria a proporvi un pochino quello che è stato il meglio di Radio Vagando, che tra l'altro ritorna a breve, ritorna a metà del mese di settembre quando ripartirà il nostro palinsesto, quello autunnale. Allora, oggi avremo modo di parlare di sagre, perché riascolteremo l'intervista a Thomas Wally, che assieme a Fulvio Romanin hanno fondato un portale che ha veramente un successo incredibile, Sagre FVG. Poi, oltre a parlare di sagre, avremo modo di riascoltare l'intervista ad Annalisa Monfreda, giornalista e fondatrice di Dirame. L'abbiamo conosciuta in occasione del festival Cinebike, un festival dove bicicletta, territorio, insomma, sono occasioni di incontro, di scoperta, di condivisione. E con lei parleremo di quelle che sono le tematiche di cui si occupa, ossia l'indipendenza economica femminile dagli stereotipi, fino insomma alla libertà di scelta. Però abbiamo anche delle novità musicali a Radio Vagando in Pillole, perché ieri è uscita la nuova canzone di Ariete assieme ad Angelina Mango e si intitola Che bella vita. Ce le sentiamo qui su Radio Capodistria.
1: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: che bella vita.
1: La nuova canzone di Ariete assieme ad Angelina Mango qui su Radio Capodistria, qui a Radio Vagando in pillole. E parliamo di sagre, noi vorremmo scoprire di tutto e di più, ma ad esempio vorremmo capire cosa rende così speciali queste feste paesane friulane, perché continuano a rappresentare un importante momento di incontro, di cultura, di convivialità. E lo faremo riascoltando l'intervista a Thomas Wally, che noi abbiamo già conosciuto in passato, però lo conosciamo soprattutto come videomaker, lo conosciamo per i suoi videoclip nel mondo della musica indie. E lui invece, assieme a Fulvio Romanin, hanno fondato un portale che si chiama Sagre FVG. Risentiamo l'intervista.
2: Radio Vagando, in cerca di voci, storie e orizzonti.
3: Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno. Ecco, ciao, grazie per la chiamata.
1: Mi ha emozionato un attimo perché l'ho chiamato che era appena ritornato da Palmanova, ha fatto un giro nelle mura, io sono un po' di quelle zone, ecco, per cui insomma mi ha portato così un po' nei miei territori.
3: Te l'ho detto apposta perché sapevo che abitavi lì vicino.
1: Ma poi hai visto la volpe, tra l'altro, hai scoperto dell'esistenza di questo meraviglioso animale in quelle zone, ecco.
3: Sì, nelle mura di Palmanova vive una volpe e ho avuto la fortuna di incontrarla una mattina, bellissima.
1: Ecco, immagino il tuo cane come si sia agitato in quel momento, forse.
3: Beh, no, diciamo che tra due canoidi è meglio se questo incontro non avviene, per cui l'ho vista io e ho cercato in tutti i modi di allontanare il mio cane dalla volpe, ecco.
1: È andato tutto bene, insomma.
3: Tutto bene, tutto bene.
1: Allora, senti Thomas, ti conosco in realtà dalle medie, dalle scuole medie, ecco, però tu sei conosciuto
3: da 30 anni.
1: Sì, no, più purtroppo, cioè purtroppo per il tempo che passa, ecco. E allora senti, cioè in tanti ti conosciamo come autore e regista di videoclip. Però poi ti sei messo, tra le tante cose che fai, a catalogare le sagre, e adesso sembra quasi che le feste paesane ti diano più notorietà dei videoclip. È vero?
3: Allora, non è forse troppo una questione di notorietà, cioè probabilmente i videoclip me ne davano sicuramente di più, ma magari a livello nazionale. Ora in regione sono sicuramente un po' più noto per questo lavorone che sto facendo per le sagre paesane. Diciamo che comunque è un tipo di notorietà diversa, molto diversa, ma questa in qualche modo sto scoprendo ora che mi sta dando un po' più di soddisfazione, perché arriva la gente con occhi un po' più puri, che ti dice le cose in maniera più sincera.
1: Ma adesso tu quando vai in una sagra ti riconoscono e dicono quello che ha fatto il sito delle sagre, è venuto qua a recensire, funziona un po' così?
3: Ma è iniziato in questa cosa del riconoscimento, è arrivata da breve, da poco, diciamo così. Tutto è partito con la prima visaglia che il sito poteva avere un minimo di successo è stata con i follower, perché ho visto aumentarli in maniera esponenziale e ho pensato: Madonna, forse sta funzionando. Poi è arrivata anche così una bussata alla porta da parte della regione, con una timida chiacchierata per capire se poteva esserci una collaborazione con loro, che non è andata a buon fine, ma il vero, sì, forse sentore del successo è stato proprio col riconoscimento, il fatto che le persone mi vedono e dicono: ma sei qui? Ed è successo di recente anche in una sagra nel Carso, perché sono andato a vedere la sagra di Caresana,
1: è mitica,
3: delle ciliegie,
1: quella delle ciliegie.
3: E pensavo di non essere noto fino in quelle lande, e invece mi hanno fatto una festa come nemmeno le sagre in Friuli.
1: Oh, e che poi tra l'altro ti hanno regalato la maglietta, perché ti ho visto in una foto che avevi la maglietta con le ciliegie.
3: Mi hanno regalato qualsiasi cosa, mi hanno regalato la maglietta, il manifesto, una traversa per cucinare, un cestino con i prodotti tipici loro, qualsiasi cosa, erano troppo felici che fossi lì, e io altrettanto.

0: Sì, infatti, io tra l'altro dopo vado all'intervista seria, più o meno, ecco, però poi c'è il sito internet di Sagra FVG, però poi c'è anche la pagina Facebook. Ho perso quanti follower ci sono, ma decine di migliaia, credo, no? Insomma,
1: siamo arrivati a 50.000.
0: Mamma mia, 50.000
1: su Facebook.
0: Sono tanti.
1: Siamo a più di 1500 like, click al giorno sul nostro sito.
0: Ecco, per cui
1: la pagina Instagram è nata da un anno, ma siamo già a 7.000. Pian piano sta crescendo sempre di più.
0: Ah, c'è anche quella Instagram. E poi, appunto, io sono andata su quella Facebook e già subito mi arrivano dritte. Boh, io non sono una fan di Valerio Scano, però Valerio Scano in concerto, sì, a gratis a questa festa. Però soprattutto lo dico agli ascoltatori di Radio Capodistria, perché anni fa, quando fecero la festa delle luminarie, dell'accensione delle luminarie in Piazza Tito a Capodistria, invitarono Cristina D'Avena e io non vidi mai così tanta gente a Capodistria come quel giorno. E allora volevo dire che dal tuo sito ho capito che in qualche sagra c'è Cristina D'Avena a gratis.
1: Cristina D'Avena ogni volta che qualche sagra riesce ad accaparrarsela fa il botto. Ogni volta è un nome di quelli che piacciono trasversalmente a mille generazioni diverse. E questo fine settimana sarà sabato alla sagra della Trota di Bagnarola di Sesto Regana. Sagra tra l'altro un po' chiacchierata in questo periodo per un meme che è apparso sui social di un loro manifesto appiccato un po' male, in cui la parola trota è diventata un'altra parola.
0: Ah, ok, non lo so.
1: Sono impazziti pensando di andare a una sagra in cui trovare. Ha fatto molto successo, tantissimo.
0: Allora, senti, facciamo un gioco, visto che sei un regista. Se dovessi girare un film dedicato ad una sagra friulana, quali sono i personaggi principali? Non so, il tipo della griglia, la signora della cucina, quello che vende i biglietti della pesca, il parcheggiatore.
1: Bizzarra. Sì, certo, i ruoli che stai dicendo tu sono sicuramente ruoli fondamentali di una sagra, no? Il parcheggiatore, chi ti fa la griglia, il personale che ti vende i biglietti della pesca, chi incassa. Ma forse però direi che iconograficamente nelle sagre friulane abbiamo proprio dei personaggi che ritornano fissi ogni estate. E quindi mi viene da pensare che se dovessi fare un film sulle sagre friulane non potrei fare a meno di chiamare René, che è il leader delle orchestre da ballo friulane. René e la sua orchestra.
0: Ok, è vero, c'è ovunque.
1: C'è ovunque.
0: Scusa, una domanda se ti interrompo su René, perché nelle sagre poi di solito sono sempre vestiti e hanno un sacco di paillette. René, anche lui tutto luccicante.
1: No, René è veramente un personaggio di un film dei fratelli Coen. È assolutamente cinematografico, è molto è un countryman, ha i capelli lunghi e grigi, il cappello da cowboy, okay, si veste un po' come un cowboy, è un personaggio assurdo, però intanto ha una grandissima voce, è sempre sul pezzo, riesce a coverizzare in chiave liscio anche gli ultimi pezzi di Sanremo, come le orchestre romagnole, per cui non è desueto, però è, diciamo che è un po' forse desueto il suo look, ma questo ci piace da morire. E oltre a lui, diciamo che per un film sulle sagre è impossibile non avere i comici friulani, che fanno parte di una tradizione importantissima di intrattenimento. Mm. E parlo di Srindole per quanto riguarda il Friuli.
0: C'è ancora?
1: Il Friuli, scusami, sì. C'è ancora in ogni sagra, sì. Romeo Patatti, che è il comico della Carnia, in tutte le sagre carniche c'è sempre lui.
0: Okay.
1: E nel Carso c'è il vostro Mago de Umago.
0: Ah, ok.
1: Il simpaticissimo.
0: Sì,
1: Mago,
0: sì,
1: de Umago, ok. Partecipa in tutte le feste.
0: Ah, per cui il comico ci deve essere sempre, ecco. Ma che cos'è che rende una semplice festa paesana in una sagra memorabile? Perché insomma gli ingredienti indispensabili abbiamo detto: René e la sua orchestra, è colui che invece appunto racconta le barzellette, o il comico, ecco. E altri ingredienti che sono
1: bella, sì, delle sagre, che è un po' soggettivo il motivo per cui uno ci va. Direi che principalmente la qualità del cibo è forse la caratteristica principale per attirare persone. La location è al secondo posto e diciamo che in Friuli ci sono sagre molto diverse, dalle sagre mastodontiche che piacciono magari alla grande massa, alle sagre un po' più piccoline che però ti fanno scoprire spesso borghi autentici, sapori autentici, persone autentiche. Sono sagre magari un po' più piccole, meno, con nomi meno grossi, senza orchestre da ballo, però con un'autenticità e una purezza meravigliose. Il mio consiglio è, per chi viene a visitare le sagre in Friuli, è di provarne entrambe, di provare la sagra mastodontica con l'orchestra da ballo romagnole, che sono quelle, poi le più grosse sono quasi tutte sul Tagliamento, al confine tra la provincia di Udine e quella di Pordenone, la sagra del Frico di Carpacco, quella di Vidulis, insomma ce ne sono sagre grossissime lì sul Tagliamento. E però di provare anche quelle più piccoline in Carnia o nei paesini più sperduti, nei borghi delle valli, della Natisone, eccetera, che sono molto interessanti.
0: Poi appunto chi viene da quelle zone ha una sagra preferita, no? A volte anche per una semplice vicinanza o perché insomma è quella della tua zona, ecco. Ma quante ne hai recensite più o meno? Quante ce ne saranno quest'estate?
1: Il numero cambia leggermente ogni anno, perché purtroppo sì, ci sono sagre che magari si spengono perché non c'è più un rigiro di personale, di volontari che possono aiutare, quindi magari muoiono, ma per fortuna ce ne sono alcune altre che partono da zero e hanno il coraggio di avventurarsi in questa nuova cosa che burocraticamente ora in questo paese non è facilissimo fare una sagra, non è come una volta, per cui bravi. Diciamo che il numero è abbastanza costante, siamo sulle 550 sagre in Friuli Venezia Giulia in un anno, esclusi gli eventi epifanici, che per molti sono comunque eventi tradizionali che certo spesso vengono legati alle sagre, ma da questo numero sono escluse, altrimenti siamo oltre i 1000.
0: Sono tante anche da seguire e da recensire, c'è un bel lavoro da fare, ecco. Però dopo tanti anni di sagre io immagino avrei visto cose incredibili, ecco. C'è un episodio divertente, assurdo, surreale che ti è capitato durante una di queste tue esplorazioni nelle sagre del Friuli Venezia Giulia?
1: Madonna, ce ne sarebbero tante, Barbara.
0: Ma cose che si possono dire alla radio,
1: diciamo,
0: per cortesia.
1: Un paio non si possono dire, okay. Un paio non si possono dire, un paio te le posso svelare. Mi ricordo un anno, cos'era, una decina d'anni fa, proprio in una di quelle sagre grosse sul Tagliamento, che è la sagra di Vidulis, che non è una sagra dedicata né a un santo né a un prodotto gastronomico.
0: Cosa chiama sono Festa le Vidulis? Campestre.
1: Vidulis è la frazione di Dignano.
0: Ah, ok, è il nome della località.
1: È il nome della località, sì. Festa campestre, molto grossa, orchestra da ballo che arrivano con le corriere, i fan dalla Romagna, eccetera. Lì succedeva che alla fine dell'esibizione dell'orchestra c'era un momento dedicato ai giovani con lo schiuma party. Per cui l'orchestra smetteva di suonare e poi da dei grandi boccaloni in alto nella pista da ballo usciva tanta di quella schiuma e iniziavano festazze con musica più dance, techno, eccetera. È stato qualche inghippo, credo, nell'organizzazione, perché a un certo punto questa schiuma ha iniziato a uscire mentre i vecchietti ballavano ancora il liscio, inondandoli completamente fino al collo.
0: Immagino che siano scivolati tantissimo.
1: No, cioè un fuggi generale, urla, qualsiasi cosa. Sono entrati i giovani divertiti e i vecchi che urlavano, era bellissimo, molto, molto alto.
0: Devi scrivere
1: anche
0: un libro.
1: Anche persone che per esempio vanno in sagra e si portano il cibo da casa.
0: Ma magari un'intolleranza, dai, vediamola così, che non è tirchiaggine. Allora, tempo fa, io credo fosse proprio te o non so chi, ho visto un filmato dove, appunto, perché dicevi che le varie orchestre il più delle volte anche prendono delle canzoni famose del momento e le aggiornano, le fanno in stile sagra e la gente le balla in stile sagra, no? Che sono tutti allineati, che fanno i passi assieme, ecco. Per cui non so se era il tuo Facebook o quello di insomma qualcuno della zona, aveva messo questo video dove l'orchestra faceva la canzone della rappresentante di lista, ciao ciao ciao, e ho trovato una cosa molto divertente, ecco. Per cui vorrei dirti, se hai già
1: la sagra di Spalletti, ti ricordi ancora quel video lì bellissimo? Anch'io mi ero molto emozionato di vedere quel singolo molto bello per me rappresentato in versione sagra.
0: Poi
1: la gente la ballava volentieri,
0: sì.
1: Anche se era un po' anche un inno LGBT, ecco, che era un po' strano per una saga.
0: È perché poi cioè, lo ballavano veramente bellissimo, no? Benissimo, ecco. Per cui ti chiedo, hai già iniziato a frequentare le sagre, c'è qualche novità musicale che è stata trasformata in una versione da sagra?
1: Le ultime hit di Sanremo, direi
0: Salda Vinci, quella è già da 3, sagra. 4.
1: Salda Vinci è già sta suonando in sagra dal giorno dopo in cui si è esibito a Sanremo, perché aveva già un pezzo che non era nemmeno da coverizzare, cioè
0: no, quello era già pronto per la sagra, certo.
1: Era già una cumbia perfetta, sì.
0: E certo.
1: Altre invece vanno un po' cambiate nell'arrangiamento, dal pezzo di Elettra Lamborghini, eccetera, se ne sentono già tante.
0: Ah, sì. Ok, vabbè, insomma, adesso aumenta la mia voglia di andare ad una sagra. Ecco, allora, tra un po' uscirà il merchandising delle sagre che avranno, cioè già mi hai parlato un po', insomma, di queste magliette, di queste cose che usciranno prossimamente. E ce n'è una che mi piace, tipo vincono solo i biglietti rossi, perché la pesca è una cosa fondamentale della sagra e appunto tu ti compri questo, diciamo così, pugnetto di bigliettini e quando trovi il numero rosso hai vinto, per cui insomma esiste ancora questo.
1: Questa è una peculiarità totalmente friulana, tanti non lo sanno, ma esiste veramente solo qui questa cosa. Noi siamo un po' cinici rispetto alla pesca di beneficenza, perché altrove spendi 3 euro di biglietti della pesca, ma sono tutti vincenti, qualcosa vinci sempre, che sia una spugnetta, qualcosa, ma ti porti a casa sempre qualcosa,
0: il solito pacco di pasta,
1: no,
0: di riso, sì.
1: Dobbiamo un po' soffrire, per cui ci sono i biglietti neri e sono la maggior parte, per cui vincono solo i biglietti rossi. È una frase che si sente soltanto tipicamente nelle saghe friulane ed è una cosa talmente tipica nostra che ho pensato che fosse divertente poterla inserire anche nelle t-shirt di Sagre FVG come slogan.
0: Vabbè, insomma, siamo curiosi di vedere.
1: Non sarà l'unico, ci saranno delle sorprese, perché ci sono in questo merchandising che attiveremo fra qualche giorno, ci sono la possibilità di scegliere 3 frasi diverse, tutte ironiche e tutte a tema sagra, ovviamente.
0: Ok, allora dicene un'altra che siamo curiosi.
1: Apertura chioschi ore 18.
0: Ok, va bene.
1: C'è una di quelle frasi che si sente sempre dire.
0: Certo.
1: E poi ce n'è un'altra con appunto il nome René e la sua orchestra.
0: Eh beh, certo.
1: Perché per noi è il simbolo.
0: Eh certo. Allora Tomas, io ti ringrazio, è stata una chiacchierata molto divertente. Ricordo il sito sagrefvg.it.
1: Ora arrivano dei weekend da 30-40 sagre a settimana, quindi inizia la stagione calda.
0: Sì. Allora senti, se un turista arrivasse domani in Friuli e avesse tempo per una sola sagra, ecco, che cosa gli consigliamo per capire lo spirito poi delle sagre in Friuli?
1: Allora, beh, questo weekend ce n'è una molto interessante in una regione del Friuli, insomma un po' più sconosciuta, che è Castelnuovo del Friuli, che è un po' il medio Friuli tra Pordenone e Udine, che si chiama Tradizioni Chiastellane. Ed è una sagra molto interessante che propone cibo tipico di 100 anni fa, di cosa si mangiava in Friuli Venezia Giulia 100 anni fa. E quindi la sua idea di sagra è ripercorrere un amarcord gastronomico rispetto a ciò che si mangiava in questa regione tanto tempo fa. Ma il mio consiglio è comunque di trovare una sagra che sia un mix tra una sagra enorme e una sagra piccolina, senza far torti a nessuno, forse la mia preferita di tutte è la sagra del Gallo di Casali Gallo, di Corno di Rosazzo, quindi in pieno Collio friulano, con ottimi vini friulani, carni alla brace spaziali, e una location che sembra di stare in Ohio, un villaggio country bellissimo in cui si sta veramente bene. Ed è un mix, perché è una sagra piccolina ma anche con orchestre da ballo molto grandi in cui ci si può divertire.
0: Bene, abbiamo preso nota, ecco, per cui rimandiamo a sagrefvg.it e ricordiamo che oltre a Thomas Wally, appunto a gestire il sito, c'è Fulvio Romanin, che
1: salutiamo, ringraziamo, che non poteva essere con noi oggi.
0: Ma un matrimonio in Puglia vuoi mettere?
1: Scusa,
0: è una cosa seria. Grazie a Thomas Wally. Allora senti, io per
1: grazie,
0: salutarti
1: Barbara, grazie agli ascoltatori.
0: Allora io per salutarti volevo prendere qualcosa che ricordasse le sagre, però ma non posso mettere Romagna Mia, che è l'ultima canzone che ho, perché insomma ho visto che è andata in onda anche ieri, e allora invece sono andata un po' ai nostri gusti musicali, per cui ho scelto un pezzo di Robin che insomma sicuramente ci accomuna con un Dopamine, se per te va bene.
1: Mi fai quasi piangere con questa scelta, ecco. Magari la coverizzassero in versione cumbia per una sagra,
0: sarebbe meraviglioso. Grazie a Thomas Wally per essere stato insieme a noi, alla prossima.
1: Ciao.

0: La nuova canzone di Giorgia Smith qui su Radio Capodistria, qui a Radio Vagando in Pillole, che adesso prosegue con un'altra intervista. Andremo a risentire l'intervista ad Annalisa Monfreda, giornalista e fondatrice di Rame. Noi l'abbiamo conosciuta in occasione del festival Cinebike e con lei c'è stato questo incontro dove si è parlato dei temi dell'indipendenza economica femminile, degli stereotipi e della libertà di scelta.
1: Buongiorno,
0: a tutti. Benvenuta.
1: Grazie.
0: Parto subito con una domanda semplicina, diciamo così. Allora, il titolo del vostro incontro è: quanto costa essere donne? Ecco, io vorrei chiedere, se dovesse rispondere in una frase, qual è il costo più invisibile che le donne continuano ancora così, diciamo, a pagare oggi?
1: Allora, guarda, per fortuna è diventato visibile il costo della disparità salariale, okay, perché proprio da 2 giorni fa è entrata in vigore questa direttiva. Okay. Quel costo che è il più grande è visibile. Secondo me il costo invisibile più grosso è quello della salute, perché costa ancora tanto essere donna quando ti vuoi curare, perché il corpo della donna è stato studiato infinitamente meno, perché tanti medicinali importanti, come pensiamo a tutta la terapia ormonale della TOS per la menopausa, sono ancora a pagamento. Quindi insomma, dal punto di vista della salute è un costo enorme che paghiamo noi donne.
0: Ok, non mi aspettavo sta risposta. Comunque
1: sì, immagino, perché è una cosa di cui non ci accorgiamo, perché appunto, essendo meno studiato il nostro corpo, spesso per arrivare ad una diagnosi noi dobbiamo fare molte visite in più, noi dobbiamo fare tantissimi esami, quindi insomma è proprio un costo economico, vero?
0: Senti, parliamo di soldi. E spesso parlare di soldi è un tabù in generale, ecco, soprattutto tra le donne. Ecco, secondo la tua esperienza, perché si parla di salute, si parla di lavoro, si parla di sentimenti, però si fa un po' fatica a parlare apertamente di denaro, o è una mia impressione?
1: No, assolutamente vero, è un tabù, in realtà è un tabù abbastanza generalizzato, perché è vero che gli uomini ci danno la sensazione di parlarne di più, ma il loro parlarne è un po' un parlarne performativo, mi viene da dire, cioè ne parlano, diciamo, per ostentare dei risultati, ma è la vera conversazione sul denaro, quella più profonda, come ti fa sentire un debito, come sta andando sul lavoro, se hai preoccupazioni, quella non la fa nessuno, né uomini né donne. Per le donne ancora meno si parla di denaro, perché il parlare di denaro mascolinizza molto le donne, per quelli che sono i ruoli sociali che abbiamo introiettato, e quindi insomma è un tabù molto forte. Sì.
0: Ecco, ma molte donne, per fortuna, insomma, cioè insomma, le donne lavorano, hanno uno stipendio, ecco, no? Però molto spesso, questo magari anche all'interno di una famiglia, pare che non si traduca in una reale autonomia. Qual è la differenza tra avere un reddito ed essere davvero indipendenti economicamente?
1: Gestirlo quel reddito, perché spesso e volentieri, ecco, le donne sono arrivate finalmente a partire dagli anni 70 un po', sono rientrate nel mondo del lavoro pagato, quindi metti che saranno un 55 forse per cento di donne che lavorano, è comunque una percentuale ancora bassa. Di quel 55% non è che tutte lo gestiscono proprio il proprio stipendio, spesso e volentieri quello stipendio finisce in un conto condiviso, oppure le scelte più importanti, quelle di investimento, di acquisto, sono sempre delegate all'uomo o comunque un po' subite dalla donna. Quindi in realtà la vera emancipazione non è soltanto lavorare, ma proprio cominciare a sentirsi capaci di gestirli i soldi e prendere decisioni in maniera autonoma e consapevole.
0: Per cui conti separati, tu dici?
1: Allora, quello è il minimo, anche perché diciamo che quella cosa, diciamo che l'ideale in una coppia sarebbe quella di avere 3 conti, quindi ciascuno il proprio conto individuale, poi un conto comune per la gestione un po' della famiglia. Ti dico che in alcuni stati, adesso ogni tanto qualche azienda lo sta facendo, obbliga le donne ad aprire un conto non cointestato ma individuale per poter versare lo stipendio. Questi sono piccoli nudge, piccole spinte che servono proprio a cambiare una cultura, quella del conto cointestato, che anche un po', diciamo, ti crea un po' di vulnerabilità, perché se improvvisamente uno dei due, insomma, ha un problema, muore, e l'altro non può accedere al conto, quindi è veramente, diciamo, ti mette in una situazione di vulnerabilità inutile, quella di avere un conto comune e basta.
0: È vero. Ma invece ci racconti così in poche parole che cos'è Rame? Spero si pronunci così, ma forse no.
1: Sì, Rame è italianissimo. Okay, Rame è italianissimo, okay. Quindi si pronuncia così, come okay, il metallo. Okay. E sì, Rame è una piattaforma che è nata proprio con quest'idea: rompiamo il tabù del denaro, perché fino ad ora ci hanno sempre raccontato che, soprattutto noi donne, non ne capivamo tanto di soldi, eravamo delle spendaccione, non siamo brave in matematica. La verità è che le competenze finanziarie che servono per gestire il denaro, ma secondo me si fermano alla quinta elementare, o proprio prima media, se vogliamo essere, quindi non c'è una competenza che manca. C'è proprio una legittimazione a parlarne. Se tutti cominciamo a parlarne, cioè se noi ci diciamo quanto guadagniamo, che tasso di mutuo abbiamo fatto, pian piano impariamo queste cose proprio tra pari, no? Quindi la nostra idea con Rame era di rompere il tabù del denaro, così abbiamo creato un grande media che fa questo, con podcast, newsletter e tutto quanto, e poi anche, diciamo, una membership in abbonamento, quindi le persone hanno un'app dove possono pian piano gestire i loro soldi in totale autonomia.
0: Ecco, senti, nelle storie che raccogliete con Rame, ecco, sì, tu hai incontrato qualche stereotipo particolarmente resistente sul campo, sul rapporto tra donne e soldi, che magari insomma sarebbe ora di superare? Ecco, ovviamente se ci puoi dire il più assurdo magari.
1: Sì, allora, più che, cioè, io raccolgo storie di donne, no, di uomini in realtà, della loro relazione con il denaro. Quello che ho osservato tante volte è il subire da parte delle donne tutta una serie di scelte, soprattutto in merito all'indebitamento. Cioè io ho raccolto una quantità di storie di donne che si sono indebitate perché un maschio della famiglia, quindi il padre, il marito, il fratello, ha chiesto loro di apporre delle firme su di un prestito, di fare un'operazione che in qualche modo era più col passo più lungo della loro gamba, e loro si sono ritrovate con questi grandi debiti. Poi un'altra cosa che non ho tanto rilevato col podcast, ma la rilevo veramente quotidianamente nelle conversazioni, è questo stereotipo della donna spendacciona, no? Che non saprebbe in qualche modo gestire il denaro, che se ha dei soldi a disposizione li spende in cose futili. Ecco, questo è proprio deleterio, anche perché toglie alla donna veramente il senso, cioè ogni spesa che noi facciamo in realtà un senso, e anche nella spesa futile spesso c'è un senso di amore verso se stessi, di cura, quindi non c'è una spesa giusta o sbagliata se non siamo noi a deciderlo, ecco.
0: Giusto. Beh, poi magari insomma ognuno nella propria famiglia, anche questi esempi, non so, magari di finanze gestite da donne che invece riuscivano a fare dei miracoli come nessun altro riuscirebbe.
1: Infatti, cioè, la storia italiana è tutta di storie di donne che veramente nella gestione familiare, quindi questo stereotipo non ce lo meritiamo.
0: No. Allora, ultima cosa che ti chiedo, Annalisa. Allora, noi in questa trasmissione raccontiamo spesso di viaggi a piedi, di percorsi anche, come dire, di viaggi lenti, però anche di percorsi di cambiamento. Ecco, se dovessi indicare il primo passo concreto verso una maggiore autonomia economica, soprattutto per una donna che dice: ma io non sono tanto portata per queste cose, ecco, quale potrebbe essere?
1: Ma un bellissimo atto di, secondo me, amore verso se stesse, ma anche di empowerment per le donne, e cominciare a guardare i propri flussi di entrate e di uscite, cominciare a categorizzare il modo in cui si spendono i soldi e scoprire, per esempio, guarda, di quello che guadagno il 50% lo spendo così, il 30% lo spendo così, e in quella lettura vedere se quell'immagine che viene fuori del modo in cui spendiamo i soldi è l'immagine che ci rispecchia, quello che noi vediamo allo specchio. Non so, viene fuori che io il 20% lo spendo in viaggi e dico: sì, sono proprio io quella lì, perché io sono innamorata dei viaggi. Oppure, non so, ti accorgi che il 20% lo spendi in ristoranti, però e sei una che odia andare, diciamo, fuori a cena, quindi lì capisci che stai vivendo una vita, certo, che non ti rispecchia. E ti dirò che questo piccolo esercizio mensile è veramente molto, è quasi un esercizio di mindfulness, ti fa stare in te stessa e poi ti fa fare delle scelte più consapevoli.
0: Beh, guarda, mi sembra veramente un ottimo suggerimento quello che ci hai dato. Ecco, adesso spero che tipo il 40% di quello che guadagno non vada nell'aperitivo, però
1: esatto.
0: Queste brutte sorprese, ma certo. Allora, noi ti ringraziamo, è stata veramente una chiacchierata molto interessante. Allora, e dove troviamo? Ci dai l'indirizzo di Rame, della newsletter?
1: Sì, trovate tutto su rameplatform.com, e da lì vi potete iscrivere alla newsletter, c'è il link ai nostri eventi, ne facciamo tantissimi sul territorio, e anche al podcast.
0: Annalisa, è stato un piacere averti ospite nell'ultima puntata della stagione, grazie per il tempo,
1: grazie,
0: che ci hai dedicato.
1: Anche per me, a presto.
0: Grazie, a presto, alla prossima.

La musica The Wolf Alice qui su Radio Capodistria, qui a Radio Vagando. Siamo arrivati al momento dei saluti. Allora, ancora due puntate di Radio Vagando in pillole e poi si torna con la nuova edizione, con le puntate nuove. Per quanto mi riguarda è tutto, io vi auguro un buonissimo fine settimana e per quanto mi riguarda l'appuntamento è a sabato prossimo. Un saluto a tutti da Barbara Rizzi, ciao!

0: Stanchi delle solite classifiche? Abbiamo quello che fa per voi. Hot Hits, ogni venerdì alle 16 su Radio Capodistria.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti con code per traffico intenso e incidente ormai risolto tra Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano. Ci spostiamo sul tratto Venezia-Trieste della A4, dove permangono code tra Innesto A28 e San Stino di Livenza in direzione Venezia. E code in immissione in A23 provenendo da Venezia. Code poi in entrata allo svincolo di Latisana e code anche alla barriera di Trieste-Lisert in entrambe le direzioni. Infine sulla A28 Portogruaro-Conegliano, code in uscita allo svincolo di Portogruaro provenendo da Conegliano. Per restare sempre informati su tutte le notizie che riguardano provenendo da Conegliano, la viabilità da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buongiorno e bentrovati da Corrado Cimador della redazione notiziari di Radio Capodistria. Diamo lettura dei principali titoli del nostro giornale radio, i fatti del giorno in onda alle 12.30. Referendum, la Camera dà il via libera, urne aperte l'11 ottobre su assistenza sociale, RTV e voto agli stranieri. Legge di sviluppo della Slovenia nel mirino, i sindacati lanciano la raccolta firme per il referendum. Scuole medie CNI verso il nuovo anno a Pirano. Milano e Capodistria, organici risolti, a Isola più difficoltà. Sardine stretta in Istria, nuove regole per salvare il patrimonio ittico. Saline di Sicciole in festa, torna l'omaggio ai salinai con la 22esima festa di San Bortolo. Pirano celebra Tartini, solisti veneti stasera protagonisti del grande concerto nel chiostro di San Francesco. Porremo

0: Ehi, come va? Bene? Per forza, sei su Radio Capodistria.
1: Il meteo e la viabilità.
2: Situazione: nel corso della notte un fronte meteorologico ormai indebolito ha attraversato la Slovenia alle sue spalle, affluisce sulle nostre regioni, aria leggermente più fresca e ancora relativamente umida. Previsioni: nel pomeriggio cielo sereno nel litorale, nelle restanti regioni coperto con possibili precipitazioni. Soffierà vento dai quadranti orientali, temperature da 23 a 30 gradi centigradi. Domani, domenica, sempre bel tempo, in mattinata nebbia localmente nei fondovalle, temperature minime da 12 a 17 gradi, massime da 26 a 31. Lunedì sereno e molto caldo, nel pomeriggio piogge nella parte settentrionale della Slovenia. Martedì, dapprima nuvoloso, seguiranno schiarite. Viabilità. Il Centro per le informazioni sul traffico segnala movimento veicolare sostenuto sulle principali viarie della Slovenia. Rallentamenti in più punti interessano l'autostrada A1 in entrambe le direzioni di marcia, sia verso la costa sia in direzione della capitale. Code sull'autostrada della Stiria tra Slovenska Bistrica e Golo Rebro verso Lubiana. Code di 5 km dinanzi al traforo delle Caravanche in direzione Austria. Incolonnamenti si segnalano anche sul versante austriaco verso la Slovenia con chiusure intermittenti della galleria. Rallentamenti anche sulla regionale Capodistria-Dragonia e tra Isola e Strugnano. Ore 12 e 30 minuti.
1: I fatti del giorno.
2: Buongiorno e bentrovati con il nostro giornale radio, i fatti del giorno in prima edizione da Radio Capodistria, edizione datata sabato 29 agosto. I titoli: referendum, la Camera del Via Libera, urne aperte l'11 ottobre su assistenza sociale, RTV e voto agli stranieri. Legge di sviluppo della Slovenia nel mirino, i sindacati lanciano la raccolta firme per il referendum. Scuole medie CNI verso il nuovo anno, a Pirano e Capodistria organici risolti, a Isola più difficoltà. Sardine strette in Istria, nuove regole per salvare il patrimonio ittico. Saline di Sicciole in festa, torna l'omaggio ai salinai con la 22esima festa di San Bortolo. Pirano celebra Tartini, solisti veneti stasera protagonisti del grande concerto nel chiostro di San Francesco. Bentrovati da Corrado Cimadora. Al termine di una seduta a fiume, la Camera di Stato ha approvato i tre referendum consultivi su subordinazione dell'assistenza sociale al servizio alla comunità, abolizione del contributo obbligatorio per la RTV e diritto di voto dei cittadini di paesi terzi alle elezioni locali. Il voto si svolgerà l'11 ottobre in concomitanza con il referendum legislativo sulla modifica alla legge sulle indagini parlamentari. Le procedure elettorali inizieranno il 1 settembre. Sentiamo Valerio Fabbri.
3: Come prevedibile, passa l'iniziativa referendaria sostenuta dai membri della coalizione e da Resnica Verità. L'11 ottobre si svolgerà un referendum day, nonostante il voto contrario dell'opposizione che durante la lunga giornata di lavori parlamentari ha cercato di fare breccia nella maggioranza. Nemmeno sul quesito relativo al voto locale dei cittadini di paesi terzi, i tre partiti di opposizione sono riusciti a convincere i deputati della coalizione che con 46 voti a favore e 29 contrari ha confermato ancora una volta un'invidiabile compattezza. Movimento Libertà, Socialdemocratici e Sinistra Levizia hanno denunciato più volte che con l'accorpamento del voto referendario la maggioranza vuole distogliere l'attenzione dal referendum legislativo sull'inchiesta parlamentare, garantendo la più ampia partecipazione possibile del proprio elettorato. Disegno uguale e contrario alle prese di posizione di Partito Democratico, Nuova Slovenia, Democratici e Resnica, che hanno accusato l'opposizione di intimidire la popolazione definendo come polizia politica il referendum referendum sull'inchiesta parlamentare. Più che partecipativo, il punto rimane sostanzialmente politico perché l'attenzione di tutti è rivolta al giorno dopo, ovvero alle possibili azioni che potranno essere intraprese dal 12 ottobre. Nonostante non ci sia alcun vincolo giuridico per il referendum consultivo, infatti, il peso specifico è strettamente legato a una eventuale legittimità che l'esito del voto lega alle tre questioni in esame, mentre nel caso del referendum legislativo il parere è vincolante.
2: Il premier Yanis Yanša ha risposto alle critiche suscitate dalle recenti iniziative del governo nei confronti di Israele, ha difeso la decisione di non sostenere la dichiarazione UE contro l'espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania, rivendicando la sovranità della Slovenia nella definizione della propria politica estera e respingendo le critiche della presidente Nataša Pirc Musar. Il governo ha motivato la scelta sostenendo che un'ulteriore dichiarazione non avrebbe apportato valore aggiunto, ribadendo al contempo il sostegno al diritto internazionale e alla soluzione dei due stati. Yanša ha affermato che Lubiana deve privilegiare gli interessi nazionali e il benessere dei cittadini, mentre Pirc Musar ha avvertito che continuerà a intervenire qualora la politica estera non rispetti i principi costituzionali e i diritti umani. Il Ministero dell'Interno e della Pubblica Amministrazione ha presentato una proposta di riforma della legge sull'organizzazione della politica che introduce deroghe al diritto del lavoro per gli agenti impiegati in mansioni ad alto rischio, tra cui antiterrorismo, operazioni sotto copertura e servizi di scorta, per garantire massima flessibilità di intervento ed evitare le tempistiche dei contratti collettivi. La disciplina di orari, riposi e reperibilità dei reparti speciali farà capo direttamente al governo tramite decreto, con un costo stimato di 1,7 milioni di euro all'anno. Per far fronte alla carenza di personale, la riforma agevola inoltre le assunzioni, consentendo l'accesso ai diplomati abilitati. Martedì i sindacati avvieranno la raccolta firme per indire un referendum legislativo sulla legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia, aspramente contestata e al centro del dibattito pubblico, definita dai promotori uno strumento a favore dei soli ricchi e di disgregazione del paese. Tale normativa prevede rilevanti modifiche fiscali, tra cui tagli all'IVA su alimentari ed energia, incidendo inoltre sui comparti sanitario, pensionistico e dell'assistenza a lungo termine, in particolare nel servizio di Alessia Mittar.
4: La legge, elaborata dai partiti di centrodestra prima dell'insediamento del nuovo governo e approvata dalla Camera di Stato l'11 maggio, introduce un pacchetto strutturale di interventi per sostenere la competitività e contrastare la crisi energetica. Il testo prevede tagli all'IVA dal 9,5 al 5% sui beni alimentari di prima necessità come farina, pasta e latte e la facoltà di ridurla temporaneamente per 9 mesi dal 22% al 9,5% sulle forniture energetiche. Sul piano economico e fiscale il provvedimento introduce agevolazioni per i lavoratori autonomi forfettari, stabilisce un tetto contributivo a 7.500 euro lordi e prevede il pensionamento automatico al raggiungimento dei requisiti d'età, consentendo la prosecuzione dell'attività lavorativa solo con il consenso del datore di lavoro e la facoltà di cumulare lo stipendio con la pensione intera. Mentre le organizzazioni datoriali, le associazioni mediche e gli operatori del settore turistico difendono la norma ritenendola indispensabile per rilanciare l'economia, attrarre competenza ad alto valore aggiunto e garantire flessibilità al sistema sanitario, i sindacati, le opposizioni e diverse ONG ne chiedono con decisione la cancellazione. I contrari sostengono che il provvedimento favorisca unicamente le fasce più abbienti, minando il principio di solidarietà, indebolendo i finanziamenti dell'assistenza a lungo termine e stimolando potenziale evasione e rincari immobiliari. Voci critiche sul reale impatto sui prezzi e sui conti pubblici, con perdite stimate fino a 900 milioni di euro, sono giunte anche da Ministero delle Finanze, Consiglio Fiscale ed enti pensionistici e sanitari. Per fermare la norma i sindacati hanno promosso un referendum raccogliendo oltre 47.000 adesioni iniziali. Dopo il no del Parlamento per motivi fiscali, la Corte Costituzionale ha sbloccato la consultazione giudicando ammissibile il quesito, poiché la legge contiene anche materie non tributarie. Di conseguenza il 1 settembre prenderà il via la raccolta ufficiale delle 40.000 firme autenticate da completare entro 35 giorni per indire il voto popolare.
2: Nella notte forti temporali accompagnati da raffiche di vento hanno interessato diverse zone della Slovenia, provocando 26 interventi dei servizi di soccorso, soprattutto per alberi abbattuti e tetti scoperchiati. In particolare a Cerkno, nell'area della Slovenia occidentale, il forte vento ha scoperchiato i tetti di 4 edifici, mentre a Tolmino, nella stessa regione, ne ha danneggiato uno. I vigili del fuoco sono intervenuti anche in altre località slovene, tra cui Bohin, Idria, Kamnik, Lubiana, Mežica e Pesnica. Oggi il maltempo interesserà ancora le aree interne del paese, dove sono attesi rovesci e possibili temporali, mentre lungo la costa prevarrà il sole, con temperature comprese tra 23 e 28 gradi centigradi nell'interno e intorno ai 30 gradi nel litorale. Cambiamo tema. Con inizio delle lezioni ormai vicino nelle scuole medie italiane del Capodistriano, l'attenzione è rivolta anche alla composizione degli organici. A Pirano, Capodistria e Isola emergono però situazioni diverse tra personale stabile, ore aggiuntive e nuove soluzioni organizzative. Il servizio di Beatrice Zizza.
5: A pochi giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico, nelle scuole medie della comunità nazionale italiana si guarda soprattutto alla composizione degli organici. Se il problema della carenza di personale riguarda l'intero sistema scolastico sloveno, per gli istituti della CNI si aggiungono esigenze specifiche, dalla conoscenza dell'italiano alla necessità di trovare docenti per materie e insegnamenti particolari. Al ginnasio Antonio Sema di Pirano la situazione viene definita dalla preside Aleksandra Rogic particolarmente positiva.
6: La situazione è, devo dire, ottima, per fortuna, perché non solo abbiamo coperti insomma tutti i posti, ma anche con personale qualificato, preparato. Parlo sia per il personale docente che non docente, molti sono con noi da parecchi anni, quindi questa continuità rappresenta una risorsa fondamentale, perché così ci garantisce, ecco, una coerenza educativa e anche la conoscenza approfondita dei ragazzi. Siamo messi bene, quindi questo ci dà anche una solida base, ecco, questa squadra competente e così coesa ci aiuta a affrontare meglio proprio l'inizio dell'anno scolastico, tutte le sfide che verranno, e speriamo rimanga così.
5: Anche al ginnasio Gian Rinaldo Carli di Capodistria la situazione è stata risolta, nonostante quest'anno la scuola debba organizzarsi con una sezione in più in prima. Sentiamo la preside Selma Scirza.
7: Siamo riusciti a risolverla, ovviamente abbiamo messo dei bandi avendo una sezione in più, c'era bisogno di coprire ore aggiuntive, però siamo, diciamo, ottimisti. Adesso stiamo regolando l'orario, così che dovrebbe essere tutto a posto e non aver problemi in questo senso.
5: Più articolata la situazione alla scuola media Pietro Coppo di Isola, dove la varietà degli indirizzi comporta anche una maggiore frammentazione degli insegnamenti. Come evidenziato dal preside Alberto Scheriani, per alcune materie tecniche può infatti essere necessario trovare un docente disposto a coprire un numero molto limitato di ore.
8: Anche per noi la situazione, diciamo, in qualche modo è simile a quella che si trovano in tutte le altre scuole, tenendo presente che la particolarità nostra è proprio questa, che abbiamo tanti insegnamenti, cioè voglio dire tanti programmi, quindi tante materie tecniche, quindi trovare un insegnante per fare poi 2 ore alla settimana è difficile. Quindi da questo punto di vista dobbiamo trovare delle nuove soluzioni, trovare delle soluzioni che però devono essere anche adeguate. Non ci è facile, però in questo momento copriamo tutte le nostre esigenze.
1: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: Oggi i cittadini islandesi votano in un referendum consultivo per decidere se riaprire i negoziati per adesione all'Unione Europea, un percorso avviato nel 2009 dopo la crisi finanziaria e sospeso nel 2013. La consultazione, promossa dal nuovo governo di centrosinistra guidato dal premier Kristum Frotostodil, scaturisce sia dalle crescenti tensioni geopolitiche internazionali sia dalle pressioni economiche interne dovute all'inflazione e ai tassi di interesse elevati. Sebbene Bruxelles accolga con favore l'eventuale ingresso di un partner solido e già integrato nel mercato unico, i sondaggi mostrano un elettorato fortemente spaccato. Un eventuale esito favorevole richiederà un successivo referendum sull'accordo finale e una probabile revisione costituzionale. Proseguono tra Nepal e Tibet le operazioni di soccorso per cercare le centinaia di persone ancora disperse dopo l'alluvione che nella giornata di mercoledì ha colpito il distretto di Rasuwa. Intanto si aggrava il bilancio della tragedia. Secondo la Associated Press i morti sono saliti a 633, mentre quasi 3.000 persone risultano disperse. I feriti sono oltre 2.400. Nel distretto di Rasuwa l'esercito nepalese impegnato nelle operazioni per portare in salvo circa 100 persone ancora bloccate all'interno del tunnel di una centrale idroelettrica in costruzione, travolta dalla devastante piena del fiume Bhote Kosi. Altre 350 persone, tra lavoratori e residenti, sono già state tratte in salvo. Restano ancora 3 gli italiani irreperibili, un ligure e una coppia italo-svizzera. Cambiamo tema. A breve scatterà una nuova limitazione alla cattura delle sardine lungo la costa ovest dell'Istria. Il provvedimento si rende necessario per tutelare il fondo ittico e garantire una pesca sostenibile anche in futuro. Sentiamo Valmer Kusma.
9: Cambiamenti climatici, aumento delle temperature del mare e crescente pressione della pesca mettono a rischio il patrimonio ittico dell'Alto Adriatico. Per questo il Ministero dell'Agricoltura, delle Foreste e della Pesca ha proposto nuove limitazioni alla cattura delle sardine, in particolare lungo la costa occidentale dell'Istria. Il provvedimento, ora in consultazione pubblica, prevede che in alcune zone la pesca commerciale della sardina con reti a circuizione possa essere praticata per un massimo di 5 giorni al mese. Secondo il ministro Davide Vlajcic, l'intervento si rende necessario soprattutto a causa degli elevati quantitativi pescati nell'Adriatico settentrionale, un'area di fondamentale importanza per l'alimentazione e la crescita delle sardine. Le restrizioni dovrebbero rimanere in vigore fino alla fine dell'anno, prima dell'inizio del fermo biologico invernale. L'Alto Adriatico è una delle zone più ricche di pesce azzurro minute dell'intero Mediterraneo e proprio per questo vi si è concentrata gran parte della flotta specializzata. Da qui spiega il Ministero la necessità di intervenire per proteggere gli stock ittici e garantire una pesca sostenibile anche per il futuro. La sfida dunque è trovare un equilibrio tra le esigenze economiche del settore e la tutela del fondo ittico affinché la produttività dell'Alto Adriatico non diventi paradossalmente la causa del suo stesso impoverimento.
2: Mikhailo Fedorov, già ministro della difesa ucraino, è stato nominato consigliere per l'innovazione della difesa del ministro italiano Guido Crosetto. Al centro del nuovo incarico vi saranno droni, sistemi autonomi, difesa aerea e tecnologie digitali applicate al settore militare, facendo leva sull'esperienza maturata dall'Ucraina sul campo. La collaborazione punta a rafforzare la capacità italiana di trasformare rapidamente la sperimentazione tecnologica in soluzioni operative. L'iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di cooperazione tra Italia e Ucraina nel settore della difesa e dell'innovazione. La Russia ha lanciato un nuovo attacco con droni su Kiev, dove sono state udite forti esplosioni. Le autorità hanno disposto un allarme aereo invitando la popolazione a raggiungere i rifugi. Al momento si lamentano 27 vittime. L'aeronautica ucraina ha segnalato diversi droni nella regione di Kiev, alcuni diretti verso la capitale. Parallelamente, un massiccio attacco di droni ucraini ha colpito la regione russa di Rostov, causando 7 feriti e danni a edifici residenziali e a un complesso di magazzini. Il governatore locale ha riferito che tra i feriti vi sono 2 bambini, uno dei quali in gravi condizioni, mentre 4 persone sono state ricoverate. Il presidente russo Vladimir Putin incontrerà lunedì prossimo a Bishkek in Kirghizistan il presidente cinese Xi Jinping a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Secondo il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, i colloqui saranno dedicati allo sviluppo della cooperazione bilaterale e alle principali questioni internazionali, con particolare attenzione ai rapporti economici e commerciali. I due leader sono attesi inoltre al vertice BRICS di Nuova Delhi il 12 e 13 settembre e al forum APEC di Shenzhen in programma il 18 e 19 novembre. Ancora dal mondo, il presidente turco Recep Erdogan ha accusato il governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu di essere dipendente dalla guerra e di alimentare deliberatamente l'instabilità regionale. Erdogan ha ribadito l'opposizione della Turchia alle politiche israeliane, sostenendo che essa derivi dalla volontà di tutelare le le popolazioni della regione indipendentemente da religione e origine etnica. Richiamando le conseguenze delle persecuzioni e delle dittature del passato, il presidente turco ha esortato i paesi della regione a unirsi per costruire pace e sicurezza. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un accordo con il Venezuela che consentirebbe a Washington di assumere il controllo di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere venezuelane. L'intesa, confermata dalla presidente ad interim Delcy Rodriguez, prevede lo sviluppo di 17 giacimenti strategici e investimenti per oltre 100 miliardi di dollari. Secondo l'amministrazione statunitense, l'accordo contribuirà a rafforzare l'approvvigionamento energetico degli Stati Uniti e a ridurre i prezzi della benzina, favorendo al contempo la ricostruzione dell'economia venezuelana. Washington considera l'intesa una significativa vittoria nell'ambito della politica America First e un passo decisivo per il rilancio dell'industria petrolifera del Venezuela. Gli hacker che hanno colpito l'aeroporto di Manchester insieme agli scali di Londra avrebbero chiesto un riscatto per restituire i dati rubati a circa 8,7 milioni di passeggeri. Manchester Airport Group ha deciso di non pagare e sta seguendo le indicazioni delle autorità, mentre il gruppo responsabile dell'attacco, già noto agli investigatori, non è stato ancora identificato pubblicamente. Secondo quanto emerso dagli stessi hacker, sarebbero dietro ad altri attacchi informatici simili avvenuti quest'anno contro aziende e organizzazioni di diversi paesi. Nel Parco Naturale delle Saline di Sicciole, oggi e domani si svolgerà la 22esima festa dei Salinai in occasione della festa di San Bartolomeo, tradizionalmente chiamata anche di San Bortolo. L'evento è organizzato dall'Auditorio di Porto Rose con il sostegno del Comune di Pirano e vede la partecipazione di numerose realtà e associazioni del territorio, coinvolte anche la CAN di Pirano e la Comunità degli Italiani Giuseppe Tartini, che sarà presente con i gruppi La Famea dei Salinai Neri e la Voga Veneta. Sul programma sentiamo la presidente del sodalizio Elena Bulfon Bernetic.
10: Nell'area di Lera del Parco Naturale delle Saline di Sicciole, i nostri gruppi prenderanno parte al programma pomeridiano. Dunque, dopo le 16, la Famea dei Salineri sarà presente in Saline. Ricordiamo inoltre che alle ore 18 sarà presentato il libro Tra Calli e Campieli, Risi, Avvisi e Baccalà della nostra connazionale dottoressa Nives Udic Antonic. E poi dalle 18.30 seguirà il programma culturale con Marino Kranjac, Duo Zigelzi e il gruppo Salvore alla Vecchiaia, che vengono da noi, la comunità degli italiani, perché collaboriamo, no? La Famea dei Salineri collabora molto con il gruppo Salvore alla Vecchiaia, insomma con la comunità degli italiani di Salvore. Alle ore 20.20 la Famea dei Salineri farà ritorno verso Pirano, accompagnata dalle vogatrici della Voga Veneta e dei vogatori della Battana Salvorina di Salvore. Domenica alle ore 10 nella chiesa di San Bortolo a Sezza sarà celebrata la solenne Santa Messa bilingue in occasione della tradizionale festa di San Bortolo con la benedizione del sale. La celebrazione sarà preceduta dal saluto della presidente, la sottoscritta Elena Bulfon Bernetic, della comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano. E alle ore 11 seguiranno davanti alla chiesa un momento conviviale e un programma culturale. Invitiamo i nostri soci, amici, concittadini, compaesani a partecipare numerosi e a condividere questa bella tradizione che è legata profondamente alle saline, alla nostra storia e al nostro territorio.
2: E a Pirano la 25esima edizione del Tartini Festival prosegue stasera con un altro concerto d'eccezione, Tartini da Padova a Pirano, protagonisti i solisti veneti con il loro direttore Giuliano Carella e il flautista Massimo Mercelli. L'appuntamento nel chiostro del convento di San Francesco alle 20.30. Domani invece, ma nel Duomo di San Giorgio, si esibirà l'ensemble Scintillanti Armonie. Seguiamo insieme Ornella Rossetto.
11: Partito il 20 agosto, il 25esimo Tartini Festival ha tornato in gran spolvero dopo alcune edizioni funestate dal taglio dei finanziamenti. Riserva in questi giorni nuove preziose occasioni di ascolto, come il concerto Tartini da Padova a Pirano, che riporta nel chiostro del convento di San Francesco i celebri solisti veneti, rinsaldando quel ponte culturale da tempo consolidato tra Pirano, località della nascita, e Padova, città della vita di Giuseppe Tartini, il grande violinista e compositore del Settecento a cui il festival è dedicato. Negli anni la storica orchestra da camera padovana, fondata da Claudio Scimone, ha suonato spesso a Pirano, tanto da diventare un sempre atteso habitué della rassegna di agosto. Stasera si farà riapplaudire, guidata dal suo direttore Giuliano Carella, con la partecipazione di Massimo Mercelli, uno dei più acclamati flautisti italiani. Al centro del programma, brani di Corelli, Vivaldi, Galuppi, Platti e Tartini comporranno un mosaico musicale che restituisce la ricchezza cosmopolita dell'Adriatico settecentesco, mentre il finale con Filmscapes di Rachel Portman aprirà idealmente il repertorio barocco a una dimensione contemporanea. La partitura della compositrice premio Oscar ha debuttato in prima assoluta nel 2025 ed è dedicata proprio a Massimo Mercelli e ai solisti veneti. In occasione del concerto di stasera tornerà inoltre protagonista anche il violino di Tartini, che si conserva nella sua casa natale e sarà imbracciato da Lucio Degani, violino principale dei solisti veneti. Domani il Festival Tartiniano, diretto da Jasna Nadles e Milan Versaikov, si sposta nel Duomo di San Giorgio per l'appuntamento con l'ensemble Scintillanti Armonie.
2: E con questo servizio si chiude la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, in redazione Alessia Mitta, realizzazione tecnica curata da Elio Valentice. Sono le 12:53 minuti primi, per il momento è tutto, ma vi ricordo che l'informazione da Radio Capodistria torna alle 13:30 con le notizie flash. Grazie a voi tutti per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
12: Salta dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Chorondò, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it.

Sono qui che cerco le parole per potervi dire con una canzone che basta poco per sentirsi meglio, vivere la vita è quello che ci dà.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla 4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code tra Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano a causa del traffico intenso che provoca incolonnamenti sul tratto Venezia-Trieste della 4 tra Portogruaro e Cessalto in direzione Venezia. Code poi in immissione in A23 provenendo da Venezia e code alla barriera di Trieste-Lisert in entrambe le direzioni. Vi ricordiamo che per facilitare gli spostamenti in questa giornata di massiccio controesodo, fino alle 16 è vietato il transito dei mezzi pesanti su tutta la rete autostradale nazionale. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente la app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Aira Papà, il cocchiteo musicale esotico tropicale di Radio Capodistria, sciaccherato da Miriam Monica. Da sorseggiare con le cannucce nelle orecchie.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Vediamo le notizie delle 13.30. L'ulteriore rafforzamento della destra radicale di Alternativa per la Germania, esteso sia alle regioni occidentali sia a quelle orientali, dove il partito punta alla maggioranza assoluta, in vista delle imminenti elezioni in Sassonia-Anhalt, segna una svolta inedita per la politica del paese. Secondo quanto dichiarato all'agenzia di stampa slovena STA dall'ambasciatrice a Berlino, Anna Polak Petric, l'ascesa di questo movimento euroscettico e anti-immigrazione si inserisce in una tendenza globale che sfida le forze tradizionali. Pur invitando a valutare le sue proposte più radicali come l'uscita da Schengen o dall'euro, solo di fronte a un'eventuale prova di governo. Infine, la diplomatica ha riaffermato l'importanza strategica della Germania per la Slovenia, auspicando un'espansione della cooperazione economica verso settori innovativi quali difesa, digitalizzazione e nuove tecnologie. Italia, proseguono gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia e Veneto dopo l'ondata di maltempo che ha colpito numerosi territori nelle ultime ore. A Cremona, tra le aree più colpite, si registrano ingenti danni a edifici, abitazioni, strutture pubbliche e veicoli, con le operazioni di messa in sicurezza ancora in corso. Il comune ha avviato la ricognizione dei danni, mentre diverse squadre di soccorso sono impegnate nella gestione delle criticità e nell'assistenza alla popolazione. In Veneto proseguono gli interventi soprattutto nelle province di Verona e Venezia, dove vento e forti precipitazioni hanno provocato la caduta di alberi e danneggiamenti a infrastrutture. In Islanda i cittadini stanno votando al referendum per decidere se riaprire i negoziati di adesione all'Unione Europea, interrotti nel 2013 e ufficialmente revocati nel 2015. La consultazione, promossa dall'attuale coalizione di centrosinistra sotto la spinta del Partito Riformista Liberale, favorita dalle recenti tensioni geopolitiche globali, vede un elettorato di circa 400.000 abitanti fortemente spaccato, secondo i sondaggi della vigilia. I seggi chiuderanno a mezzanotte, ora centroeuropea, e i risultati definitivi verranno resi noti nella giornata di domani, in assenza di exit poll. Il conflitto contro l'Iran ha comportato un massiccio impiego di munizioni statunitensi, alimentando i timori del Pentagono per un possibile indebolimento delle capacità di risposta a eventuali crisi con Cina e Russia. Secondo il Wall Street Journal, le scorte di alcuni sistemi d'arma strategici, tra cui intercettori PAC-3 e missili ATAMS dislocati in Europa, sarebbero scese sotto livelli considerati critici, con tempi di ricostituzione che potrebbero richiedere anni. La Casa Bianca ha tuttavia smentito l'allarme, assicurando che le forze armate statunitensi dispongono di riserve sufficienti per sostenere gli obiettivi strategici del presidente. E con questa notizia per il momento è tutto. Il prossimo appuntamento con l'informazione è fissato alle 14.30 sempre sulle onde di Radio Capodistria. Grazie della cortese attenzione e buon proseguimento di giornata. Più tardi.
0: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: Ora musica weekend in questo caso, perché oggi è sabato e il sabato e la domenica ora musica va in onda nel formato weekend, che è quello di, insomma, un po' fare il riepilogo della settimana. Questa è la nostra missione del sabato e la domenica, quindi andiamo a riascoltare tutte le novità che vi ho presentato durante questa settimana. Tra poco si parte subito ad aprire un classico.
1: Ora musica story
0: 1980.

Dare un saluto alle persone che magari ci ascoltano dal mare, eh? Non dico in alto mare, però può anche essere, se uno va a fare un giro in alto mare, si porta le cuffiette, può sentire Ora Musica, che oggi apre con Loredana Bertè, questo salto indietro di tanti anni, 1980 in alto mare. È il momento della novità al primo ascolto, si intitola Tango ed è il singolo firmato da Anastasia Anymore 24.

0: interpista.
1: Maurizio Pirovano torna ora musica, Commedia Americana è il brano che stiamo ascoltando già da un po' di tempo, ma nel frattempo è uscito Fiori dal Deserto, ma sta anche per uscire in digitale. C'è un'iniziativa molto carina che adesso vi raccontiamo. Anzitutto ben ritrovato Maurizio, come stai?
2: Ma sto molto bene, arrivo da un bellissimo concerto fatto con Marco Basini al Pistoia Blues Festival che mi ha ricaricato le energie.
1: Ecco, bello, quindi già una bella notizia, l'estate live è sempre il momento più bello dell'anno. Dicevo che Fiori dal Deserto ha una cosa molto molto carina, secondo me. È uscito a marzo nella versione quella che tocchi, la versione proprio
2: fisica,
1: e uscirà a ottobre invece in quella digitale, il contrario di come si fa di solito.
2: L'abbiamo fatto per mettere al centro un concetto che sia io che l'Atlantide, che la mia etichetta, in cui noi crediamo fermamente, che la musica debba avere comunque un proprio stato fisico, bisogna anche poterla vedere e toccare. Quindi il fatto che per questi mesi comunque ci sia solo la possibilità di sentirlo comprando il disco fisico, secondo me dà un segnale, che è quello che la musica viene considerata quasi un prodotto usa e getta, invece non lo è. Ecco, siccome Fiori dal Deserto è stato un disco molto studiato, molto lavorato, con gli arrangiamenti mai come i precedenti dischi, è stato molto pensato, ecco, abbiamo voluto dargli il valore che merita.
1: E allora, di solito lo facciamo alla fine, ma chi vuole acquistarlo adesso, prima che esca in digitale, scrive attraverso il tuo sito ufficiale, no? mauriziopirovano.com, sì. E lo riceve. Come funziona? Nei negozi? Perché una volta si diceva nei migliori negozi, no? Perché era quello, ed era quello, no?
2: Lo riceve, ci sono delle catene come la Feltrinelli che comunque l'hanno in catalogo, quindi se volete potete comunque acquistarlo, ecco.
1: Bene, e poi a ottobre uscirà la versione, come abbiamo detto, digitale, come siamo abituati oggi.
2: Ascolterete sulle maggiori piattaforme.
1: Esattamente.
2: Però io continuo a dire ragazzi, se non lo trovate vicino a casa, basta che mi scrivete, andate sul mio sito, trovate comunque i contatti, mi scrivete e o io o il mio staff ve lo facciamo avere.
1: Quanti pezzi, ecco, sono?
2: Sono 8 pezzi, 8 tracce, e molto diverse l'una dall'altra, e sono un po' lo spaccato di questi ultimi 5-6 anni vissuti con un po' troppo sotto assedio, diciamo.
1: Vivere o morire, l'assedio, l'aria, Fiori dal Deserto, nella notte buia. Questi sono i brani dall'album di Maurizio Pirovano. Noi adesso andiamo ad ascoltare Commedia Americana. Maurizio, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a te Riccardo, grazie a Euro Musica, grazie all'Atlantide e soprattutto grazie a tutti quelli che continuano ad amare i miei pezzi. E ricordo che il 24 luglio sarò in quel di Salzana al Mulan Festival con la grande Marina Rei, e soprattutto il 3 settembre all'Epic Festival di Empoli sarò col grandissimo Edoardo Bennato. Quindi due concerti epici da non perdere. Se vi piace, seguitemi sulle mie piattaforme, sul mio sito ufficiale Maurizio Pirovano, e avrete tutti i grandi concerti di quest'estate.

0: Commedia Americana. Questo è il singolo di Maurizio Pirovano, oggi nostro ospite qui a Ora Musica.
1: Ora Musica, le novità del giorno.
2: La meteo sul giornale che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare. Il cielo

0: Lontana e noi si resta qua.
1: Las Vegas è lontana e noi si resta qua. Davide Buzzi con Pazzo di te, Matto di te per la precisione. Oggi novità qui a Ora Musica, nel nostro spazio dedicato alla musica indipendente. Siamo nella parte finale del nostro appuntamento e ho ancora un paio di cose da condividere con voi.
2: Ci sono

0: Anomalia, la canzone di Grace, oggi chiude Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, che naturalmente torna domani alla stessa ora. Ora Musica è su Facebook, io invece sono su Instagram, se vogliamo trovarci in rete cercate la pagina Riccardo Pellegrini, scritto tutto attaccato. Domani invece in radio alla stessa ora, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Sul tratto Venezia-Trieste della 4 per traffico intenso segnaliamo code alla barriera di Trieste-Lisert in entrambe le direzioni. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Salta dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Chorondò, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it.
5: Radio Capodistria presenta. This is

0: on now.
1: The weekend starts here. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Slot Parade.
3: Anticamera.
2: Conduce in studio Ferruccio Mike Crevatin.
4: Il bowling dei pretendenti alle classifiche internazionali è pronto a sviscerare i nomi che sorvoleremo in questo 29 agosto con quelli che saranno probabilmente i successi durante le prossime settimane. Loro sono due rapper tedeschi, Aimen e Amo, una canzone tipicamente estiva per un genere che si scosta parecchio dal cosiddetto Deutsch Rap più aggressivo e abbraccia il Latin Urban con sprazzi di reggaeton. Questa è Che passa? Cosa succede?
5: Am nächsten am österreichischen Podium.

0: È molto curioso ascoltare un brano in lingua spagnola e tedesca, a me capita per la prima volta ed è anche particolarmente piacevole, ma abbandoniamo l'Austria per puntare contemporaneamente su Stati Uniti e Canada con la cantautrice USA Ella Langley, 27 anni, voleva studiare scienze forestali ma poi abbandonò il piano degli studi per dedicarsi esclusivamente alla musica. Questo è il suo nuovo singolo Be Her, essere lei, che prende le distanze dal country energico e belle che la caratterizzava agli esordi per specchiarsi meglio dentro di sé. E anche il secondo singolo estratto dal secondo album da studio, Il Dente del Leone, Dandelion. La protagonista in questo brano osserva una donna che sembra aver trovato un equilibrio che lei stessa vorrebbe raggiungere. Vorrei essere lei significa desiderare quella serenità interiore, quella sicurezza e quella capacità di affrontare la vita con autenticità. Questa canzone è stata realizzata in una trentina di minuti, come se musica e testi siano sgorgati spontaneamente. Ella Langley ha pure ricevuto il recente elogio di Shania Twain. Be Her, in ascesa negli Stati Uniti e in Canada.
1: La nouvelle entrée la plus importante au Canada.
2: This is Greatest Gainer in Europe.

senza lasciarsi andare a toni nostalgici. Ella Langley, Be Her. E ora viriamo in Francia con il cantautore congolese Jean. In 10 anni di carriera ha venduto più di 6 milioni di album e ottenuto 9 volte la certificazione di disco di diamante soltanto in Francia. Soleil, il suo nuovo singolo, ha in sé una fusione di afro pop e pop francese, e il sole rappresenta una donna capace di illuminare la vita del protagonista, ma anche il desiderio di lasciarsi alle spalle difficoltà e tensioni per vivere il presente. La voce di Jean è molto in primo piano, con un misurato utilizzo di autotune. L'uscita di Soleil è arrivata pochi giorni dopo notizie giudiziarie che lo riguardano, e alcuni osservatori hanno recepito la volontà di lasciarsi alle spalle quel momento e proiettarsi verso un'immagine positiva e solare. Questo è Jean. Le plus près du

0: Il duo electro music anglosassone dei Prospa con Libera la tua mente, Free Your Mind, e rientriamo ad Anticamera di Slap Parade in questo sabato 29 agosto con Ferruccio Mike Crevatin al vostro fianco fino alle 14.30. Siamo in Svezia con una cantante molto conosciuta nella terra dei fiordi, ovvero Jacqueline. Questo è il suo nuovo singolo Donna, Woman, un pop contemporaneo di chiara matrice scandinava con una base dance pop molto ritmata, una forte componente funk affiancata da fiati e chitarre. Il ritornello ruota attorno alla frase I could be your woman, proud to be a woman, potrei essere la tua donna, orgogliosa di essere una donna, celebra la femminilità in tutti i suoi aspetti, mentre il girarmonico esplode con l'ingresso dei fiati creando quell'effetto arena tipico dei contesti festivalieri. Jacqueline, Woman.
1: Närmast den svenska prispallen.

0: quello che salta all'occhio e soprattutto all'orecchio è che è molto difficoltoso per un contesto come la Eurovision Song riuscire a disincagliarsi da quello che è il cliché tipicamente festivaliero, molto molto evidente in questa canzone di Jacqueline. Voltiamo pagina, siamo in Germania con due rapper che hanno solcato la storia del genere alla fine degli anni 2010, Samra e Capital Bra. Il 2 luglio scorso hanno pubblicato un nuovo singolo, Get a Superstars, che, come suggerisce il titolo, racconta l'ascesa di due artisti cresciuti in contesti difficili e che hanno trasformato il successo musicale in un riscatto personale. La canzone punta soprattutto sull'immagine dei due protagonisti ormai diventati superstar, senza dimenticare le proprie radici. Insomma, l'idea della superstar che parte dal ghetto. Samra e Capital Bra.
1: Am nächsten am deutschen Podium. Ghetto Superstar.

0: Abbandoniamo i nostri amici tedeschi per raggiungere una terra molto molto lontana, Singapore, che segna l'ascesa in classifica dell'ultimo singolo di Madonna, One Step Away, il cuore pulsante del 15° album da studio Confessions 2. Il brano apre con un vero e proprio monologo in cui la signora Ciccone sostiene che la musica dance non sia evasione fine a se stessa, ma un'esperienza quasi spirituale in cui il movimento sostituisce il linguaggio e la pista da ballo diventa uno spazio di trasformazione. L'espressione One Step Away, ad un passo, viene ripetuta come una sorta di mantra, un passo dalla libertà, un passo dal proprio battito vitale, un passo dalla rinascita. E il messaggio conclusivo è che il cambiamento non richiede una rivoluzione impossibile, basta il coraggio di compiere il primo passo. Madonna, One Step Away.
1: This is highest new entry in Singapore.
2: Ready? People think that dance music is superficial, but they've got it all wrong. The dance floor is not just a place. It's a threshold, a ritualistic space where movement replaces language.

Slot Parade. La prodigiosa Joan Tile sarà questa sera al Teatro Romano di Verona. Slap Parade vi dà appuntamento a sabato 12 settembre con la resume dei singoli e anche degli album più venduti in tutto il mondo durante l'estate 2026. Ora mi reco a raggiungere il mio ineguagliabile specchio d'acqua nel Quarnero. Grazie da Ferruccio Mike Crevatin, vi lascio alle ultime news del GR.

0: Wow.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento con l'informazione flash da Radio Capodistria. Vediamo le notizie di questa edizione. Partecipando alla trasmissione Odd Mevi per analizzare i temi d'attualità politica estera, l'ex presidente della Repubblica ed esperto di diritto internazionale Danilo Türk ha espresso forte preoccupazione per la linea diplomatica slovena. Secondo Türk, la decisione di non sostenere la condanna europea ai nuovi insediamenti israeliani in Cisgiordania non difende la sovranità nazionale, come sostenuto dal premier Janez Janša, ma rischia di ridurre la Slovenia a un mero strumento di politica estera di Tel Aviv. L'ex capo di Stato ha evidenziato come l'attuale governo israeliano abbia abbandonato la via del dialogo e della soluzione a due Stati a favore di condotte aggressive a Gaza e in Cisgiordania. Infine, Türk ha richiamato l'attenzione sulla necessità di tutelare l'integrità territoriale della Bosnia Erzegovina di fronte a recenti e ambigui contatti parlamentari, denunciando una gestione diplomatica frammentata e rischiosa. Voltiamo pagina e andiamo in Africa. Caos nella notte a Niamey, capitale del Niger, dove la guardia presidenziale ha respinto un tentativo d'assalto al palazzo della presidenza. A riferirlo è stata una fonte della sicurezza dell'Africa occidentale, secondo cui gli assalitori erano insorti provenienti dalle forze armate che hanno tentato di entrare nel complesso presidenziale. La stessa guardia presidenziale ha successivamente indicato gli assalitori come elementi delle forze militari, mentre gli scambi di colpi d'arma da fuoco sono proseguiti nella capitale. La leadership militare russa avrebbe ricevuto dal Cremlino l'incarico di pianificare vari scenari per un'eventuale offensiva verso Kiev e Chernihiv, come dichiarato da Pavlo Palisa, vice capo dell'ufficio presidenziale ucraino. Palisa ha precisato che si tratta solo di una fase preparatoria di pianificazione e che Kiev ha già predisposto le relative contromisure, pur non avendo ancora rilevato un effettivo raggruppamento di truppe russe in quelle zone. Mentre l'obiettivo ucraino resta prevenire tali condizioni, le forze di Mosca proseguono l'avanzata nelle regioni di Kharkiv e Donetsk, sebbene l'Institute for the Study of War segnali recenti contrattacchi di successo delle truppe di Kiev nell'area di Kupiansk, Borova e Liman. Chiudiamo con una notizia dall'Italia. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, da anni impegnato in reportage e documentari di viaggio, si trova ricoverato in gravi condizioni a Cuba. Al momento però non sono stati resi noti dettagli ufficiali sulle cause del ricovero, né sono disponibili informazioni sull'evoluzione delle sue condizioni. Secondo fonti non confermate, avrebbe accusato un forte mal di testa. Ma la conferma del malore e della situazione critica è arrivata anche dal Movimento 5 Stelle, che Di Battista ha contribuito a far emergere quando era ancora un movimento di attivisti, che ha diffuso una nota. La comunità 5 Stelle ha preso la notizia del ricovero di Alessandro Di Battista a Cuba con grande apprensione. Confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendosi ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione. Era questa l'ultima notizia dell'edizione flash dell'informazione da Radio Capodistria, che tornerà tra poco meno di un'ora. A tutti l'augurio di un buon ascolto sulle nostre frequenze.
3: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
4: La ricerca di un partner normale o perlomeno migliore di tutti i cosiddetti malesseri incontrati finora. È questo il tema del nuovo singolo di Amélie, Non è Francesco.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati all'ascolto. Spostamenti regolari sulle tratte in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi ricordiamo che per facilitare gli spostamenti in questa giornata fino alle 16 è vietato il transito dei mezzi pesanti su tutta la rete autostradale. Analogo provvedimento sarà in vigore nella giornata di domenica dalle 7 alle 22. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Salta dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Showrondò, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it.
3: Souvenir d'Italie,
4: la collezione di sola musica italiana
3: su Radio Capodistria.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

da donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì.

facile tentare di dimenticare. Per molto tempo ancora nella vita dovrai cercare dettagli così piccoli che tu non sei ancora pronta per capire, ma che comunque contano per dire chi siamo noi.

scordando proprio di me. Io so che un altro uomo sta inventando una frase fatta di parole come quelle che ho già detto.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione: nel corso della notte un fronte meteorologico ormai indebolito ha attraversato la Slovenia. Alle sue spalle affluisce sulle nostre regioni aria leggermente più fresca e ancora relativamente umida. Previsioni: nel corso del pomeriggio cielo sereno nel litorale, nelle restanti regioni coperto con possibili precipitazioni, soffierà vento dai quadranti orientali, temperature da 23 a 30 gradi. Domani domenica sempre bel tempo, in mattinata nebbia localmente nei fondovalle, temperature minime da 12 a 20 gradi e massime da 26 a 31. Lunedì sereno e molto caldo, nel pomeriggio piogge nella parte settentrionale della Slovenia, martedì dapprima nuvoloso, seguiranno schiarite. Viabilità. Il centro per le informazioni sul traffico segnala movimento veicolare sostenuto sulle principali viarie della Slovenia. Rallentamenti in più punti interessano l'autostrada A1 in entrambe le direzioni di marcia, sia verso la costa che in direzione della capitale. A causa di un incidente, circolazione ostacolata tra Logatec e Vrhnika verso Lubiana. Incolonnamenti sull'autostrada della Stiria tra Slovenska Bistrica e Golo Rebro verso Lubiana. Lo stesso anche tra Dramlje e Pletovarie in direzione Maribor. Rallentamenti anche sulla regionale Capodistria-Dragonia. Rallentamenti anche sulla regionale Capodistria-Dragonia e tra Isola e Strugna.

0: Legnano. Code poi di 9 km dinanzi al traforo delle Caravanche in direzione Austria. Incolonnamenti si segnalano infine anche sul versante austriaco verso la Slovenia. A causa di un incidente la galleria è chiusa in entrambe le direzioni. Agli automobilisti si raccomanda massima prudenza e di mantenere libero il corridoio di emergenza per i soccorsi. Sono le ore 15:30.
1: I fatti del giorno.
0: Buon pomeriggio e benvenuti alla seconda edizione dei fatti del giorno di sabato 30 agosto. Vediamo i titoli. L'ex presidente della Repubblica Danilo Türk affonda la diplomazia di Janez Janša, politica estera a rischio. Legge di sviluppo della Slovenia nel mirino, i sindacati lanciano la raccolta firme per il referendum. Scuole medie del CNI verso il nuovo anno, a Pirano e Capodistria organici risolti, a Isola più difficoltà. Sardine stretta in Istria, nuove regole per salvare il patrimonio etnico. Pirano celebra Tartini, solisti veneti stasera protagonisti del grande concerto del Chiostro di San Francesco. Ancora una volta benvenuti all'ascolto con le informazioni di Radio Capodistria. Vediamo questa edizione partecipando alla trasmissione di Odmevi per analizzare i temi d'attualità estera. L'ex presidente della Repubblica ed esperto di diritto internazionale Danilo Türk ha espresso forte preoccupazione per la linea diplomatica slovena. Secondo Türk, la decisione di non sostenere la condanna europea ai nuovi insediamenti israeliani in Cisgiordania non difende la sovranità nazionale, come sostenuto dal premier Janez Janša, ma rischia di ridurre la Slovenia a un mero strumento della politica estera di Tel Aviv. L'ex capo di Stato ha evidenziato come l'attuale governo israeliano abbia abbandonato la via del dialogo e della soluzione a due stati a favore di condotte aggressive a Gaza e in Cisgiordania. Infine Türk ha richiamato l'attenzione sulla necessità di tutelare l'integrità territoriale della Bosnia-Herzegovina di fronte a recenti e ambigui contatti parlamentari, denunciando una gestione diplomatica frammentata e rischiosa. Ancora Slovenia, martedì i sindacati avvieranno la raccolta firme per indire un referendum legislativo sulla legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia, aspramente contestate al centro di dibattito pubblico, definita dai promotori uno strumento a favore dei soli ricchi e di disgregazione del paese. Tale normativa prevede rilevanti modifiche fiscali, tra cui tagli all'IVA su alimentari ed energia, incidendo inoltre sui comparti sanitario, pensionistico e dell'assistenza a lungo termine. Il servizio di Alessia Mitar.
2: La legge, elaborata dai partiti di centrodestra prima dell'insediamento del nuovo governo e approvata dalla Camera di Stato l'11 maggio, introduce un pacchetto strutturale di interventi per sostenere la competitività e contrastare la crisi energetica. Il testo prevede tagli all'IVA dal 9,5 al 5% sui beni alimentari di prima necessità come farina, pasta e latte e la facoltà di ridurla temporaneamente per 9 mesi dal 22% al 9,5% sulle forniture energetiche. Sul piano economico e fiscale il provvedimento introduce agevolazioni per i lavoratori autonomi forfettari, stabilisce un tetto contributivo a 7.500 euro lordi e prevede il pensionamento automatico al raggiungimento dei requisiti d'età, consentendo la prosecuzione dell'attività lavorativa solo con il consenso del datore di lavoro e la facoltà di cumulare lo stipendio con la pensione intera. Mentre le organizzazioni datoriali, le associazioni mediche e gli operatori del settore turistico difendono la norma ritenendola indispensabile per rilanciare l'economia, attrarre competenza ad alto valore aggiunto e garantire flessibilità al sistema sanitario, i sindacati, le opposizioni e diverse ONG ne chiedono con decisione la cancellazione. I contrari sostengono che il provvedimento favorisca unicamente le fasce più abbienti, minando il principio di solidarietà, indebolendo i finanziamenti dell'assistenza a lungo termine e stimolando potenziale evasione e rincari immobiliari. Voci critiche sul reale impatto sui prezzi e sui conti pubblici, con perdite stimate fino a 900 milioni di euro, sono giunte anche da Ministero delle Finanze, Consiglio Fiscale ed enti pensionistici e sanitari. parlamentari. Per fermare la norma, i sindacati hanno promosso un referendum raccogliendo oltre 47.000 adesioni iniziali. Dopo il no del Parlamento per motivi fiscali, la Corte Costituzionale ha sbloccato la consultazione giudicando ammissibile il quesito, poiché la legge contiene anche materie non tributarie. Di conseguenza, il 1° settembre prenderà il via la raccolta ufficiale delle 40.000 firme autenticate da completare entro 35 giorni per indire il voto popolare.
0: Con l'inizio delle elezioni ormai vicino nelle scuole medie italiane del Capodistriano, l'attenzione è rivolta anche alla composizione degli organici. A Pirano, Capodistria e Isola emergono però situazioni diverse tra personale stabile, ore aggiuntive e nuove soluzioni organizzative. Il servizio è di Beatrice Zisa.
3: A pochi giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico, nelle scuole medie della comunità nazionale italiana si guarda soprattutto alla composizione degli organici. Se il problema della carenza di personale riguarda l'intero sistema scolastico sloveno, per gli istituti della CNI si aggiungono esigenze specifiche, dalla conoscenza dell'italiano alla necessità di trovare docenti per materie e insegnamenti particolari. Al ginnasio Antonio Sema di Pirano la situazione viene definita dalla preside Aleksandra Rogic particolarmente positiva.
4: La situazione è, devo dire, ottima, per fortuna, perché non solo abbiamo coperti insomma tutti i posti, ma anche con personale qualificato, preparato, parlo sia per il personale docente che non docente, molti sono con noi da parecchi anni, quindi questa continuità rappresenta una risorsa fondamentale, perché così ci garantisce, ecco, una coerenza educativa e anche la conoscenza approfondita dei ragazzi. Siamo messi bene, quindi questo ci dà anche una solida base, ecco, questa squadra competente e così coesa ci aiuta a affrontare meglio proprio l'inizio dell'anno scolastico e tutte le sfide che verranno, e speriamo rimanga così.
3: Anche al ginnasio Gian Rinaldo Carli di Capodistria la situazione è stata risolta, nonostante quest'anno la scuola debba organizzarsi con una sezione in più in prima. Sentiamo la preside Selma Scirza.
5: Siamo riusciti a risolvere, ovviamente abbiamo messo dei bandi avendo una sezione in più, c'era bisogno di coprire ore aggiuntive, però siamo, diciamo, ottimisti. Adesso stiamo regolando l'orario, così che dovrebbe essere tutto a posto e non aver problemi in questo senso.
3: Più articolata la situazione alla scuola media Pietro Coppo di Isola, dove la varietà degli indirizzi comporta anche una maggiore frammentazione degli insegnamenti. Come evidenziato dal preside Alberto Scheriani, per alcune materie tecniche può infatti essere necessario trovare un docente disposto a coprire un numero molto limitato di ore.
6: Anche per noi la situazione, diciamo, in qualche modo è simile a quella che si trovano in tutte le altre scuole, tenendo presente che la particolarità nostra è proprio questa, che abbiamo tanti insegnamenti, cioè voglio dire tanti programmi, quindi tante materie tecniche, quindi trovare un insegnante per fare poi 2 ore alla settimana è difficile, quindi da questo punto di vista dobbiamo trovare delle nuove soluzioni, trovare delle soluzioni che però devono essere anche adeguate, non ci è facile, però in questo momento copriamo tutte le nostre esigenze.
0: L'ulteriore rafforzamento della destra radicale di Alternativa per la Germania, esteso sia alle regioni occidentali che a quelle orientali, dove il partito punta alla maggioranza assoluta in vista delle imminenti elezioni in Sassonia-Anhalt, segna una svolta inedita per la politica del paese. Secondo quanto dichiarato all'agenzia di stampa slovena STA dall'ambasciatrice di Lubiana a Berlino, Anna Polak Petric, l'ascesa di questo movimento euroscettico e anti-immigrazione si inserisce in una tendenza globale che sfida le forze tradizionali, pur invitando a valutare le sue proposte più radicali, come l'uscita da Schengen o dall'euro, solo di fronte a un'eventuale prova di governo. Infine, la diplomatica di Lubiana ha riaffermato l'importanza strategica della Germania per la Slovenia, auspicando un'espansione della cooperazione economica verso settori innovativi quali difesa, digitalizzazione e nuove tecnologie.
1: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Voltiamo ora pagina. Proseguono gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia e Veneto dopo l'ondata di maltempo che ha colpito numerosi territori nelle ultime ore. A Cremona, tra le aree più colpite, si registrano ingenti danni a edifici, abitazioni, strutture pubbliche e veicoli, con le operazioni di messa in sicurezza ancora in corso. Il comune ha avviato la ricognizione dei danni, mentre diverse squadre di soccorso sono impegnate nella gestione delle criticità e nell'assistenza alla popolazione. In Veneto proseguono gli interventi soprattutto nelle province di Verona e Venezia, dove vento e forti precipitazioni hanno provocato la caduta di alberi e danneggiamenti a infrastrutture. E proseguono anche tra Nepal e Tibet le operazioni di soccorso per cercare le centinaia di persone ancora disperse dopo l'alluvione che nella giornata di mercoledì ha colpito il distretto di Rasuwa. Intanto si aggrava il bilancio della tragedia. Secondo l'Associated Press i morti sono saliti a 633, mentre quasi 3.000 persone risultano ancora disperse. I feriti sono oltre 2.400. Nel distretto di Rasuwa l'esercito nepalese è impegnato nelle operazioni per portare in salvo circa 100 persone ancora bloccate all'interno del tunnel di una centrale idroelettrica in costruzione, travolta dalla devastante piana del fiume Bhotekoshi. Altre 350 persone, tra lavoratori e residenti, sono già state tratte in salvo. Restano ancora 3 gli italiani irreperibili, un ligure e una coppia italo-svizzera. Andiamo ora in Islanda, dove i cittadini stanno votando al referendum per decidere se riaprire i negoziati di adesione all'Unione Europea interrotti nel 2013 e ufficialmente revocati nel 2015. La consultazione promossa dall'attuale coalizione di centrosinistra sotto la spinta del Partito Riformista Liberale e favorita dalle recenti tensioni geopolitiche globali vede un elettorato di circa 400.000 abitanti fortemente spaccato secondo i sondaggi della vigilia. I seggi chiuderanno a mezzanotte, ora centro europea, e i risultati definitivi verranno resi note nella giornata di domani in assenza di exit poll. A breve scatterà una nuova limitazione alla cattura delle sardine lungo la costa ovest dell'Istria. Il provvedimento si rende necessario per tutelare il fondo ittico e garantire una pesca sostenibile anche in futuro. Sentiamo Valmer Kusma.
7: Cambiamenti climatici, aumento delle temperature del mare e crescente pressione della pesca mettono a rischio il patrimonio ittico dell'Alto Adriatico. Per questo il Ministero dell'Agricoltura, delle Foreste e della Pesca ha proposto nuove limitazioni alla cattura delle sardine, in particolare lungo la costa occidentale dell'Istria. Il provvedimento, ora in consultazione pubblica, prevede che in alcune zone la pesca commerciale della sardina con reti a circuizione possa essere praticata per un massimo di 5 giorni al mese. Secondo il ministro Davide Vlahicic, l'intervento si rende necessario soprattutto a causa degli elevati quantitativi pescati nell'Adriatico settentrionale, un'area di fondamentale importanza per l'alimentazione e la crescita delle sardine. Le restrizioni dovrebbero rimanere in vigore fino alla fine dell'anno, prima dell'inizio del fermo biologico invernale. L'Alto Adriatico è una delle zone più ricche di pesce azzurro minute dell'intero Mediterraneo e proprio per questo vi si è concentrata gran parte della flotta specializzata. Da qui spiega il Ministero la necessità di intervenire per proteggere gli stock ittici e garantire una pesca sostenibile anche per il futuro. La sfida dunque è trovare un equilibrio tra le esigenze economiche del settore e la tutela del fondo ittico affinché la produttività dell'Alto Adriatico non diventi paradossalmente la causa del suo stesso impoverimento.
0: Voltiamo ora pagina e andiamo agli esteri. Donald Trump ha annunciato che Stati Uniti e Venezuela hanno raggiunto un accordo sul settore petrolifero che, secondo il presidente americano, garantirà a Washington il controllo di maggioranza su oltre 65 miliardi di barili di riserve accertate del paese sudamericano. Trump ha definito l'intesa la più grande operazione petrolifera nella storia del mondo, sostenendo che contribuirà ad abbassare il prezzo della benzina per gli americani senza gravare sui contribuenti. Il servizio è di Corrado Cimador.
8: Secondo le prime informazioni, il progetto prevede una partnership con operatori privati, il coinvolgimento di 17 giacimenti e investimenti superiori ai 100 miliardi di dollari. Una nuova joint venture potrebbe ottenere concessioni della durata di un secolo e riguardare una parte significativa delle riserve venezuelane ancora non sfruttate. La presidente venezuelana Delcy Rodriguez ha definito l'accordo storico, affermando che potrà favorire la ripresa economica del paese e generare importanti entrate fiscali. Il governo di Caracas parla di oltre 200 miliardi di dollari di possibili ricavi nel lungo periodo. Restano però molte incognite. Il testo dell'accordo non è stato reso pubblico e il rilancio della produzione richiederà investimenti miliardari per ripristinare infrastrutture danneggiate dopo anni di crisi e scarsi investimenti. Tra i protagonisti dell'operazione figurerebbero operatori privati già attivi in Venezuela, mentre anche Chevron, una delle maggiori compagnie petrolifere petrolifere statunitensi sarebbe vicina a un'espansione delle proprie attività nel paese. L'intesa rappresenta un passaggio chiave nella nuova politica energetica dell'amministrazione Trump verso Caracas dopo la rimozione di Nicolas Maduro e la revisione delle norme petrolifere venezuelane, ma potrebbe incontrare resistenze interne. Il controllo nazionale delle risorse energetiche resta infatti uno dei pilastri storici della politica venezuelana.
0: Ancora esteri, Alessandro Di Battista, ex deputato del Movimento 5 Stelle, da anni è impegnato in reportage e documentari di viaggio, si trova ricoverato in gravi condizioni a Cuba. Al momento però non sono stati resi noti i dettagli ufficiali sulle cause del ricovero, né sono disponibili informazioni sull'evoluzione delle sue condizioni. Secondo fonti non confermate, avrebbe accusato un forte mal di testa. E anche dal Movimento 5 Stelle è arrivata una conferma della situazione critica e hanno diffuso una nota. La comunità 5 Stelle ha preso la notizia del ricovero di Alessandro Di Battista a Cuba con grande apprensione. Confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendosi ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione. Andiamo in Russia, dove il presidente Vladimir Putin ha annunciato che incontrerà lunedì prossimo a Bishkek, in Kirghizistan, il presidente cinese Xi Jinping, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, l'OSCE. Secondo il consigliere russo Yuri Ushakov, i colloqui saranno dedicati allo sviluppo della cooperazione bilaterale e alle principali questioni internazionali, con particolare attenzione ai rapporti economici e commerciali. I due leader sono attesi inoltre al vertice BRICS di Nuova Delhi il 12 e 13 settembre e al forum APEC di Shenzhen, in programma il 18 e 19 novembre. Ancora Russia, la leadership militare sembrerebbe aver ricevuto dal Cremlino l'incarico di pianificare vari scenari per un'eventuale offesa verso Kiev e Chernihiv, come dichiarato da Pavlo Palisà, vice capo dell'ufficio presidenziale ucraino. Palisari ha precisato che si tratta solo di una fase preparatoria di pianificazione e che Kiev ha già predisposto le relative contromisure, pur non avendo ancora rilevato un effettivo raggruppamento di truppe russe in quelle zone. Mentre l'obiettivo ucraino resta prevenire tali condizioni, le forze di Mosca proseguono l'avanzata nelle regioni di Kharkiv e Donetsk, sebbene l'Institute for the Study of War segnali recenti contrattacchi di successo delle truppe di Kiev nelle aree di Kupiansk, Borova e Liman. Chiudiamo con una notizia di cultura dal nostro territorio. A Pirano la 25esima edizione del Tartini Festival prosegue stasera con un altro concerto d'eccezione, Tartini da Padova a Pirano. Protagonisti i solisti veneti con il loro direttore Giuliano Carella e il flautista Massimo Mercelli. L'appuntamento nel chiostro del convento di San Francesco è alle 20:30. Domani invece, ma nel Duomo di San Giorgio, si esibirà l'ensemble Scintillanti Armonie. Seguiamo insieme Ornella Rossetto.
9: Partito il 20 agosto, il 25esimo Tartini Festival ha tornato in graspolvero dopo alcune edizioni funestate dal taglio dei finanziamenti. Riserva in questi giorni nuove preziose occasioni di ascolto, come il concerto Tartini da Padova a Pirano, che riporta nel chiostro del convento di San Francesco i celebri solisti veneti, rinsaldando quel ponte culturale da tempo consolidato tra Pirano, località della nascita, e Padova, città della vita di Giuseppe Tartini, il grande violinista e compositore del Settecento a cui il festival è dedicato. Negli anni la storica orchestra da camera padovana, fondata da Claudio Scimone, ha suonato spesso a Pirano, tanto da diventare un sempre atteso habitué della rassegna di agosto. Stasera si farà riapplaudire, guidata dal suo direttore Giuliano Carella, con la partecipazione di Massimo Mercelli, uno dei più acclamati flautisti italiani. Al centro del programma, brani di Corelli, Vivaldi, Galuppi, Platti e Tartini comporranno un mosaico musicale che restituisce la ricchezza cosmopolita dell'Adriatico settecentesco, mentre il finale con Filmscapes di Rachel Portman aprirà idealmente il repertorio barocco a una dimensione contemporanea. La partitura della compositrice premio Oscar ha debuttato in prima assoluta nel 2025 ed è dedicata proprio a Massimo Mercelli e ai solisti veneti. In occasione del concerto di stasera tornerà inoltre protagonista anche il violino di Tartini, che si conserva nella sua casa natale. Sarà sarà imbracciato da Lucio Degani, violino principale dei solisti veneti. Domani il Festival Tartiniano, diretto da Jasna Nadles e Miran Versaikov, si sposta nel Duomo di San Giorgio per l'appuntamento con l'ensemble Scintillanti Armonie.
0: E termina qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Valerio Fabbri, che ha letto in studio, e Alessia Mitar. Realizzazione tecnica curata da Bojan Hlastec. Il prossimo appuntamento con l'informazione è fissato alle 16.30 con le notizie flash, sempre sulle onde di Radio Capodistria. A tutti l'augurio di un buon ascolto su queste frequenze.
10: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste, per traffico intenso, si registrano code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Segnaliamo fuori competenza sul tratto Udine-Tarvisio dell'A23 di Autostrade per l'Italia, code per traffico intenso in direzione del confine di Stato tra Carnia e Pontebba e alla barriera di Ugovizza. Ricordiamo infine che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Salta dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Showrondò, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it. Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
3: Iniziamo subito con la prima notizia assurda della puntata. Per fuggire alla polizia si rifugia sul tetto 2 giorni, ma si addormenta. Eh sì, polizia e servizi di emergenza sono rimasti sul posto per 2 giorni nel tentativo di chiudere la vicenda senza conseguenze più gravi. Quindi bizzarro arresto a Salford, nell'area metropolitana di Manchester, in Inghilterra. Le immagini diffuse dalla Greater Manchester Police hanno rapidamente, ecco, fatto il giro del web. Il protagonista è Simon Harris, 37 anni, senza fissa dimora, ricercato perché destinatario di un provvedimento d'arresto. L'operazione è cominciata giovedì 13 agosto nella zona appunto di Salford, quando gli agenti sono intervenuti. Il 37enne si è rifugiato sulla parte superiore di un'abitazione e da quel momento è iniziato un lungo braccio di ferro con le forze dell'ordine. Il filmato diffuso dalla polizia mostra il 37enne sdraiato e addormentato sul tetto di un portico sul retro della casa. Gli agenti si muovono lentamente per non svegliarlo, appoggiano una scala alla struttura e uno dei poliziotti sale fino a raggiungerlo. L'agente afferra Harris mentre ancora dorme. L'uomo si sveglia a soprassalto e prova a divincolarsi. Ne nasce una breve colluttazione sulla scala. Mentre viene trascinato verso il basso, gli scivolano anche i pantaloni. Una volta arrivati nel giardino, ecco, diversi agenti in tenuta protettiva lo immobilizzano e gli mettono le manette. La scena, quasi comica, nasconde però un'operazione che, secondo la stessa polizia, ha comportato rischi e un notevole impiego di uomini e mezzi. Bentornati quindi, sopravvissuti alle vacanze e ai tetti di Manchester. Io sono Samuel, ancora una volta in solitaria, perché Tigli ha deciso che agosto è troppo corto per stare qui in studio di Radio Capodistria, ecco, quindi probabilmente starà già facendo l'ultimo bagno prima del rientro, chissà. Mentre io sono qui a raccontarvi storie che farebbero impallidire un film comico. Morale di tutto ciò: se devi scappare, almeno assicurati di avere un buon caffè oppure una sveglia. Hot Hits, sigla.
4: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
3: E sul tetto, cari amici, sicuramente c'era un bel sole. Speriamo non si sia procurato scottature importanti il nostro dormitore tettomane. Tettomane in senso di tetti, non tette. Comunque, ecco. Detto ciò, prima canzone che appunto si intitola Sunshine. E poi non dite che faccio le cose a caso, cari amici, ecco. I Jungle tornano con Sunshine, appunto un pezzo che è un'esplosione di luce e di ritmo. La band inglese, che ha fatto del funk e della disco il suo marchio di fabbrica, ci regala un brano che sa di estate e di giorni felici. La voce è calda, il basso è ipnotico. La canzone è un invito a ballare sotto il sole. Beh, peccato che, cari amici, il sole a volte sia troppo forte e che la velocità, come il fuggitivo sul tetto, duri soltanto fino al risveglio. I Jungle fanno musica talmente elegante che quasi ti dispiace sporcarla ascoltandola. Numero 25, New Entry.

Sunshine dei Jungle, numero 25 appena sentita, una new entry. Il problema dei Jungle, cari amici, è che sono troppo bravi a essere Jungle, come dire, li riconosci dopo 3 secondi. Basso morbido, groove impeccabile, voci sospese, atmosfera vintage, tutto bellissimo. Ma ormai ascolti un loro pezzo e sembra quasi di entrare in un appartamento arredato da un interior designer. Ecco, tutto è al posto giusto, niente è brutto, hai quindi il sospetto che nessuno viva veramente lì. I Jungle, cari amici, che ci portano in pista con il loro funk. Andiamo avanti, dalla pista passiamo ad una frenata che ti salva la vita. Teddy Swims irrompe con Break Up in Reverse, un pezzo che è un pugno al petto e una carezza allo stesso tempo. La sua voce è una forza della natura, capace di passare da un sospiro a un grido con la stessa facilità con cui si cambia marcia in una curva, più o meno. Canzone che parla di frenate, di inversioni, di cambi di rotta. Un inno a chi sa fermarsi prima di schiantarsi, ecco. Teddy Swims, quindi, con la sua voce solo e la sua presenza scenica, ci regala questo brano che è un manifesto di resistenza per chi, come il fuggitivo per esempio, avrebbe dovuto fermarsi molto prima. E Teddy Swims con quella voce, cari amici, canta come se li avessero appena portato via la casa, più o meno. Ecco, la canzone invece parla sostanzialmente di una relazione finita. Forse abbiamo perso il senso delle proporzioni, mi sa. Break Up in Reverse, Teddy Swims, numero 24.

Teddy Swims appartiene a quella categoria di cantanti che hanno una voce talmente grande che sembra quasi un'aggressione fisica, ecco. Aprono bocca e improvvisamente hai davanti un uomo che sembra aver sofferto anche per le relazioni sentimentali dei suoi vicini addirittura. Il problema è, insomma, che una voce enorme però non garantisce automaticamente una canzone enorme. Quindi, che dire, Teddy Swims che ci insegna che a volte bisogna fermarsi per andare avanti, noi dalla frenata passiamo agli allarmi, quelli che suonano ma nessuno ascolta. Kylie Minogue e Snow Patrol ci regalano These Alarms, un pezzo che è un po' dance, un po' malinconia. Kylie Minogue porta il glitter, i Snow Patrol portano il fango, come dire, ecco il risultato, un brano che non sa se far ballare o far piangere. Mi viene da dire, ecco, le sirene suonano, ma il pericolo qui è solo quello di addormentarsi prima del ritornello, mannaggia. Come il fuggitivo sul tetto, più o meno, ecco, che ha scambiato il rumore delle sirene per una ninna nanna. Beh, questa collaborazione sembra uscita da una riunione discografica particolarmente ambiziosa, andava più o meno così: ragazzi, prendiamo Kylie, ok, poi prendiamo i Snow Patrol, ok, e facciamo qualcosa che sia malinconico ma anche radiofonico. E nessuno evidentemente ha avuto il coraggio di dire ma perché. Questa è These Alarms, Kylie Minogue and Snow Patrol numero 23.

Kylie Minogue porta quella sua eterna vocazione al pop, quella capacità quasi inquietante di essere sempre perfettamente a suo agio dentro una produzione contemporanea. Questa era These Alarms di Kylie Minogue, appunto, con i Snow Patrol. Gli Snow Patrol invece hanno portato la loro specialità, la malinconia da finestrino appannato, chiamiamola così. Il risultato è, come avete sentito, una canzone che cerca di stare esattamente nel mezzo, non abbastanza triste da deprimerti, non abbastanza dance da farti ballare, non abbastanza strana da sorprenderti, insomma, perfetta per la radio. Andiamo avanti, numero 22, Levante, nome d'arte di Claudia Lagona. Ha sempre avuto il dono di trasformare le fragilità in poesia, ma qui la poesia è così lieve che si perde prima di arrivare, diciamo. Ecco, un pezzo che profuma di notte d'estate, ma che svanisce come un soffio di vento. Beh, se questa è maglia, io preferisco la verità, anche quando è scomoda. Numero 22, Levante.

Maglia di Levante appena sentita, numero 22, la poesia va benissimo, ma se dopo l'ascolto ti ricordi soltanto che era molto intensa, beh, forse abbiamo un problema. È come andare a vedere una mostra d'arte contemporanea e uscire dicendo molto concettuale, che tradotto significa non ho capito una mazza, ma non voglio ammetterlo. Beh, che dire, era Levante che prova a incantare ma si dimentica di completare il gesto. E dall'incantesimo passiamo ad un coro, quello che canta Wonderwall. The Script ci regalano The Crowd Was Singing Wonderwall, un pezzo che è un inno alla nostalgia e alla condivisione. E qui arriviamo ad un concetto molto interessante, cari amici, la nostalgia della nostalgia. Perché Wonderwall ormai non è più soltanto una canzone, ma è quasi un reperto archeologico. Cioè quella cosa che compare immancabilmente quando qualcuno prende una chitarra a una festa e decide che da quel momento tutti devono diventare improvvisamente amici. Gli Oasis quindi avrebbero creato il problema, ecco. E i The Script poi hanno deciso di scriverci sopra una canzone. Una strategia quasi geniale, quindi prendere un momento che tutti conoscono, raccontarlo, aggiungere un po' di nostalgia e sperare che il pubblico faccia il resto. E il pubblico infatti lo fa, perché la nostalgia è il genere musicale più economico del mondo. Non devi inventare niente, devi soltanto ricordare qualcosa che esiste già. Il problema è che qui il déjà vu è talmente forte che quasi ti aspetti che alla fine entri tipo, non lo so, Noel Gallagher a chiedere i diritti, non lo so, ecco. I The Script hanno scoperto che quando non sai più cosa dire, quindi puoi sempre parlare di una canzone che ha già detto tutto 20 anni fa. The Crowd Was Singing Wonderwall, numero 21. Got

I The Script, che ci ricordano che la musica è un rifugio. Dal rifugio passiamo al soul, quello che Chaka Khan e Snoop Dogg hanno imparato a fare. Chaka Khan e Snoop Dogg, quindi, ecco, uniscono le forze in Boogies in My Soul, un pezzo che è un mix di funk, soul e hip hop. Chaka Khan porta la voce, Snoop Dogg portano il flow e insieme creano questo brano che è un inno alla gioia di vivere, un pezzo che ti fa muovere i piedi e ti fa dimenticare i problemi, ecco. Due leggende che si incontrano e dimostrano che l'età è solo un numero, beh, insomma, è che il soul è eterno, quasi. Canzone per chi vuole ballare senza pensare al domani, direi così, ecco, con Chaka Khan e Snoop Dogg, due leggende che si incontrano nella musica. Il primo blocco, quindi la prima parte, è servita. Noi torniamo dopo la pausa con la seconda notizia estiva. E cari amici, se il fuggitivo addormentato vi ha fatto sorridere, ricordate, a volte il sonno è l'unico rifugio che ci resta e la musica è l'unica sveglia che ci serve. Ma qui almeno c'è groove, c'è mestiere, c'è quella sensazione che per 3 minuti qualcuno sappia effettivamente cosa sta facendo. E dopo aver passato gli ultimi minuti a discutere di nostalgia, metafore e drammi sentimentali, non è poco, anzi è quasi un miracolo. Numero 20, Boogies in My Soul, Chaka Khan e Snoop Dogg, a tra poco. Ciao.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio Capodistria, notizie.
3: Buon pomeriggio e benvenuti all'ascolto dell'informazione flash di Radio Capodistria. Vediamo le notizie di questa edizione flash. Secondo le stime della testata Finanze, se il governo di Lubiana non modificherà la formula di calcolo, da martedì la benzina a 95 ottani al di fuori della rete autostradale e delle superstrade subirà un lieve rincaro di 2 centesimi, attestandosi a 1,625 euro al litro. Al contrario, il diesel scenderà a circa 1,82 euro al litro e il gasolio da riscaldamento a circa 1,43 al litro, entrambi in calo di circa 8 centesimi grazie al ribasso del greggio sui mercati internazionali. L'andamento in controtendenza della benzina è dovuto alla forte domanda estiva e alle difficoltà di produzione nelle raffinerie. Tuttavia, i cali previsti per i distillati potrebbero essere ridimensionati da un eventuale intervento dello Stato sulle accise, mentre l'esecutivo valuta un taglio fiscale sul gasolio da riscaldamento a sostegno dell'agricoltura, previo via libera della Commissione europea. Andiamo in Nepal, dove le autorità continuano a lavorare senza soste per sostenere le operazioni di soccorso dopo le devastanti alluvioni che hanno colpito il paese. Il governo intanto deve affrontare una grave emergenza sanitaria e logistica, con almeno 3.000 persone ancora disperse e i collegamenti resi difficilissimi dalla conformazione del territorio, che costringe gli elicotteri a impegnative manovre tra strette gole. Il ministro degli esteri Shishir Khanal ha lanciato un appello per ottenere con urgenza celle frigorifere straniere ed evitare la rapida decomposizione delle salme. Nel frattempo il Ministero delle Finanze ha tracciato una prima stima dei danni, evidenziando che per la successiva fase di ricostruzione potrebbero servire fino a 5 miliardi di dollari. Ancora esteri, il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha riconosciuto che le sanzioni e il blocco navale degli Stati Uniti stanno gravemente danneggiando l'economia del paese, riducendo le importazioni e le esportazioni del 25-35% e causando una penuria di carburante. Smentendo le sue stesse dichiarazioni di pochi giorni prima sul presunto fallimento delle misure americane, Pezeshkian ha paragonato il momento attuale a uno stato di guerra. Si è inoltre detto favorevole all'aumento del prezzo della benzina, una questione politicamente molto delicata ma resa necessaria dall'impossibilità di importarne a sufficienza, come confermato dal vicepresidente Mohammad Jafar Gaimpanah. Il Belgio ha sempre sostenuto che gli asset russi debbano rimanere congelati finché la Russia non cesserà la sua guerra di aggressione contro l'Ucraina e non risarcirà quest'ultima per i danni causati. La questione del loro utilizzo è del tutto diversa. Su questo punto la posizione belga è ben nota e coerente, non è cambiata dall'anno scorso. Lo afferma un portavoce del ministro degli esteri belga, Maxime Prévot, precisando che i rischi associati al loro utilizzo non sono magicamente scomparsi e che Prévot stesso ribadirà questa posizione ai suoi omologhi europei nella riunione Gymnich dell'1 e 2 settembre. Era questa l'ultima notizia dell'edizione flash dell'informazione da Radio Capodistria. L'appuntamento con le notizie tornerà fra poco meno di un'ora. A tutti l'augurio di un buon ascolto sulle nostre frequenze.
4: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
5: Seconda parte di Hot Hits. Auto fuori controllo dopo un incidente, entra in una concessionaria e fa un parcheggio impossibile. L'autovettura è salita sul marciapiede, è entrata dall'ingresso di una concessionaria appunto e si è fermata nella sola posizione in cui non poteva fare danni. La donna al volante racconta: lo avevo già visto in un sogno. Seconda parte, oggi vi portiamo in Brasile, dove una giovane automobilista ha appunto fatto un parcheggio che nessuno saprebbe ripetere. Ana Beatriz, 25 anni, è stata investita ad un incrocio, ha perso il controllo della sua Ford Ka e, salita sul marciapiede, ha sfiorato una fermata dell'autobus, è entrata in una concessionaria di auto e si è fermata perfettamente tra due macchine esposte, senza toccarle. Il responsabile della concessionaria ha detto: si è fermata a tre dita dalle altre auto. Le ha commentato: non riesco nemmeno a fare un parcheggio in parallelo, figurarsi parcheggiare in quel modo. E ha aggiunto un dettaglio inquietante: tre mesi prima aveva appunto sognato esattamente quella scena. Morale della storia: se sognate un parcheggio impossibile, cari amici, forse è meglio non guidate per un po', o che almeno ecco vi ricordiate di frenare. E cari amici, la prima canzone del secondo blocco è quella di Nathalie Imbruglia, una new entry che torna con Just Drive, un pezzo che è un invito a lasciarsi andare, a guidare senza meta. La sua voce è leggera, il ritmo è un viaggio che non si ferma mai. Nathalie, insomma, classe 1975, ha segnato la fine degli anni 90 con Torn, tutti se lo ricordano, e qui ci regala un brano che è un tuffo nella nostalgia, quindi ancora nostalgia. Just Drive, quindi, numero 19, Nathalie Imbruglia, new entry.

Nuova entrata alla numero 19 appena sentita, Natalie Imbruglia con Just Drive. Titolo perfetto per il momento e perfetto per la notizia iniziale. Guida e basta. Beh, dopo la storia dell'automobilista brasiliana, però forse avrei preferito un titolo leggermente diverso, tipo Just Brake. Oppure ancora meglio, Maybe Take the Bus. Ecco. Natalie Imbruglia torna con un pezzo che punta evidentemente sulla leggerezza, sul viaggio, sul lasciarsi andare. Ed è inevitabile che dopo tanti anni venga fuori anche tutta la componente nostalgica, perché Natalie Imbruglia è ancora per una parte del pubblico quella di Torn. Il problema è che Torn non è semplicemente una vecchia hit, ma è uno di quei pezzi che si sono incollati alla memoria collettiva. E quando hai un passato del genere, ogni ritorno porta con sé una domanda piuttosto scomoda. Stiamo ascoltando una nuova canzone o stiamo semplicemente controllando se ancora viva una vecchia emozione? Just Drive prova a rispondere andando avanti senza voltarsi indietro, ma la sensazione, ahimè, è che Natalie sia ancora costretta a guidare con lo specchietto retrovisore ben visibile. Natalie Imbruglia, che ci ha invitato a metterci al volante. Dal volante ora passiamo ad una città. Alla numero 18, Mercury Cremon, Serena Brancale e The Colors con Partenope, ancora qui in classifica questa, mannaggia. Abbiamo quattro nomi, quattro mondi e una città che probabilmente avrebbe preferito cavarsela da sola, diciamo così, ecco. Mercury Cremon portano l'elettronica e l'esperienza dance, Serena Brancale porta il soul, il jazz, quella voce che potrebbe tranquillamente stare in una stanza illuminata soltanto da una lampada costosa. E poi arrivano i The Colors che portano i The Colors. Ed è proprio questa la cosa curiosa del pezzo, cioè tutti hanno qualcosa da mettere sul tavolo, ma alla fine il tavolo sembra quello di un buffet dove ognuno ha portato una cosa diversa e nessuno ha controllato se le pietanze stessero bene insieme. Ecco, numero 18, questa è Partenope. Yeah!

Partenope, numero 18, Mercury Cremon, Serena Brancale, The Colors. È un po' Napoli vista dal finestrino di un pullman turistico. Bella, colorata, piena di cose. Ma ogni tanto hai la sensazione che qualcuno ti stia vendendo un magnete per frigorifero. Avete presente? E il problema dei supergruppi è sempre quello. Ecco, più nomi metti, più aumenta l'aspettativa. Quindi quattro artisti che hanno provato a fare il ritratto di una città e hanno finito per disegnare un souvenir. Dalla città passiamo ad una discoteca adesso, cari amici, quella che non balla più. Madonna torna con Dance Interior, un titolo che evoca notti di sudore e luci stroboscopiche, ma la canzone è così fiacca che sembra la colonna sonora di una pista da ballo vuota. Ecco, Madonna, la regina del pop, ha segnato un'epoca, prova a ricordarci che sa ancora muovere i fianchi. Dance Interior dovrebbe quindi essere il posto dove succede qualcosa, il problema è che qui sembra più il nome di una discoteca alle 4 del pomeriggio, quando il locale è ancora chiuso. Quindi ecco che dire, Madonna ha scandalizzato, ha reinventato, ha provocato, ha copiato, ha anticipato mode e poi venduto quelle stesse mode al pubblico prima che gli altri capissero cosa fossero. Per questo ascoltare un suo pezzo nuovo produce sempre un effetto un po' strano. Non puoi infatti ascoltarlo semplicemente come ascolteresti una nuova artista. Stai ascoltando Madonna che cerca di essere ancora Madonna. E questa è una battaglia molto molto complicata. Numero 17.

Era Madonna con Dance Interior, che dovrebbe farci ballare e invece sembra che abbia bisogno di una sedia. Dalla discoteca passiamo ad una routine, quella che si ripete sempre uguale. Alla numero 16, Edoardo Bennato con Ogni settimana. Il titolo è già una piccola condanna. Ogni settimana, non ogni tanto, non quando capita. Ogni settimana. La ripetizione come stile di vita. E Bennato, con la sua ironia e quella voce che sembra essere sempre sul punto di mandare qualcuno a quel paese, è probabilmente uno dei pochi che può permettersi di trasformare la routine in una canzone senza sembrare completamente sconfitto dalla routine stessa. Il problema è che musicalmente il pezzo rischia proprio quello che racconta, la sensazione di averlo già sentito, ecco. C'è una certa ironia involontaria in questo. Una canzone che parla di cose che si ripetono finisce per ripetere esattamente quello che ci aspettiamo. È quasi un esercizio di coerenza artistica, forse anche troppa. Ecco, Bennato ha sempre avuto un'arma fondamentale, l'ironia. Quando funziona, riesce a trasformare la normalità in qualcosa di pungente. Qui invece la normalità rischia di rimanere semplicemente la normalità. Quindi, dopo Partenope, che almeno tentava di mettere insieme mondi diversi, e Dance Interior, che prova a riportare Madonna sulla pista, qui abbiamo una canzone che sembra dirci: tranquilli, non succederà assolutamente niente. Ogni settimana, sempre uguale. Numero 16.

Edoardo Bennato che ci ricorda che la vita è fatta di routine, quindi una canzone sulla routine, che per coerenza non ha fatto niente di particolarmente sorprendente. Dalla routine passiamo ad una città, quella degli angeli, ma non aspettatevi di vedere troppa luce o qualcosa del genere. Achille Lauro irrompe con La città degli angeli, un pezzo che prova ad essere un inno alla speranza e alla rinascita. La speranza qui è come un fuoco che si spegne prima di scaldare. Achille Lauro ormai conosce perfettamente questo territorio, la rockstar decadente, il personaggio costruito sull'eccesso, la trasformazione continua, solo che qui sembra aver tolto quasi tutto l'eccesso. Rimane quindi una voce trattenuta, quasi sussurrata, sopra una produzione che prova lentamente a crescere. Il problema è quel prova, perché il pezzo sembra continuamente sul punto di decollare, aspetti il momento, arriva il crescendo, pensi adesso e invece niente, rimane lì. Insomma, come prenotare un volo per Los Angeles e scoprire che dopo 3 ore in aeroporto il gate è stato chiuso e che non si parte. Numero 15, La città degli angeli, Achille Lauro.

Era Achille Lauro con La città degli angeli, cercava il cielo, ma il pezzo resta con i piedi molto saldamente per terra. Dalla città degli angeli, dove andiamo? Passiamo a qualcosa di molto più piccolo, un petalo, e anche più leggero. Ariana Grande torna con Petal, un pezzo che è un sussurro, una carezza, una promessa. La sua voce è leggera come un petalo, appunto, il ritmo è un soffio che non si ferma. Ariana Grande, classe 1993, ha costruito una carriera su voci e suoni che sembrano eteri, e qui lo dimostra ancora una volta. Quindi un titolo delicatissimo, Petal. Non poteva chiamarlo mattone, no, non poteva, quindi sarebbe stato difficile mantenere quella voce eterea con un titolo diverso. Ariana Grande, d'altronde, ha costruito una parte enorme della propria identità artistica proprio sulla leggerezza. Voce altissima, produzioni levigate, atmosfere sospese, sensualità senza quasi peso. E Petal segue esattamente quella strada, un pezzo che non vuole travolgerti ma vuole sfiorarti. Il problema è che c'è una differenza molto sottile tra essere delicati ed essere inconsistenti, cari amici. Quindi un petalo può sì essere bellissimo, può avere colore, forma e profumo, ma se lo lasci andare al vento, dopo pochi secondi non sai più dove sia finito. È un po' questo, succede anche nella canzone. Sappiamo però che è finita la seconda parte, nella terza vi porto in Brasile. A tra pochissimo.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste, per traffico intenso, si registrano code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Segnaliamo fuori competenza sul tratto Udine-Tarvisio dell'A23 di Autostrade per l'Italia, code per traffico intenso in direzione del confine di Stato tra Carnia e Pontebba e alla barriera di Ugovizza. Ricordiamo infine che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Hot Hits. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
3: Terza parte di Hot Hits. Come vi ho anticipato, restiamo in Brasile. Donna di 38 anni finge di averne 12 per farsi adottare. Scoperta dopo oltre un anno. Amanda Maria Souza de Oliveira, questo è il suo nome, ha vissuto per 14 mesi in casa di una coppia che credeva di aver accolto una bambina vittima di abusi, pensate un po'. Lei si comportava come una ragazzina, usava peluche, succhiotti e biberon e si faceva rimboccare le coperte. I coniugi le avevano preparato una cameretta rosa piena di giocattoli. Alla fine è stata scoperta e arrestata, ora è sotto processo per frode. La sua difesa: era l'unico modo che conoscevo per restare in vita. Morale della storia, cari amici, a volte la fame di affetto è così forte che si indossa la maschera di un'altra vita. Incredibile. Su richiesta della difesa, il giudice ha ordinato una perizia psichiatrica e ha contestualmente sospeso il procedimento giudiziario. Si attende infatti l'esito degli esami per stabilire se la donna sia effettivamente in grado di affrontare un processo. Nel frattempo, l'imputata resta in custodia cautelare in carcere. Prima dell'interruzione del caso, la linea della difesa si era concentrata sull'assenza di dolo o di vantaggi economici, ecco, parlando di un mero espediente di sussistenza. Che dire, cari amici, una tesi che non ha convinto la procura, la quale ritiene invece che la donna sia una truffatrice seriale. Anche negli anni passati, secondo diverse testimonianze, avrebbe agganciato altre famiglie recitando la parte della minorenne in difficoltà. Beh, cari amici, pare che abbia un talento non indifferente a recitare questo tipo di parte, perché io poi faccio difficoltà a capire come questi genitori adottivi non si siano accorti della differenza tra una 38enne e una 12enne. Ma comunque, i misteri di Hot Hits sono questi. Noi, cari amici, passiamo a Michelle Branch e i New Radicals, che ci regalano The Game of Love, un pezzo che è un tuffo, indovinate dove? Nella nostalgia. Eh sì. Dopo due blocchi di pop contemporaneo, collaborazioni improbabili e gente che cerca di disperatamente di sembrare profonda, finalmente torniamo a qualcosa che sa di anni 2000. Finalmente, insomma, in continuazione torniamo indietro. Comunque, Michelle Branch e New Radicals insieme, che è un po' ecco come ritrovare due ex compagni di scuola al supermercato 20 anni dopo e scoprire che nessuno dei due ha veramente superato il 2001, più o meno così. The Game of Love gioca evidentemente con la nostalgia, con quel pop rock elegante e radiofonico che una volta sembrava perfettamente normale e oggi invece sembra quasi musica d'epoca. E il problema, beh, secondo me è proprio questo, insomma, la nostalgia funziona benissimo quando ti fa ricordare qualcosa, quando invece diventa il contenuto stesso della canzone, rischia di trasformarsi in una seduta di terapia collettiva per persone che non hanno ancora accettato che il proprio periodo migliore della vita era quando avevano, ahimè, 20 anni. The Game of Love, Michelle Branch and the New Radicals, numero 13.

Erano Michelle Branch e i New Radicals, quelli appena sentiti, due nomi che evocano un'epoca in cui la musica era più leggera. Che dire, è un ritorno al pop degli anni 2000, quindi, quando almeno le canzoni sembravano sapere quanto sarebbero durate. A questo punto, beh, non ci resta che passare a qualcuno che invece non ha nessuna intenzione di invecchiare. Bruno Mars, che ha costruito una carriera molto intelligente su una cosa semplice. Se il passato funziona, perché inventarsi il futuro? Prendi funk, soul, disco, R&B, qualche abito vintage, un sorriso perfetto e fai sembrare tutto contemporaneo. È praticamente un antiquario con un contratto discografico. E bisogna riconoscergli anche una cosa, ecco, gli riesce maledettamente bene. Non si può negare tutto ciò. All My Soul è la canzone in questione, costruita attorno a quel Bruno Mars che conosciamo ormai perfettamente, ecco, groove pulito, voce precisa, atmosfera retro e quella sensazione di musica fatta per essere ascoltata da qualcuno che indossa una camicia aperta e non ha mai avuto un problema nella vita. Il problema è che proprio questa perfezione può diventare un po' un limite. Bruno Mars è talmente bravo a fare Bruno Mars che ogni tanto ti chiedi se dietro la canzone ci sia ancora un artista oppure soltanto

Bruno Mars, il predicatore di lusso che predica ma non converte nessuno, niente discepoli nuovi per lui. Questa era On My Soul. Dalla perfezione passiamo ad una collaborazione ancora più affollata, un addio, quello che si dice in spagnolo. Eh sì, tre nomi per raccontare una cosa che in teoria dovrebbe essere molto semplice: ti dimentico, te olvido, due parole, e invece servono tre artisti per due parole. Benny Blanco produce, Selena Gomez canta e Becky G aggiunge il suo mondo latino. E il classico esempio è quindi di pop contemporaneo costruito per funzionare su più mercati contemporaneamente, un po' americano, un po' latino, un po' romantico, un po' malinconico, insomma abbastanza universale da non rischiare di disturbare nessuno, e questa è la cosa probabilmente più moderna del pezzo. Te olvido, sì, dimentichiamo questa canzone il prima possibile, anche subito, numero 11.

Teo Olvido, perché oggi una hit deve essere immediatamente riconoscibile, facilmente digeribile, esportabile e soprattutto non troppo complicata. Deve funzionare in macchina, in palestra, su TikTok, in un supermercato e possibilmente anche mentre stai lavando i piatti. Teo Olvido sembra costruita esattamente per questo. Il titolo dice ti dimentico, la produzione invece dice ti prego ricordami di streammarmi. E che dire, questi erano Benny, Selena e Becky. Dall'oblio passiamo ad una donna, quella che Olivia Dean canta con la sua voce calda. Olivia Dean infatti torna con Lady Lady, un pezzo che è un manifesto di femminilità e di forza. Finalmente abbiamo qui un artista, ecco, che sembra appartenere ad un'altra epoca senza aver bisogno di travestirsi da un'altra epoca. Olivia Dean lavora molto sulla voce, sul soul, sul jazz, sul pop, più arrangiamenti morbidi e su quella specie di eleganza che oggi è quasi una forma di ribellione. Perché mentre tutti cercano di urlare più forte, lei sembra aver capito che si può anche cantare senza aggredire il microfono, diciamo così. Lady Lady ha questo approccio. Niente bisogno di effetti spettacolari, niente produzione che ti prende per il collo per obbligarti a sentire il ritornello. Ed è proprio per questo che il rischio è opposto, quindi può diventare troppo educata, troppo raffinata, troppo corretta. E nella musica pop essere troppo educati è pericoloso. Perché mentre tu stai preparando elegantemente il tè, dall'altra parte della classifica, qualcuno sta già facendo esplodere un sintetizzatore per conquistare il tuo cervello. Ma Olivia Dean non si fa intimorire. Questa è Lady Lady numero 10.

Olivia Dean, che canta la forza femminile senza urlarla, elegante, sofisticata e con una voce vera. Una cosa talmente rara che quasi ci viene voglia di chiamare qualcuno per denunciarla. Dalla donna passiamo ad una canzone d'amore, cari amici, quella che Saif canta con la sua voce calda, che però pare il calore di una coperta elettrica che si spegne prima dell'alba. Il brano è un tentativo di poesia che si ferma alla prima strofa, come un messaggio scritto su un tovagliolo e poi dimenticato, che avete presente. Saif, con la sua voce morbida e il suo stile pulito, cerca quindi di conquistare il cuore con la semplicità. Ma cari amici, la semplicità a volte è solo un modo elegante per dire non ho niente di nuovo da raccontare. Ecco, se questo è parlare d'amore, io preferisco il silenzio, che almeno quello lascia spazio all'immaginazione. Numero 9, Saif. Che bello!

0: d'amore.
1: Saif, che cerca di dire cose profonde ma si ferma alla superficie. Dalla poesia mancata, chiamiamola così, passiamo a qualcuno che prova a salvare il mondo, addirittura. Ma la salvezza, cari amici, a volte è più difficile del previsto e Alex Warren canta Rescuer, un pezzo che vorrebbe essere un abbraccio sonoro per chi si sente perso. E qui il titolo è già abbastanza esplicito, cari amici, appunto Rescuer, il salvatore, perché evidentemente non basta più avere una relazione, bisogna anche avere qualcuno che venga a salvarti da te stesso. Mannaggia. Vabbè, che dire, Alex Warren appartiene a quella generazione di artisti che hanno imparato a trasformare la vulnerabilità in una vera e propria categoria musicale, voce emotiva, testo confessionale, produzione che cresce lentamente. E poi il grande ritornello, quello che dovrebbe farti guardare fuori dal finestrino pensando a tutte le decisioni sbagliate della tua vita. Una formula che funziona, insomma, anche troppo. Rescuer, numero 8.

E abbiamo sentito Alex Warren alla numero 8 con Rescuer, un eroe che arriva quando il pericolo è già passato. Eh sì, perché ormai basta abbassare leggermente la voce, inserire una pausa prima del ritornello e parlare delle proprie fragilità per ottenere immediatamente l'etichetta di artista autentico. Che dire, ci ha provato Alex Warren con Rescuer, uno che promette di salvarci. A questo punto speriamo almeno che abbia un'assicurazione. E noi chiudiamo il blocco con uno che invece non deve salvare assolutamente nessuno, deve soltanto farci agitare una Coca-Cola. Sì, cari amici, l'agitazione qui è solo un'altra illusione. Tommaso Paradiso ci invita ad agitare Coca-Cola, un titolo che sembra un consiglio da bar dello sport. Tommasone è riuscito nell'impresa di trasformare una Coca-Cola agitata in una crisi di mezza età. Ecco, ma la bevanda, cari amici, qui è già piatta come la sua carriera da solista. Il pezzo è, mi dispiace dirlo, ma è un tentativo di leggerezza che si trasforma in un peso. Una canzone che cerca di essere ironica ma finisce per essere stucchevole. Tommaso, ex frontman dei The Giornalisti, prova quindi a fare il simpatico, anche se il pezzo non sa se essere una canzone o una pubblicità. Se questa è la Coca-Cola, io preferisco l'acqua, cari amici, almeno quella di seta, senza pretendere di essere divertente e non ti fa venire il diabete. Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, numero 7, a tra poco.

0: Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento con l'informazione flash di Radio Capodistria. Vediamo le notizie di questa edizione. Slovenia. A pochi giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico, alunni e studenti si stanno affrettando a sottoscrivere gli abbonamenti agevolati al trasporto pubblico. Nonostante i rinnovi possano essere effettuati online, molti utenti continuano a recarsi agli sportelli sia per sicurezza nella compilazione delle domande, sia per ritrovarsi con i compagni prima delle lezioni, causando lunghe code che hanno spinto le aziende di trasporto a prolungare gli orari di apertura. Tra le novità principali di quest'anno figura la possibilità di acquistare il titolo annuale urbano anche in diverse altre città oltre a Lubiana, come Maribor e Capodistria. La vendita delle tessere prevista per gli universitari prenderà invece il via il 21 settembre. Esteri. L'annuncio dell'operazione Economic Outcast fatta dal segretario del tesoro americano Bessent ha tra i suoi obiettivi gli hacker iraniani che proprio alcuni giorni fa avevano fatto rumore con l'operazione dell'attacco a una piccola centrale elettrica britannica, che però non ha avuto conseguenze sulla fornitura nazionale di elettricità, anche se rappresenta un segnale serio, una sorta di avvertimenti. Gli Stati Uniti sanzionano da anni hacker e gruppi cyber iraniani, considerandoli attori statali o legati al corpo delle guardie della rivoluzione islamica e al ministero dell'intelligence. Le azioni combinano sanzioni, quali blocco di beni, divieto di transazioni e rischio di sanzioni secondarie, e abbinano anche incriminazioni penali del Dipartimento di Giustizia. Il Dipartimento di Stato ha inoltre messo in palio ricompense fino a 10 milioni di dollari per informazioni su alcuni di questi attori. L'esercito israeliano ha sparato più di 1000 proiettili nel sud del Libano nell'ultima settimana, con una media di circa 147 al giorno, a riferirlo all'UNIFIL, la missione delle Nazioni Unite nel paese. Dal 21 al 27 agosto i peacekeeper hanno registrato 1030 traiettorie di proiettili, una media di 147 al giorno, ha affermato l'UNIFIL in una nota pubblicata su X. La missione ha sottolineato che, nonostante una diminuzione della violenza rispetto ai mesi precedenti, la situazione nel sud del Libano resta fragile e continua ad avere conseguenze sulla popolazione civile, con abitazioni e infrastrutture essenziali danneggiate. L'UNIFIL ha ribadito inoltre che continuerà a monitorare la situazione e a mantenere i contatti con le parti per evitare una nuova escalation, indicando, nel rispetto della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, una condizione fondamentale per ridurre le tensioni e ristabilire la stabilità. E andiamo in Germania, dove tra poco più di una settimana la Sassonia-Anhalt potrebbe diventare il teatro di un fatto senza precedenti dalla Seconda Guerra Mondiale ad oggi. L'Alternative für Deutschland, AfD, un partito che l'Ufficio Federale per la Tutela della Costituzione classifica ufficialmente come estremista dichiarato e come minaccia per l'ordine democratico, può realisticamente conquistare la maggioranza assoluta e prendersi il governo del Land. Questo exploit non è un caso isolato, confinato alla sola Sassonia. L'est della Germania è ormai una roccaforte consolidata per l'AfD, con consensi costantemente superiori rispetto alla media nazionale. Anche a livello federale i sondaggi confermano il trend. Il partito è stabilmente in cima alle preferenze dei tedeschi, con circa 3 elettori su 10 pronti a sbarrare il loro simbolo. Termina qui questa edizione flash del notiziario di Radio Capodistria. L'appuntamento con l'informazione torna alle 19.30 con il giornale della sera. A tutti l'augurio di un buon ascolto sulle nostre frequenze.
1: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
2: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
3: Torna anche quest'anno la Tre Giorni di Cordovado Medievale, la manifestazione che si tiene nell'ultimo weekend di agosto. In programma tante dimostrazioni, attività didattiche e anche spettacoli itineranti con danze, musica antica, fakirismo, flow arts e fuoco. Nella serata di sabato 29 agosto faranno il loro ingresso i capitani dei quattro rioni, Borgo, Saccudello, Suzzolins e Villa Belvedere, seguiti dalla caccia al simbolo, dedicata ai più piccoli, e dalle esibizioni di bandiere e tamburi. Alle 21.45 è previsto lo spettacolo teatrale Cacomandimi, mentre alle 23 la giornata terminerà con lo show di fuoco e fakirismo. Dalle 16.30 di domenica 30 è il momento più atteso, le gare del Palio dei Rioni, con giostra delle bandiere, furto delle botti e tiro con l'arco.
4: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
1: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
5: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
6: Quarta ed ultima parte di Hot Hits, geniale protesta, da tornante a tornatene, a casa, tra parentesi, i cartelli modificati contro l'overtourism. L'autore: non è un attacco a chi viaggia, ma alla concentrazione di troppe persone negli stessi luoghi. Ecco, chiudiamo con una protesta che è un'opera d'arte, quindi nelle Dolomiti un artista di strada, Bianco Shock, questo è il suo nome d'arte, ha modificato i cartelli stradali da tornante a tornatene, quindi tornatene a casa, con due semplici adesivi. Il suo messaggio: una protesta contro l'overtourism, come ho detto, contro la folla che trasforma le montagne in un parco giochi e contro chi cerca la natura e la trasforma in un ingorgo. Ecco, Bianco Shock lavora da oltre 20 anni tra arte urbana, installazioni e performance. Il suo metodo è stato definito dallo stesso artista ephemeralism, opere destinate ad avere una presenza molto breve nello spazio fisico, ma a sopravvivere attraverso fotografie e video. Secondo la scheda del Kunstlabor di Monaco, nel corso della sua attività ha realizzato oltre 900 interventi in numerosi paesi, dall'Italia alla Germania, dalla Francia alla Polonia, fino a Singapore e la Malesia. Quindi complimenti a Bianco Shock per l'iniziativa e per il talento. I Train tornano con Mad Dog in the Fog. Per quanto riguarda le prossime hit, un pezzo che è un rock sporco, graffiante, che sa di strada e di notti insonni. Quindi alla numero 6, i Train, una di quelle band che quando senti il nome pensi immediatamente: ah sì, quelli di Hail Soul Sister. Ed è proprio questo il problema, perché insomma, quando hai avuto una hit talmente riconoscibile da diventare praticamente un biglietto da visita, ogni volta che torni devi fare i conti con quella canzone. Qui però provano a cambiare registro. Mad Dog in the Fog è più sporca, più ruvida e più rock, titolo compreso. Sembra quasi che abbia deciso di dire: basta con il sole, le ukulele, i sorrisi, adesso siamo cattivi. Beh, il problema è che se passi 20 anni a essere una band pop rock da radio e improvvisamente vuoi sembrare un gruppo che suona alle 3 di notte in un locale umido, devi convincere il pubblico in qualche modo che non sei semplicemente andato a comprare una giacca di pelle. Ecco, vediamo se ci riescono i Train, Mad Dog in the Fog, numero 6.

Mad Dog in the Fog, un cane pazzo nella nebbia. E infatti anche noi stiamo ancora cercando di capire dove stia andando la canzone, ecco, una svolta più sporca e cattiva, questo almeno è quello che sembra, però il cane secondo me è ancora al guinzaglio, ecco, non so se ho reso l'idea. Erano i Train che cercano di abbaiare ma non trovano la direzione. Dal cane pazzo passiamo a un vuoto, quello cosmico che Giusy Ferreri ha esplorato. Pezzo che prova ad essere un inno all'infinito, una riflessione sull'immensità dell'universo e sulla piccolezza dell'uomo. Giusy Ferreri, con la sua voce memorabile, potente, la sua presenza scenica, ci regala un brano che è un viaggio tra le stelle. Titolo ambizioso, vuoto cosmico. Beh, non proprio non so cosa fare stasera, ecco, direttamente l'universo. Quindi Giusy Ferreri affronta questo concetto con quella voce che ormai riconosce immediatamente. Il tema è enorme, l'infinito, la nostra piccolezza, quello spazio immenso che ci circonda e quanto siamo insignificanti. Che dopo aver ascoltato una classifica pop per 2 ore, cari amici, è anche un messaggio piuttosto appropriato. Vuoto cosmico, Giusy Ferreri, numero 5. Io

0: per lei.
1: Giusy Ferreri che ci porta tra le stelle ma ci lascia a terra. Dal vuoto cosmico passiamo ad un amante, quello che Jenny cerca di essere. Torna infatti Jenny con Less Than a Lover, un pezzo che è un sussurro, una promessa, un sogno che si spegne. La sua voce è leggera, il ritmo è un soffio. La canzone è un tuffo in un amore che non è mai abbastanza. Less than a lover, appunto, meno di un amante. Che già è una condizione sentimentale abbastanza deprimente, perché insomma normalmente nelle canzoni d'amore abbiamo almeno due possibilità. Stiamo insieme oppure ci siamo lasciati. Qui invece abbiamo il livello intermedio, quello in cui non sappiamo esattamente cosa siamo, ma sai con certezza che uno dei due ci sta rimettendo. Less than a lover, Jenny, numero 4.

Era Jenny che canta l'amore con la voce di chissà di non essere abbastanza. Less than a lover, una canzone sull'essere qualcosa meno di un amante. E noi dopo averla ascoltata siamo qualcosa meno di convinti, decisamente. Dall'amore passiamo ad una domanda ancora più complicata: chi siamo? Quindi ecco, rincariamo la dose. Amélie ci regala Non è Francesco, la canzone della settimana di Radio Capodistria, un pezzo che è una riflessione sull'identità, su chi siamo e chi vorremmo essere. La sua voce è calda, il ritmo è un abbraccio, insomma, Non è Francesco, dice il titolo. Ma allora chi è? La domanda è, insomma, istantanea. Un titolo che non cerca di essere universale, anzi, è stranamente specifico. Non è Francesco, benissimo. Ma allora chi è? E soprattutto chi cavolo è Francesco? È proprio questa la cosa divertente del pezzo. Insomma, mentre il pop generalmente cerca di parlare a tutti, qui partiamo da una persona precisa che noi non conosciamo. E invece di sentirci esclusi, ci viene voglia di sapere. Quindi un titolo che crea immediatamente una domanda. Amélie, canzone della settimana, numero 3.

0: E questa era Amélie con Non è Francesco, la nostra canzone della settimana. E se qualcuno, cari amici, ci spiega finalmente chi è Francesco, la settimana prossima gli diamo direttamente il primo posto. Sarà veramente difficile dormire nei prossimi 7 giorni senza sapere chi sia questo benedetto Francesco. Dalla domanda sull'identità passiamo al vento, cari amici, quello che dovrebbe portarci via, quello che Giovanotti e Alfa augurano a tutti. Giovanotti e Alfa hanno chiuso la puntata con buon vento la volta scorsa, ora sono alla seconda posizione, quindi ancora ascoltatissima questa canzone, un pezzo che è un augurio, un abbraccio, una speranza. Giovanotti, il cantatore che ha fatto della leggerezza e della profondità il suo marchio, e poi Alfa, la giovane promessa del pop, che insieme quindi creano un brano che sa di viaggi e di orizzonti lontani. Una filosofia bellissima e anche estremamente pericolosa, perché insomma se la applichi alla vita può funzionare, ma se la applichi alla navigazione invece, cari amici, potresti finire in Albania. Buon vento, Giovanotti e Alfa, numero 2.
1: Ed è un po' di t-

0: Buon vento!
1: Giovanotti e Alfa, la numero 2, appena sentiti con Buon Vento, due generazioni che guardano lontano. E noi invece guardiamo il tempo che manca alla fine della puntata, cari amici. Ci limitiamo a questo perché la numero 1 è arrivata ed è Charlie XCX che chiude la puntata con Camera, un pezzo che è un'introspezione, uno sguardo dentro se stessi. La sua voce è un sussurro che diventa grido, il ritmo è un'onda che si infrange e si ritira. Camera gioca proprio su questa tensione. La stanza come rifugio, la solitudine come spazio personale, ma anche la camera quella che registra, come occhio che non ti lascia mai veramente da sola, avete presente? E forse questo è il significato più interessante del titolo. La tua camera è come una sorta di grande fratello, non sai più se la camera sia la stanza in cui ti nascondi o quella che ti sta guardando. Charlie XCX ci invita quindi a guardarci dentro. La quarta parte e la puntata sono finiti e anche per oggi è tutto. Abbiamo avuto un fuggitivo addormentato sul tetto, un parcheggio impossibile in una concessionaria, una donna che fingeva di avere 12 anni per farsi adottare e un artista che ha trasformato un cartello stradale in una protesta contro il turismo di massa. Il mondo anche oggi si è dimostrato un posto assurdo. Agosto sta finendo, le vacanze stanno finendo, i turisti stanno tornando a casa, i cartelli stradali torneranno ad essere solo indicazioni e le canzoni di questa puntata presto saranno soltanto un ricordo sbiadito. Ma noi da Hot Hits restiamo qui a commentare, a prenderci in giro, a trasformare il caos in sarcasmo, perché insomma se la musica ci delude, cari amici, almeno possiamo riderci sopra. E se poi la vita ci mette alla prova, almeno possiamo farlo con una risata amara. Questa era Hot Hits con Samuel, ancora in solitaria, in attesa che Tilly si stufi del mare e torni a fare quello che sa fare meglio, cioè ascoltare le mie storie assurde e chiedersi che sta facendo qui. Alla prossima settimana quindi, che sarà già settembre, e se vi capita di vedere un cartello che dice tornatene a casa, non prendetelo come un insulto, prendetelo piuttosto come un consiglio. Buon weekend e tenetevi al fresco, e se tornate a casa fatelo con un sorriso e con una buona canzone nelle orecchie, magari anche una di quelle che abbiamo appena ascoltato. Anzi, forse no. Alla prossima, ciao ciao!

0: salta dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Show Rondò, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste, per traffico intenso, si registrano code alla barriera di Trieste-Visert in direzione Venezia. Per lo stesso motivo, su questa stessa carreggiata, inoltre rallentamenti tra il bivio per l'A34 e il bivio per l'A23. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. London calling 4x4.
3: London calling 4x4. London calling 4x4. Direttamente da Londra, Mimmo Caccamo presenta le proposte della settimana e quattro novità esclusive a firma di quattro artisti emergenti dalla culla del nuovo rock internazionale.
4: London calling 4x4.

London Calling live da London Town con Mimmo Caccamo on a Saturday evening qui sulle frequenze di Radio Capodistria con voi for an hour of great music. Hello, how are you? Welcome inside my garden of music delight. An hour of great sound and as always we give you the best in music indeed. And we start off con tre brani who's fronted by three women, and we had two, one with Wanda and the last one The Head. Didn't have the proper hit, but anyway, l'ultimo riguardava il gruppo inglese di gothic rock chiamati Ghost Dance, il gruppo formato nel 85 dal chitarrista dei Sisters of Mercy Gary Marx e dalla cantante delle Skeletal Family, non so quanti di voi si ricorderanno Skeletal Family, Anne-Marie Hurst. Il gruppo ha fatto uscire tre albums, ma un bel malloppetto di singoli primi appunto su Carbon Records, dei quali io ne ho tre, mi sembra che ne abbia, scuso questo qua appunto l'89, chiamato Down to the Wire, che è uscito su Chrysalis Records. Great stuff. And before that abbiamo fatto ascoltare anche un gruppo che non penso molti di voi, forse nessuno di voi se li ricorda o li conosce, una band che si chiamano The Walk. Il gruppo ha fatto uscire solamente un singolo chiamato I Didn't Catch Your Name nel 1984, and il progetto dentro c'erano Janis Tomasina, ovvero Janis Sharp, e il fratello Wilson Sharp. Il loro unico singolo, tanto io ho qui con me, è uscito su Geneva Records in the UK, mentre è uscito anche, è stato distribuito anche in Germania tramite la Bellophone Records. Indie pop, bello, insomma, frivoloso, insomma, allegro, estivo, insomma, così, bello comunque. And we start off naturalmente con un brano che molti di voi avranno riconosciuto, naturalmente Nena, 99 Red Balloons, Balloof in German, infatti, come si chiamava? 99 Luftballons, un grande successo internazionale, se non forse europeo. Comunque ha avuto un gran successo, un worldwide, infatti, ecco, è uscito nell'83. Behind Nena, il suo vero nome era ancora naturalmente Gabriele e Susan Kerner, che tra l'altro dopo aver sciolto il gruppo ha continuato a fare le cose sue soliste, ogni tanto appunto mette il gruppo insieme per fare questi ritorni di grande diciamo di grande memoria, certamente, no? And e cos'altro, una band appunto che ha formato in West Berlino nell'81, grande successo con 99 Red Balloons, and yeah, that was a great track. And as we start off questo nostro London Calling sulle frequenze di Radio Capodistria con voi, back to the past, come sempre naturalmente, se non abbiamo le cover abbiamo anche le cose, insomma, un po' vecchiottelle che io prendo dalla mia collezione di 45 giri, 12 pollici, whatever, di CDs, and li sbatto dentro e li facciamo ascoltare per coloro appunto che magari conoscono, non sono custom to those bands anyway, but I'm here to per farvi riconoscere particolarmente. Anyway, now quest'anno è stato un anno veramente terribile per quanto riguarda la perdita di molti artisti della scena della scena musicale, certamente internazionale. And lately I would like to pay my tribute to Dolly Parton, una grandissima, leggendaria, straordinaria artista, una donna la cui voce, la cui musica e il cui spirito hanno toccato intere generazioni. E chi non ha amato Dolly Parton? I mean, even Jack White ha ripreso la sua
la leggendaria canzone Jolene che andiamo a fare ascoltare. Jolene è una di quelle canzoni che ci ricordano quella quanto Dolly Parton sia incredibile nel raccontare storie d'amore, naturalmente anche di stare attento a non prendere la mia donna, perché non prendere my man away, naturalmente sa prendere il dolore di un cuore spezzato, ecco, la vulnerabilità e anche la paura, il tutto li trasforma in qualcosa di molto meraviglioso che il mondo intero può cantare insieme appunto a lei, ancora oggi canta assieme a lei. L'eredità di Dolly Parton va bene oltre la musica, ci ha anche dimostrato che si può raggiungere un successo enorme rimanendo comunque gentili, generosi, spiritosi e con i piedi per terra. Ha ispirato le persone non solo con le sue canzoni, ma anche attraverso la sua compassione, la sua filantropia e la sua fiducia nel potere dell'istruzione e dei sogni. Semplicemente qui in the UK ha donato centinaia di migliaia, se non qualche milione più di libri per bambini alle biblioteche, certamente. Quindi Dolly Parton, ovunque tu sia, grazie per le canzoni, le risate, i ricordi e per essere sempre e autenticamente te stessa. And come omaggio, come tributo certamente a Dolly Parton, questa grande leggenda, we're going to play this great song che naturalmente si chiama Jolene, and we love this.

Il nostro tributo alla grande leggendaria donna Dolly Parton, who lost her battle for cancer. Non si sa quale cancer lei ha sofferto, ma certamente molte volte non si vuole assolutamente dire che veramente è così, che in a way it has to be, unless you know the person want to know indeed. She passed away il 25 di questo mese at the age of 80. London Calling, Mimmo Caccamo sulle frequenze di Radio Capodistria con voi on a Saturday, summer in the city, the warmth of beauty of sound is here always, and non è molto caldo più qua a Londra, siamo tornati più o meno you know, the way we were, anche se diciamo it's comfortable, certamente non tanto caldo quanto wherever you are in Europe, certamente, but I like it the way it is right now, cupo come sempre, grigio, and it is there. Comunque now, andando avanti questo nostro programma, che avremo delle cose molto interessanti da far ascoltare, abbiamo il nuovo singolo del chitarrista del famoso gruppo di Morrissey, certamente The Smith, parliamo di Johnny Marr. Johnny Marr is coming out con il suo latest solo studio album il 2 di ottobre, un giorno dopo il mio compleanno, ancora un altro gruppo che fa uscire il suo album un giorno dopo del mio compleanno, ma è stato un pochettino, ma non possono farlo uscire l'1 di ottobre. Anyway, right, l'album si chiama The Age of Everything and is out on BMG, e da questo c'è il nuovo singolo che si chiama It's Time Indeed. Poi andiamo a Foggia per ascoltare un bellissimo brano che si chiama Elisa dei nostri carissimi amici Palida Kaftat, and then we play a track by Railcard, dal loro album chiamato Two Step at the Time. We're going to play a track called Flannelette. This is Johnny Marr. Barry Smith, come diceva il mio amico Giancarlo Costamagna. It is indeed. E ci manca la voce di Morrissey.

beautiful indie pop ballad che si chiamava Flanellette, che vuol dire flanella di cotone, anche se loro nelle canzoni dicevano non credo al nylon. E questo era appunto un brano chiamato Flanellette dal gruppo inglese chiamati Railcard. È un gruppo formato nel 2025 da veterani della scena indie appunto britannica, che va tra l'80 e anche il 90. Dentro naturalmente la grandiosa Rachel Love dei Dolly Mitchell, la voce, chitarra, keyboard, cello, Peter Momchilov degli Heavenly e Would Be Good al basso, Ian Button, Pepper McKenna Bridge and the Penrose Web on vocals, and Alison Thompson, Trashcan Sinatra. I don't know, I think that did I play a track not long ago, maybe last week, the week before, and the Love Band, beautiful trumpet, naturalmente suonata da Alison. Il loro album si chiama Two Step at a Time, and it will be out il 18 di settembre via l'inglese Skepwalks Records and Americana Slumberland Records. E ringraziamo naturalmente Amelia Fletcher della Skepwalks Records e anche degli Heavenly, assieme al suo marito, per mandarci sempre le cose molto belle da far ascoltare a voi, certamente. Before that, naturalmente, il nostro grandissimo gruppo della scena pugliese, praticamente from Foggia, Pallida Cavtat, che abbiamo già fatto ascoltare varie volte qui a London Calling, sono fuori con il loro grandioso debut album che si chiama La distanza tra noi e la riva, che tra l'altro io ho recensito For the Sleeping Shaman. Non so, insomma, se tu se andate appunto anche nelle pagine di Facebook di Radio Capodistria Musica, potete anche vedere là il link della mia recensione For the Sleeping Shaman. Dentro naturalmente la grandiosa bella voce di Virginia Massi, che tra l'altro tutte e tre i musicisti sono multi instrumentalisti, si scambiano strumenti per ogni canzone, dipende da Candle Vibes, which is in each song, certamente. Virginia Massi, Alberto Ruberti and Lorenzo Paiano, grande, sono un album questo su NOS Record Label del grande amico Americo Verardi, certamente. There was a track called Elisa, e naturalmente abbiamo fatto ascoltare anche un brano del nuovo album che uscirà il 2 di ottobre di Johnny Marr, l'album si chiama The Age of Everything. That's the new single called It's Time to Walk, It's Time to Pay Nerves.

mi manchi più di ogni altra cosa che ho conosciuto prima. E naturalmente questo è anche un brano che sta molto a cuore a me, naturalmente, perché avendo perso appunto mia moglie for cancer, I miss her very much indeed. Anyway, that was il brano del gruppo di Glendale, California, dei leggendari, naturalmente, Psychedelic Rockers, Strawberry Alarm Clock. Il loro album si chiama Where Is One, and questo è un album che esce fuori 14 anni dopo la loro uscita del loro 2012 album chiamato Woke Up Where You Are, and there was Since You Have Gone Away, and that is on Burbank, California label, la grandiosa Big Steer label. Before that, abbiamo fatto ascoltare un altro bel brano di un gruppo della scena di Cardiff in Galles. Si chiamavano White Horses. It's a five piece art rock post punk band, and they're out con il loro album su un'etichetta che è un po' difficile anche da pronunciare, perché è come se fossero solamente lettere sole, insomma. BWGIN Records, right? Bene, dentro il gruppo is fronted by vocalist Gabriel Lester, plus naturalmente di other musicians. There was a track che si chiamava particolarmente You're a Big Day, You're a Big Day, White Horses, and we also play the track da un altro gruppo della scena post-punk inglese, anche questi qua si chiamano NRVS, and is a mysterious London-based alternative post-punk psycho rock band che hanno influenzato poi Tino Laino, John Cale, un po' di Faust, anche se non ci trovo moltissimo dentro, però è bello farlo ascoltare certamente, perché is they deserve. There was a track, l'ultimo loro ultimo singolo, chiamato The Tanks Are Coming Out. Great stuff indeed, ovvero i carri armati stanno venendo fuori. London Calling, Mimmo Caccamo su Radio Capodistria con voi, with the best new sound, the best new music, and now sempre per la Big Steel Records there is a new album by un'altra band della scena americana, certamente, che tra l'altro abbiamo già fatto ascoltare qualche altra volta. Si chiamano The Morning Line. Il loro album chiamato Stars is coming out il 18 di settembre, naturalmente grazie alla The Man Behind the Big Steel Records. Abbiamo avuto anche l'anteprima, e da questo album scrittiamo un brano che si chiama All Mine. Then we got a couple more to play.

What a beautiful ballad dal gruppo della scena americana su Big Steel Records, il gruppo The Morning Line, con il loro album She's Coming Out in September, I think was è un pochettino perché l'ho già detto, però sapete, insomma, io le cose me le dimentico, il 18 di settembre, infatti. That was all mine. E finiamo questo suono Don Coring con cose molto heavy che arriva della scena psycho hard psycho stoner rock and a bit of kraut at the same time, della scena di Bolzano. Si chiamano Hygiene, il loro secondo album self-titled su Heavy Psych Sound di Roma. L'album uscirà il 18 di settembre, anche questo qua. L'ho già recensito for The Sleeping Shaman, la recensione deve uscire in due time. Finiamo con questo brano che si chiama Vicious Cycle and This Is Indeed. Actually no, finiamo con questo brano che si chiama Parasite, che è breve e copre un po' tutto quello che ci rimane. See you next week, bye bye.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a un nuovo appuntamento. Sulla 4 Venezia-Trieste, a causa di un incidente, si registrano incolonnamenti tra il bivio per l'A34 e il bivio per l'A23 in direzione Venezia. Si viaggia regolarmente sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sigla single della settimana.
3: Il quarto singolo da Music Fashion Film, il già settimo album di Charlotte Emma Aitchison, che il mondo conosce come Charlie XCX, riflette non soltanto sul suo desiderio di percorrere una carriera parallela come attrice, ma anche sull'importanza, la forza e la potenza della lente di un obiettivo, di una macchina fotografica o di una telecamera, che oramai seguono quotidianamente non solo chi fa l'attore, ma anche tutti noi, ad ogni passo o sugli onnipresenti social. Camera.

Aira Papà, il cocchiteo musicale esotico tropicale di Radio Capodistria, sciaccherato da Miriam Monica. Da sorseggiare con le cannucce nelle orecchie.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione: nel corso della notte un fronte meteorologico ormai indebolito ha attraversato la Slovenia. Alle sue spalle affluisce sulle nostre regioni aria leggermente più fresca e ancora relativamente umida. Previsioni: in serata e nella notte cielo sereno, domani, domenica sempre bel tempo. In mattinata nebbia localmente nel fondovalle, temperature minime da 12 a 20 gradi, massime da 26 a 31. Lunedì sereno e molto caldo, nel pomeriggio piogge nella parte settentrionale della Slovenia. Martedì dapprima nuvoloso, seguiranno poi schiarite. Mercoledì nuvolosità variabile con possibili locali rovesci. Viabilità, il centro per le informazioni sul traffico segnala movimento veicolare sostenuto, ma sostanzialmente scorrevole sulle principali viarie del paese. Sull'autostrada della Stiria, congestione tra Slovenske Konjice e il tunnel Golo Rebro in direzione Lubiana, mentre tra Dramali e il tunnel Pletovarie in direzione Maribor, questi è occasionalmente chiuso. Sull'autostrada dell'Alta Carniola, l'incolonnamento tra Lipice e il tunnel delle Caramanche verso l'Austria in diminuzione, la coda al momento è di 7 km. Chiuso l'ingresso Hrušice verso le Caramanche, mentre l'uscita Jesenice Est dalla direzione di Lubiana è consentita solo al traffico locale. Sull'autostrada del litorale tra Raubar Komanda e Unez in direzione Lubiana la circolazione è fortemente rallentata a causa di un guasto a un veicolo. A tutti gli automobilisti la raccomandazione è di guidare con prudenza. Sono le ore 19:30 minuti.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera e benvenuti all'appuntamento col giornale della sera di sabato 30 agosto. Vediamo i titoli di questa edizione. L'ex presidente della Repubblica di Slovenia Danilo Türk affonda la diplomazia di Janez Janša, politica estera a rischio. Il petrolio venezuelano passa in mani statunitensi e crisi intanto nell'economia iraniana. Stretta dell'Unione Europea, crollano le importazioni di micropacchi. In panda dall'Italia alla Mongolia, due giovani italiani riscoprono il piacere del viaggio. Ancora una volta ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione da Radio Capodistria. Abbiamo sentito nei titoli, partecipando alla trasmissione Odmevi della radiotelevisione pubblica per analizzare la posizione internazionale della Slovenia, l'ex presidente della Repubblica e professore di diritto internazionale Danilo Türk ha espresso forte preoccupazione per la scelta del governo di non aderire alla condanna europea contro i nuovi insediamenti israeliani in Cisgiordania. Secondo Türk, il reale rischio per il paese non è la perdita di sovranità a favore di Bruxelles, ma la concreta possibilità di farsi strumentalizzare da Tel Aviv, apparendo agli occhi del mondo come una pedina della politica estera israeliana. Alessia Mitar.
2: La Slovenia rischia, secondo l'ex presidente della Repubblica Danilo Türk, di trasformarsi in un semplice esecutore della politica estera di Tel Aviv anziché agire come un soggetto sovrano indipendente. La mancata adesione del governo di Lubiana alla presa di posizione comune dell'Unione Europea pensata per denunciare la costruzione di nuove abitazioni israeliane in Cisgiordania rappresenta a suo avviso una scelta politica che non può essere liquidata come del tutto irrilevante, trattandosi di un atto mirato a contestare una specifica violazione del diritto internazionale. Respingendo la tesi del ministro degli esteri Tone Kaiser favorevole a una diplomazia silenziosa, Türk osserva come la Slovenia non disponga attualmente dell'autorevolezza necessaria a condurre iniziative di tale portata, finendo piuttosto per assecondare gli interessi israeliani. Di fronte alle rassicurazioni del premier Janez Janša circa la tutela dell'autonomia nazionale nei confronti di Bruxelles, secondo cui la Slovenia sceglie autonomamente la propria linea politica e non intende fare da serva all'Europa, la posizione di Türk di netto rifiuto. L'ex presidente sottolinea infatti che la vera minaccia alla sovranità slovena non proviene da Bruxelles, bensì dal rischio di sottomettersi alle logiche diplomatiche di Tel Aviv. Si tratta, precisa Türk, di un Israele profondamente mutato rispetto al passato, oggi accusato di condurre azioni devastanti a Gaza e in Cisgiordania a discapito della storica soluzione a due stati. Il disorientamento della politica estera di Lubiana si riflette infine, secondo Türk, anche nel panorama regionale dei Balcani occidentali. A tale proposito, L'ex presidente invita la massima cautela di fronte a contatti istituzionali delicati, come l'incontro avvenuto tra il presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic e il presidente del Parlamento della Repubblica Srpska Nenad Stevandic, ribadendo che la Slovenia deve difendere fermamente l'integrità territoriale della Bosnia ed Erzegovina ed evitare qualsiasi mossa che possa apparire anche solo indirettamente come un sostegno alle spinte separatiste della regione.
1: Ancora Slovenia, secondo le stime della testata Finanze, se il governo non modificherà la formula di calcolo, da martedì la benzina a 95 ottani al di fuori della rete autostradale e delle superstrade subirà un lieve rincaro di 2 centesimi, attestandosi a 1,625 euro al litro. Al contrario, il diesel scenderà a circa 1,82 euro al litro e il gasolio da riscaldamento a circa 1,43, entrambi in calo di circa 8 centesimi grazie al ribasso del greggio sui mercati internazionali. L'andamento in controtendenza della benzina è dovuto alla forte domanda estiva e alle difficoltà di produzione nelle raffinerie. Tuttavia, i cali previsti per i distillati potrebbero essere ridimensionati da un eventuale intervento dello Stato sulle accise, mentre l'esecutivo valuta un taglio fiscale sul gasolio da riscaldamento a sostegno dell'agricoltura, previo via libera della Commissione europea. E a pochi giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico, alunni e studenti si stanno affrettando a sottoscrivere gli abbonamenti agevolati al trasporto pubblico. Nonostante i rinnovi possano essere effettuati online, molti utenti continuano a recarsi agli sportelli sia per sicurezza nella compilazione delle domande che per ritrovarsi con i compagni prima delle lezioni, causando lunghe code che hanno spinto le aziende di trasporto a prolungare gli orari d'apertura. Tra le novità principali di quest'anno figura la possibilità di acquistare il titolo annuale urbano anche in diverse altre città, oltre a Lubiana, come Maribor e Capodistria. La vendita delle tessere previste per gli universitari prenderà invece il via il 21 settembre.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Veniamo alla pagina degli esteri. Mentre le autorità continuano a lavorare senza sosta per sostenere le operazioni di soccorso dopo le devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal, il governo deve affrontare una grave emergenza sanitaria e logistica, con almeno 3.000 persone ancora disperse e i collegamenti resi difficilissimi dalla conformazione del territorio. Il ministro degli esteri Shishir Kanal ha lanciato un appello per ottenere con urgenza celle frigorifere straniere ed evitare la rapida decomposizione delle salme. Nel frattempo il Ministero delle Finanze ha tracciato una prima stima dei danni, evidenziando che per la fase successiva di ricostruzione potrebbero servire fino a 5 miliardi di dollari. Stati Uniti, il presidente Donald Trump ha annunciato che il suo paese e il Venezuela hanno raggiunto un accordo sul settore petrolifero che, secondo il presidente americano, garantirà a Washington il controllo di maggioranza su oltre 65 miliardi di barili di riserve accertate del paese sudamericano. Trump ha definito l'intesa la più grande operazione petrolifera nella storia del mondo, sostenendo che contribuirà ad abbassare il prezzo della benzina per gli americani senza gravare sui contribuenti. Il servizio è di Corrado Cimador.
3: Secondo le prime informazioni, il progetto prevede una partnership con operatori privati, il coinvolgimento di 17 giacimenti e investimenti superiori ai 100 miliardi di dollari. Una nuova joint venture potrebbe ottenere concessioni della durata di un secolo e riguardare una parte significativa delle riserve venezuelane ancora non sfruttate. La presidente venezuelana Delcy Rodriguez ha definito l'accordo storico, affermando che potrà favorire la ripresa economica del paese e generare importanti entrate fiscali. Il governo di Caracas parla di oltre 200 miliardi di dollari di possibili ricavi nel lungo periodo. Restano però molte incognite. Il testo dell'accordo non è stato reso pubblico e il rilancio della produzione richiederà investimenti miliardari per ripristinare infrastrutture danneggiate dopo anni di crisi e scarsi investimenti. Tra i protagonisti dell'operazione figurerebbero operatori privati già attivi in Venezuela, mentre anche Chevron, una delle maggiori compagnie petrolifere statunitensi, sarebbe vicina a un'espansione delle proprie attività nel paese. L'intesa rappresenta un passaggio chiave nella nuova politica energetica dell'amministrazione Trump verso Caracas dopo la rimozione di Nicolas Maduro e la revisione delle norme petrolifere venezuelane, ma potrebbe incontrare resistenze interne. Il controllo nazionale delle risorse energetiche resta infatti uno dei pilastri storici della politica venezuelana.
1: Il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha riconosciuto che le sanzioni e il blocco navale degli Stati Uniti stanno gravemente danneggiando l'economia del paese, riducendo le importazioni e le esportazioni del 25-35% e causando una penuria di carburante. Smentendo le sue stesse dichiarazioni di pochi giorni prima sul presunto fallimento delle misure americane, Pezeshkian ha paragonato il momento attuale a uno stato di guerra. Si è inoltre detto favorevole all'aumento del prezzo della benzina, una questione politicamente molto delicata ma resa necessaria dall'impossibilità di importarne a sufficienza, come confermato dal vicepresidente Mohammad Jafar Ghaempanakh. Ancora esteri, ma veniamo in Europa. Il Belgio ha sempre sostenuto che gli asset russi debbano rimanere congelati finché la Russia non cesserà la sua guerra di aggressione contro l'Ucraina e non risarcirà quest'ultima per i danni causati. La questione del loro utilizzo è del tutto diversa. Su questo punto la posizione belga è ben nota e coerente, non è cambiata dall'anno scorso. Lo afferma un portavoce del ministro degli esteri belga, Maxime Prévot, precisando che i rischi associati al loro utilizzo non sono magicamente scomparsi e che Prévot ribadirà questa posizione ai suoi omologhi europei nella riunione Gymnich dell'1 e 2 settembre. E dopo l'introduzione del dazio obbligatorio sui pacchi, le importazioni di quelli piccoli sono diminuite del 30-40%. Nell'intero 2025 ne erano stati importati ben 5,9 miliardi. La stretta dell'Unione Europea vuole garantire maggiore sicurezza e rimuovere dal mercato i prodotti pericolosi. Sentiamo Delio De Sardo.
4: Dal 1 luglio scorso, quando l'Unione Europea ha introdotto un dazio forfettario di 3 euro sui pacchi di valori inferiori a 150 euro, le importazioni di piccoli pacchi, soprattutto dalla Cina, sono diminuite del 30-40%. Negli anni i cittadini europei ordinavano in massa piccoli pacchi dalla Cina, prodotti come vestiti, accessori, dispositivi elettronici e oggetti di uso quotidiano, arrivavano direttamente a casa, spesso pagando solo pochi euro. L'Unione Europea ha deciso di limitare questo fenomeno, quindi a luglio ha introdotto un dazio obbligatorio su l'importazione di pacchi di valore medio-basso e il pagamento di 3 euro per ogni singola categoria di prodotti importati, confezioni che prima erano esentati da tariffe doganali. Come riporta il portale Euronews, l'effetto è già visibile. Secondo i dati pubblicati questa settimana dal Ministero dell'Economia francese, si assiste a un vero e proprio crollo delle consegne. Da giugno a luglio le vendite sulle varie piattaforme hanno registrato cali fino al 50%. Alcune sono riuscite a limitare i danni con flessioni contenute al 15%. Nel 2025 erano stati importati nell'Unione Europea 5,9 miliardi di pacchi di piccolo valore, più di 16 milioni di pacchi al giorno. Bruxelles aveva avvertito del vantaggio dei venditori cinesi rispetto a quelli europei, oltre a sollevare preoccupazioni sulla sicurezza. Secondo la ricerca condotta nell'UE nel 2025, più del 60% dei prodotti di piccolo valore non rispettava i requisiti o gli standard di sicurezza europei. La novità dei dazi introdotti il 1 luglio vuole garantire parità di condizioni da un lato e dotare le autorità doganali degli strumenti necessari per affrontare, controllare ed eventualmente rimuovere dal mercato i prodotti pericolosi.
1: Tra poco più di una settimana la Sassonia-Anhalt potrebbe diventare il teatro di un fatto senza precedenti dalla Seconda Guerra Mondiale a oggi. L'Alternative für Deutschland, AfD, un partito che l'Ufficio federale per la tutela della Costituzione classifica ufficialmente come estremista dichiarato e come minaccia per l'ordine democratico, può realisticamente conquistare la maggioranza assoluta e prendersi il governo del Land. Questo exploit non è un caso isolato, confinato alla sola Sassonia-Anhalt. L'est della Germania è ormai infatti una roccaforte consolidata per l'AfD, con consensi costantemente superiori rispetto alla media nazionale. Anche a livello federale i sondaggi confermano il trend. Il partito è stabilmente in cima alle preferenze dei tedeschi, con circa 3 elettori su 10 pronti a sbarrare il loro simbolo. Voltiamo pagina. Quest'anno in Istria la vendemmia è iniziata con un anticipo che non si registrava da diversi decenni. Ondate di calore estreme e una storica scarsità di precipitazioni hanno accelerato la maturazione dell'uva, spingendo Agrolaguna di Parenzo ad avviare la raccolta con 2-3 settimane d'anticipo rispetto ai normali tempi agronomici. Balmer Kusma.
5: L'Agrolaguna di Parenzo, lo ricordiamo, è l'azienda leader del settore vinicolo in Istria, con la produzione media annua di 4 milioni e mezzo di litri di vino, di cui oltre il 50% malvasia. I dati della sua stazione meteorologica di Visinada fotografano con chiarezza l'impatto dei cambiamenti climatici. Tra il 1 luglio e il 13 agosto la temperatura media è stata di quasi 3 gradi superiore a quella dello scorso anno, con ben 14 giornate oltre i 35 gradi contro una sola nel 2025. La siccità potrebbe ridurre le quantità prodotte, ma non dovrebbe compromettere la qualità. Secondo quanto dichiarato al Glass Istria da Josip Barišić, direttore della produzione vinicola di Agrolaguna, l'assenza di umidità ha limitato la comparsa di malattie e l'uva raccolta si presenta particolarmente sana, con ottime prospettive dal punto di vista aromatico e qualitativo. Il vero nodo, tuttavia, è rappresentato dall'acqua. Per l'Agrolaguna l'irrigazione non può più essere considerata un'opzione, ma diventa una condizione indispensabile per garantire la continuità della produzione. Quest'anno l'azienda sta collegando al sistema di irrigazione 22 ettari di nuovi vigneti e nel 2027 ne prevede altri 30. Ogni nuovo impianto sarà ormai dotato di irrigazione, una strada che secondo Barišić dovrà essere percorsa anche dai piccoli produttori. Le perdite provocate da un'annata siccitosa possono infatti superare di gran lunga il costo dell'investimento, per il quale sono disponibili fondi per lo sviluppo rurale con contributi fino al 40%.
1: E chiudiamo il giornale della sera con l'impresa di Alessandro Latisi e Mirko Trevisanato, 21 e 19 anni, nel Mongol Rally. 20.000 chilometri dall'Italia all'Asia a bordo di una Fiat Panda del 1999, acquistata per appena 150 euro. Tra temperature di 49 gradi, strade impossibili in montagna oltre 4.500 metri, la loro regola è semplice: se qualcosa si rompe lo ripariamo. Davide Fifaco.
6: 20.000 chilometri, due giovani avventurieri e una Fiat Panda del 1999 pagata appena 150 euro. E la singolare sfida di Alessandro Lattisi e Mirko Trevisanato, due ragazzi bolzanini di 21 e 19 anni, nel Mongol Rally, una delle più originali spedizioni automobilistiche al mondo. Partiti a luglio dall'Alto Adige, i due hanno attraversato parte dell'Europa e dell'Asia, affrontando le steppe del Kazakistan, l'Uzbekistan e le montagne del Tagikistan. E naturalmente, con una Panda di oltre 25 anni, gli imprevisti non sono mancati. Nel deserto kazako hanno dovuto fare i conti con temperature fino a 49 gradi, senza aria condizionata. Poi le strade dissestate, le forature, i problemi meccanici e persino un momento in cui sono rimasti senza benzina in mezzo al nulla. Ma il viaggio ha regalato anche incontri e gesti di solidarietà. In Kazakistan, dopo una foratura, la polizia locale li ha accompagnati dal gommista ed ha addirittura pagato la riparazione. In Tagikistan, invece, quando la Panda non riusciva più a salire, è stato necessario ricorrere al vericello di un camion. La prova più dura è stata però la Pamir Highway, una delle strade più alte del mondo, dove i due hanno raggiunto quota 4.600 metri. Un ambiente spettacolare, ma anche difficile da affrontare, tra mancanza di ossigeno, freddo e strade impegnative. Il loro motto, del resto, dice tutto: se qualcosa si rompe, lo ripariamo. Perché il Mongol Rally non è una gara di velocità, è soprattutto una sfida di resistenza, capacità di adattamento e spirito d'avventura. Ma l'avventura non è finita in Mongolia. Per tornare in Europa, i due dovranno infatti affrontare altri 10.000 km attraversando la Russia. Una Panda da 150 euro, dunque, è pronta a trasformarsi nel trofeo di un viaggio destinato a diventare un ricordo per tutta la vita.
1: Si chiude qui il giornale della sera da Radio Capodistria, in redazione Valerio Fabbri, che ha letto in studio, e Alessia Mitar. Realizzazione tecnica curata da Bojan Hlastec. Tra poco alle 20 trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio questa sera Arden Stancic. L'appuntamento con l'informazione torna domani mattina alle 7.15. A tutti l'augurio di una buona serata e di un buon ascolto sulle nostre frequenze.

0: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera e bentrovati. Sulla A4 Brescia-Padova per traffico intenso, code in uscita Padova-Ovest per entrambe le provenienze. Si viaggia regolarmente sulle restanti tratte di nostra competenza. Prima di salutarvi vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Colpo di scena alla Vuelta, quando mancavano 32 km e mezzo alla conclusione dell'ottava tappa, la Pujol Jaraco di 171 km, Tadej Pogacar all'improvviso ha sbandato verso destra, finendo contro dei compagni e provocando una rovinosa caduta, che per il capitano della UAE Emirates è risultata fatale. Il vincitore dell'ultimo Tour de France, che puntava a diventare primo ciclista a conquistare nella stessa stagione anche la Vuelta, si è rialzato, ma ha scosso la testa ed è tornato a sedersi sul ciglio della strada con la spalla sinistra sanguinante e dolorante. La sua seconda Vuelta si è chiusa così, con 3 successi di tappa e il primo ritiro dopo 3 anni. Un colpo di scena clamoroso che mette in discussione il finale di stagione a partire dal Mondiale di Montreal del 27 settembre, dove puntava al terzo titolo consecutivo. Ovviamente il ritiro di Pogacar, che deve rimandare anche il completamento della tripla corona Tour Giro Vuelta, rimescola le carte di questa 81esima edizione, che dopo la doppietta norvegese di ieri in quel di Aramón Valderinares, documentata dalle nostre immagini nel giorno della scomparsa di Re Harald, firmata dal duo della 1X Andreas Leknesund e Tobias Johannessen, oggi ha visto imporsi in una volata che ha fatto registrare una nuova caduta di massa a 100 metri dal traguardo il successo al photo finish del francese Brian Cockart della Cofidis, che in rimonta ha battuto il danese Mats Pedersen per la 56esima vittoria in carriera. Nella classifica generale completamente nuova, con maglia rossa allo spagnolo Erik Mass, che ha 1 minuto di vantaggio sullo sloveno Primož Roglič e 1:11 sullo svizzero Felix Gall. Lo statunitense Sepp Kuss è quarto a 2:15, decimo lo sloveno Jakob Omerzel con un gap di 6 minuti e 4 secondi. E restiamo in Spagna, teatro del Gran Premio di Aragona di motociclismo sul circuito di Alcañiz, in cui in passato Marc Márquez nella classe regina, la MotoGP, ha già vinto per 7 volte, e anche quest'oggi la pista si è rivelata amica dello spagnolo, che dopo aver chiuso al secondo posto le qualifiche per la gara di domani, in cui partirà dalla pole Bezzecchi con tanto di record, poche ore dopo ha dominato la sprint race mettendosi in testa dal primo giro e dettando il ritmo fino alla fine dei 16 giri e precedendo il fratello Alex e Bezzecchi, quarto a Costa, poi Martin e Aldeguer, solo 11° Bagnaia. In classifica Martin perde qualche punticino di vantaggio, nella generale si ritrova con 20 punti di vantaggio su Bezzecchi e 33 su Marc Márquez, che oggi è diventato il nuovo primatista per vittorie sprint, 20 successi contro 19 di Martin, restando al contempo l'unico vincitore delle sprint ad Alcañiz, 3 successi su 3 dal 2024 in poi, secondo pilota a fare tripletta di sprint in un circuito dopo Martin a Le Mans. Ciliegina sulla torta per la Ducati e la 7ª vittoria sprint quest'anno, 59esima in totale su 74 disputate, ovvero il 79%. E intanto dalla Formula 1, che torna in pista la prossima settimana a Monza con il Gran Premio d'Italia, la McLaren annuncia di aver raggiunto un nuovo accordo con Lando Norris. In papaya dal 2019, il campione del mondo in carica ha infatti esteso il suo contratto col team di Woking fino almeno al 2030 con opzione pluriennale. Vincitore degli ultimi 2 Gran Premi stagionali in Ungheria e Paesi Bassi, il 26enne britannico ha raccolto sin qui 13 vittorie, 48 podi e 18 pole in 163 gare. Per il calcio, la 7ª giornata della Prima Lega slovena si è aperta ieri sera col successo del Coper a Kidričevo con l'Alumini. come una settimana fa a Murska Sobota per conquistare 3 punti ai capodistriani. È stato sufficiente un gol, quello messo a segno da Rimaz al 53esimo, con un diagonale sinistro che non ha dato scampo al portiere Raduca dopo aver ricevuto palla di testa da Tomek. Per il ventenne nazionale Under 21 il terzo gol stagionale dopo la doppietta che era valsa un mese fa il 2-2 casalingo con il Radomlje. La vittoria permette al Koper di raggiungere a quota 12 il Maribor al primo posto, siriani che domani alle 20:15 chiuderanno il turno all'Endava con il Nafta. In Italia la seconda giornata della Serie A si è aperta con l'anticipo del venerdì Milan-Venezia che ha rappresentato il primo impegno stagionale a San Siro e quindi prima del fischio d'inizio i rossoneri hanno voluto ricordare Franco Baresi scomparso il 31 luglio scorso con un'enorme maglia numero 6 a centrocampo. Momenti emozionanti con le immagini diffuse sugli schermi e la voce del leggendario capitano a rendere ancora più commovente il momento. Dopo l'esordio vincente con il Torino il Milan ha vinto anche con il Venezia di Giovanni Stroppa, ex rossonero, con il classico 2-0 arrivato nella ripresa dopo 2 contropiedi. Il primo finalizzato al 69esimo dall'uomo più atteso, il portoghese Gonzalo Ramos, che nel giorno dell'addio di Leao al Galatasaray ha trovato il diagonale che ha bucato Stankovic con i lagunari che hanno continuato a giocare nonostante il loro compagno Yeboah fosse a terra fino a perdere palla. Con il Venezia alla ricerca del palleggio, ecco che all'89esimo Salemakers, messo in campo a metà ripresa al posto di Loftus-Cheek, ha messo sui piedi di Yashari il pallone da cui è nata la clamorosa autorete di Hal-Hal che potrebbe comodamente concorrere per l'autogolonzo del mese. Per quanto riguarda il resto del programma, dalle 18:30 sono in campo Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese, Sassuolo-Torino, Juventus-Parma e l'incontro delle 20:45. Domani alle 18:30 il turno prosegue con la sfida da Champions League Napoli-Como e a proposito della Coppa dalle grandi orecchie. Oggi l'UEFA ha reso noto il calendario definitivo delle 8 giornate della fase a campionato. Nella prima giornata delle 4 squadre italiane presenti, Inter e Roma iniziano la propria avventura in trasferta. Per i nerazzurri di Chivu, martedì 8 settembre alle ore 21 la sfida più suggestiva, quella del Bernabeu contro il Real Madrid del grande ex Mourinho. La Roma giovedì 10 settembre invece alle 18:45 ad Istanbul andrà a far visita al Fenerbahce, mentre lo stesso giorno, ma alle 21, il Napoli farà gli onori di casa ai campioni inglesi dell'Arsenal, mentre allo stadio Sinigaglia il Como farà il proprio debutto assoluto in Europa con i tedeschi dell'Ipsia. Alla 54esima edizione dei mondiali di canottaggio in corso di svolgimento ad Amsterdam, dopo le prime 2 giornate di finali, l'Italia ha sul proprio conto 2 medaglie, dopo il bronzo di ieri di Matteo Lodo e Giovanni Codato nel due senza maschile dominato dalla Nuova Zelanda di Oliver Welch e Benjamin Taylor, che vince con quasi 2 secondi di margine sull'Australia. Oggi nel 4 di coppia maschile l'Italia conferma l'oro del 2025. Luca Chiumento, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili come sempre dedicano il successo a Filippo Mondelli, il compagno di squadra scomparso nel 2021 al termine di una gara in crescendo dove alla fine la spuntano per 84 centesimi sulla Germania che a sua volta precede di 94 centesimi la Gran Bretagna. Nel 4 senza maschile l'oro va agli Stati Uniti che bruciano di 27 centesimi Paesi Bassi, Stati Uniti che si ripetono anche nel 4 senza femminile superando Australia e Paesi Bassi, le padrone di casa che poi si rifanno conquistando l'oro nel 4 di coppia femminile. E dai Paesi Bassi ci trasferiamo in Polonia, Poznan, sede della 51esima edizione del Mondiale di Canoa Velocità, dove per l'Italia arriva anche un oro di giornata nel K1 200 metri maschile con Andrea Di Liberto che con una progressione pazzesca vince per dispersione una gara brevissima che non dura nemmeno 35 secondi, precedendo di 57 centesimi il serbo Marko Dragosavljević con lo sloveno Mateusz Manfreda che chiude al 9° posto con 1 secondo e 89 centesimi di distacco. Nella canoa 500 metri maschile la spunta il brasiliano Isaquias Guimarães Queiroz. Nella gara femminile l'oro finisce al collo della canadese Sofia Jensen nel K1 500 femminile, successo per la tedesca Pauline Jaksch. Nel K1 1000 metri maschile dopo 3 anni ritorna a vincere il portoghese Fernando Pimenta. Nella C2 200 femminile le bielorusse Trushkina e Nedelkina mettono tutti in fila e infine nel C4 500 metri maschile, successo per l'Ungheria. E per il basket si ferma Tuzla la serie, successo per l'Ungheria. E per il basket si ferma Tuzla la serie vincente dell'Italia superata per 70

0: che alla fine non sono sufficienti i 14 punti a testa di Nico Mannion e Simone Fontecchio per evitare la sconfitta, con i bosniaci trascinati dal veterano NBA Yusuf Nurkic, autentico rebus fin dalle prime battute, capace di mettere a referto una doppia doppia da 25 punti e 14 rimbalzi, ben assistito dal terzetto Kenan Kamenyas 13 punti, Amar Alibegovic 12 e Luka Garza 10. Per la Bosnia ed Erzegovina è la vittoria numero 3 che vale l'aggancio alla Lituania e all'Islanda, ben due sconfitte. I baltici sono stati travolti per 94 a 66 dalla Turchia, la settima vittoria, mentre gli islandesi hanno ceduto per 102 a 73 alla Serbia, che ha agganciato al secondo posto con 5 vittorie l'Italia, prima dello scontro diretto di lunedì a Pesaro. Il risultato più clamoroso in conclusione della settima giornata è arrivato però da Saragozza, dove il Portogallo ha sconfitto in trasferta la Spagna per 95 a 89. Grande protagonista Nemias Queta, centro dei Boston Celtics, che ha chiuso con 16 punti e 9 rimbalzi in 25 minuti. Ma il successo portoghese è stato soprattutto frutto di una prestazione collettiva di alto livello. Travante Williams ha guidato i suoi con 22 punti, Diogo Ventura ne ha aggiunti 19, mentre Ruben Prey ha chiuso a 15. Il Portogallo ha così trovato una vittoria pesantissima in un girone lì che è il più equilibrato, con tutte e 6 le squadre in corsa per il Mondiale, con la Spagna che è al primo posto con 5 vittorie ed è stata raggiunta dall'Ucraina, vittoriosa per 82-76 sulla Grecia, fanalino di coda con 3 vittorie, mentre sono 4 i successi, oltre che per i portoghesi, anche per Georgia e Montenegro, con i georgiani che hanno strapazzato i montenegrini a Tbilisi per 101-74. E chiudiamo con il tennis. Questa sera alle 22 il peruviano Ignacio Bus e il britannico Arthur Ferry si affronteranno nella finale del torneo di Winston-Salem in North Carolina. Il 22enne peruviano, attuale numero 36 del mondo e terza testa di serie del tabellone, ha staccato il pass per la sua seconda finale ATP dell'anno, superando il francese Benjamin Bonzi con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-1 in 1 ora e 51 minuti. Il britannico Arthur Ferry, testa di serie numero 4 e semifinalista a Wimbledon, nelle prime ore dell'alba ha conquistato l'accesso alla sua prima finale ATP in carriera, approfittando del ritiro per infortunio dell'australiano James Duckworth dopo 59 minuti, dopo aver fatto proprio il primo set per 6-4 ed essersi portato in vantaggio per 2-1. All'1:30 di casa nostra invece a Monterrey la francese Diane Parry e la belga Elise Mertens si affronteranno nella finale del WTA 500 messicano. La 23enne francese ha saputo sovvertire i pronostici eliminando la statunitense e quinta forza del seeding Ann Lee per 7-6, 6-4 in 2 ore e 5 minuti, conquistando la prima finale in torneo del circuito maggiore. Nell'altro confronto la testa di serie numero 2 è stata invece costretta agli straordinari per domare la ventenne ceca Nicola Bartunkova, completando una laboriosa rimonta per 1-6, 6-4, 6-2 al termine di una spettacolare partita di 2 ore e 19 minuti, in cui dopo essere andata sotto nel primo set, nel secondo ha recuperato dallo 0-3-2-4, facendo leva sulla sua esperienza che l'ha catapultata alla 17esima finale in carriera, dove andrà alla caccia dell'11esimo successo.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dalla linea gialla.

0: Bentornati a tutti voi dal vostro Paolo Tocco, puntuale, come promesso, che abbia inizio una nuova stagione del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Quarta stagione e, come sempre, una nuova colonna sonora. Vado cercando ogni anno un'alternativa al celebre successo eponimo dei Kraftwerk e quest'anno il suono di questo viaggio viene firmato da Tu Möllers, DJ e producer, ma anche e soprattutto un amico di vita che mi ha gentilmente regalato la sua rilettura di questo brano. La traccia completa, come sempre, la trovate disponibile sul sito di Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express.
0: Il capostazione fischia e dunque partiamo. Primo grandissimo ospite, c'è un disco iconico nella scena della canzone d'autore italiana che quest'anno compie 50 anni e ovviamente sto parlando di Rimmel. Per saperne di più lo raggiungo nella sua casa di Roma, mi fa spazio fra i tanti impegni anche del tour che sta andando in scena in tutta Italia. Quella che sentirete ovviamente è un piccolo estratto di una lunga chiacchierata che invece in forma integrale campeggia trascritta sulle pagine di Raro Più del mese di ottobre, un numero speciale che sin dalla copertina ha voluto dedicare un ampio approfondimento a questo illustre compleanno. Ovviamente per ragioni tecniche ho dovuto riregistrare la mia voce anche per snellire appunto la chiacchierata, la mia voce palleggerà invece con l'audio originale pescato in questo salottino romano di una giornata di fine estate. Non perdiamo altro tempo, un grazie speciale a Francesco De Gregore per essere qui con me, con noi, e che abbia inizio così questa nuova stagione di Trans Europe Express.
2: Grazie a te.
0: Mi hai detto che non sei un artista di quelli che riascolta abitualmente le cose fatte in passato, invece adesso immagino per preparare il tour che tu e i tuoi musicisti siate stati costretti a riascoltare i nastri originali. Che effetto ti ha fatto?
2: Beh, questa volta lo riascoltate all'inizio per un obbligo professionale, cioè certo, dovevo riarrangiarle in quel certo modo e quindi dovevo capire cosa avevo fatto. E poi però ho scoperto che mi faceva piacere risentirle così e scoprire che tutto sommato nel 75 questo suono non era allineato con i suoni di allora, come non è allineato forse nemmeno nei suoni di oggi, era un suono De Gregoriano, inconsapevolmente De Gregoriano.
0: E questo esercizio di andare a riascoltare, immagino anche con un'attenzione diversa, ti ha regalato qualche scoperta? Hai scoperto qualcosa che magari prima non avevi catturato?
2: No, ho scoperto che ci sono molte imperfezioni tecniche musicali, sì, ci sono molti errori, molte cose che oggi non passerebbero più in una sala di registrazione, perché oggi è molto facile, se sbagli un accordo il computer lo togli e metti quello giusto, insomma, il che da una parte è un grosso vantaggio e dall'altro però ti spinge verso una precisione calligrafica dell'esecuzione che non mi ha mai affascinato più di tanto.
3: Certo.
2: E quindi questi errori li vedo con molto affetto. Li ritrovo spesso anche nei dischi di altri artisti internazionali importanti di quel periodo e ci trovo questa noncuranza per l'aspetto formale della musica, della canzone, continua a affascinarmi anche adesso, insomma.
0: E ti ricordi come le hai accolte queste imperfezioni al tempo in sala quando stavi realizzando il disco?
2: Senza nessun problema, intanto perché sapevo che non si poteva rimediare
3: quindi
2: la cosa era fatta. E poi perché comunque mentre lo missavo insieme al fonico Ubaldo Consoli capivo che comunque la forza del disco, se c'era, era altrove. Sì, certo, quello che abbiamo potuto un pochino correggere, ma ti dico, si poteva fare veramente molto molto poco. Ti posso dire per esempio che la voce venne trattata in modo stranissimo perché c'è una spinta sulle frequenze altissime di un paio di dB, per cui c'è una voce molto graffiante. Io, se risento la mia voce di allora, dico: accidenti, che voce da ragazzino che c'è.
0: E ti ricordi al tempo che immagine sonora avevi, che suono stavi cercando?
2: Allora, chiaramente io ero stato molto colpito favorevolmente dalla conversione di Bob Dylan dall'acustico all'elettrico, no? Questo da una parte, quindi l'uso dell'organo, l'uso del basso elettrico, della chitarra elettrica, di una band, ecco, mi sembrava consono a quello che in quel momento avevo in testa, da una parte. Dall'altra c'era anche la voglia di sottrarmi al cliché cantautorale di quegli anni, che la mia casa discografica voleva in qualche modo cucirmi addosso, perché il cantautore doveva essere la figura solitaria sul palco, voce, chitarra, al massimo armonica. Edoardo Bennato si portava anche una specie di tamburello che sì. faceva, però era quella l'immagine certo. iconica, doveva certo. essere quella. Io volevo un po' sottrarmi a questo, e forse per scandalizzare i miei capi di allora, o anche per fargli capire bene cosa volevo, non gli citavo Bob Dylan, perché loro non sapevano nemmeno forse chi fosse Bob Dylan, gli citavo i Pooh. Io dico, voglio fare un disco che suoni come un disco dei Pooh. Questa cosa chiaramente li terrorizzava, dice, come di Gregorio adesso ci diventa come i Pooh. E insomma, poi forse la storia la saprai, perché l'ho raccontata anche sì, a sì, tuoi colleghi. Insomma, io questo disco lo feci un po' di straforo, e venne tollerato dal direttore generale della RCA, che era un uomo molto intelligente, certo. Ennio Melis. E poi quando uscì, insomma, la frittata era fatta, e grazie a Dio poi andò anche bene, insomma.
0: Allora io torno al concerto di Macerata allo Sferisterio, dove sono stato. Bellissimo concerto, mi ha colpito molto Le storie di ieri, che è un brano per me molto importante. Mi ha colpito perché ho come avuto l'impressione che per te fosse un momento, una canzone particolare, diversa dal resto delle altre, dal resto del concerto, un momento più intimo, privato. Hai smesso quasi di, tra virgolette, di dialogare con il pubblico, ti sei girato su un fianco, e questa canzone, questo momento, insomma, sembrava tuo, più solenne, più importante. Non so se sei d'accordo, se ha senso questa mia impressione.
2: No, è giusto quello che dici, assolutamente giusto. Credo che la canzone richieda quel tipo di vestito anche scenico, non è una canzone. Okay. Lì c'è un narratore, che sono io, racconta una storia estremamente controversa e complicata, per certi versi attuale, se uno vuole leggere attraverso certe parole. E quindi mi è venuto naturale spogliarmi di quei pochi panni da entertainer che però pure sul palco ogni tanto indosso, perché faccio un passo, muovo indietro, faccio un sorriso, muovo la mano. Quella è una canzone che secondo me va presentata nella sua nudità assoluta, anche perché nasce nuda, nasce con una chitarra, un contrabbasso e un sassofono, che purtroppo non ho sul palco perché non c'è più Mario Schiano, che aveva fatto un... E quindi questa nudità doveva diventare anche nudità scenica, dovevo sembrare... Ma mi sento un po' un monaco in quel momento, capito? Un monaco d'altri tempi, che racconta una storia d'altri tempi, una storia di ieri.
0: E poi mi sono fatto un po' questo viaggione mio personale nella lettura di questo sax finale, ovviamente stiamo parlando di un brano che mette a confronto due generazioni, quindi c'è un passato, c'è un presente, e così questi due sax, queste due linee di sax a fine corsa del brano, c'è il sax che abbiamo sempre ascoltato, molto riverberato, quindi molto lontano, che però lascia spazio ad una coda di un in solitaria, di un sax senza riverbero, quindi molto presente. Ecco, ho pensato ad un dialogo che potesse fare da ponte tra il passato e il presente.
2: Non credo, però quello che dici è una cosa detta da un ascoltatore certo, attento certo. e affascinato, e ogni ascoltatore poi si fa un suo trip.
3: Esatto.
2: Dice, quello sì. ho fatto così perché... No, non è voluto questo. Non è voluto. Probabilmente però volevo un sax, perché credo che fosse già uscito Lou Reed con Walk on the Wild Side ai tempi di Rita. E allora niente, perché il sax mi è sempre piaciuto. E conoscevo molto bene Mario Schiano. E così, siccome io finivo di registrare, poi la sera andavo al Flow Studio dove ci incontravamo, sicuramente gli ho parlato di questo pezzo, gli ho detto, vieni a provare a vedere che succede se ci metti il sax. Questo era
3: no, perché una...
2: non è che gli ho detto, ho bisogno di un sax su quel pezzo, vieni, noi lo suoniamo, e se ti viene un'idea registriamo, e poi dopo decidiamo se farla o non farla.

0: E questa era proprio Le storie di ieri, tratto da Rimmel, dal master originale del 1975. Torniamo a bordo del Trans Europe Express e torniamo a parlare con Francesco De Gregori. E truffa, i poeti, ogni volta che parlano è una truffa. Ho sempre pensato a quanto è severa questa parola, una truffa. Perché una truffa?
1: La poesia può essere una truffa sentimentale, nel senso che ti apre davanti un mondo. Io non saprei definire una poesia, cosa sia una poesia o cosa non sia una poesia. Non saprei se partire dal suono, se partire dal senso, se partire dalla poesia. È qualcosa che coinvolge una parte della tua sensibilità e non sai perché quella cosa te la sconvolga. Quindi c'è un mistero. Truffa è una parola dura, in effetti, però riferita a Mussolini ci sta che bene come ponte, certo, fra il Mussolini artista. Io lì faccio una piccola stravaganza storica: Mussolini in realtà non scriveva poesie, aveva scritto un romanzo da giovane, però aveva questa sua vocazione pseudo-artistica, suonava il violino, pare con grande cordoglio di tutti quelli che abitavano a Villa Torlonia. Però per esempio il figlio Romano poi è stato un bravissimo musicista, un jazzista di grande valore. E quindi ho mischiato, Hitler faceva gli acquerelli, quindi questa figura di due personaggi così terribili del Novecento, che però avevano questa spinta verso l'arte, l'arte coltivata, poi, capito? Hitler veniva dall'imbianchino, prima era un imbianchino, no? Sì. Da giovane faceva l'imbianchino, poi dopo si direttò anche a fare acquerelli. Tutto questo poi va a finire nei poeti, che brutte creature, ogni volta che parlano nella truffa. E lì, sai, ma ti dico, nelle canzoni una parola ti evoca, a te che la stai scrivendo, tutto un mondo, e si va a collegare con altre parole per comprendere tutto quel mondo. Allora anche il mio rapporto personale con la poesia è un rapporto compromesso, nel senso che io non sono un grande lettore di poesia. Non leggo i poeti contemporanei se non per caso, mentre la poesia che ho studiato a scuola, ringraziando Dio, è una poesia che mi ha accompagnato e mi è servita molto. Ma ti parlo appunto dell'infinito, ti parlo di queste cose, di Dante, e quindi quando lì è arrivata questa cosa di dire Mussolini ha scritto anche poesie, e poi dopo ci ho ficcato dentro tutto il mio rapporto controverso con la poesia, il fatto che la poesia illude, il fatto che Mussolini aveva scritto un romanzo da giovane, suonava il violino, e tutto questo in contraddizione con la terribilità delle certo, figure storiche, no?
0: Altra curiosità della produzione di questo disco: quasi me lo lasci vedere il dondolio di questi quattro cani per strada e di questo arpeggio che è molto visionario in qualche modo.
1: Allora lì ti posso dire anche un po' la filiazione di quell'arpeggio, che è da un pezzo di Donovan.
2: Ah.
1: È un pezzo di Donovan che io ascoltavo molto in quel periodo, non mi ricordo. Però anche lì di mezzo c'è Zenobi, perché Zenobi era patito di Donovan. Mi ricordo che litigavamo perché io dicevo che Dylan era più bravo, e avevo ragione io. e c'era un pezzo, forse si chiama Widow with Shawl, vedova con lo scialle.
2: Andrò a riascoltare.
1: Forse è quello, o comunque un altro pezzo di Donovan di quel periodo. E credo di aver rubacchiato lì. Rimmel è pieno di furti, lo sai, furti a man bassa, come tutti i miei dischi, come tutti i dischi delle persone serie, come tutti i dischi delle persone per bene.
0: Devo dirti che dal vivo, almeno nel concerto che ho visto io, Pezzi di Vetro mi ha regalato una lacrimuccia, perché anche nel disco, così come nel live ovviamente, la lasci nuda.
1: Anche adesso la lascio nuda, sì, non certo, saprei che metterci, non saprei okay, che metterci. Adesso ho semplicemente portato la cosa sul pianoforte, perché puoi sapere perché? Perché non riesco a suonare la chitarra così bene dal vivo.
2: Ok.
1: Lì nel disco la suono io.
2: Ok.
1: La suono io facendo prima la base con la chitarra, senza click, perché a quei tempi andare appresso a un click per me sarebbe stato. Però si chiamava manco click. Sì, click.
2: Sì.
1: Prima mi sono fatto sta base con la chitarra e poi dopo ci ho cantato sopra. Però non saprei che metterci. È un pezzo dove ci puoi mettere tutto, pure l'orchestra, però anche lì è un pezzo individuale, l'uomo che, cioè, sei solo lì, capito?
0: l'incontro tra la musica, la scrittura musicale e quella delle parole, a volte è un incontro matematico, millimetrico, sembra proprio fatto apposta. Non so, penso al valzer con cui si sottolinea anche una certa ironia in Buonanotte Fiorellino, no? Fiorellino, monetina, amore mio, eccetera eccetera, oppure Rimmel, che inizia un brano pop che inizia in minore e si va aggravando, no? Nel momento in cui dici a lei adesso vattene, fondamentalmente, e poi cerchi degli accordi maggiori fino al quinto grado, l'ultimo accordo, la sospensione, la speranza, magari, che ne so, resteremo buoni amici. È voluta, è ragionata, cioè come nasce questo incontro?
1: Allora, il testo di Buonanotte Fiorellino nasce da una mia disavventura amorosa, quindi non è un testo felice, certo, per me. Però volevo coscientemente farlo diventare zuccheroso, sdrammatizzarlo, volevo, certo, mettermela alle spalle questa storia, un po' prendendola per il culo. E quindi il linguaggio del testo, anche questi diminutivi, Fiorellino, monetina, era tutto in funzione di questa sdrammatizzazione, di questo alleggerimento, di questo far diventare questa storia, per me in quel momento dolorosa, una specie di caramella rossana, capito? Un bigliettino dei baci Perugina. E il valzer era il ritmo più aderente a questa mia necessità di sdrammatizzare, capito? Mentre Rimmel è una canzone, sempre una canzone d'addio, ma è oggettivamente drammatica. Mi hai fatto notare tu che l'inciso parte in minore, io manco me ne ero accorto. Però è una canzone che non nasconde la sua drammaticità. E poi il farli rimanere buoni amici come noi, nella mia testa era ironico.
2: Ah, ok.
1: Assolutamente, okay. Che sia amici di che. Come dice Antonello, amici mai, no? Okay. E invece in Buonanotte Fiorellino io volevo fare un passo verso non verso l'allegria, ma verso la sdrammatizzazione, verso...
0: Rimmel, a tutti gli effetti, possiamo dirlo, un disco di rottura, perché non solo verso quel cliché che voleva il cantautore da solo, voce, chitarra, politicamente impegnato, ma una rottura, un cambiamento radicale anche per la tua vita privata di tutti i giorni, visto che insomma è stato anche un gran bel successo commerciale. E possiamo anche dire una rottura nel senso di libertà, perché qui fai tutto da solo, senza produttori, ed è una libertà che per me significa anche ingenuità, e l'ingenuità che significa anche l'ingenuità delle prime volte, e che forse nel tempo la maturità artistica, professionale, insomma, l'ha contaminata, è venuta meno. Come la vivevi al tempo, e se ha senso tutto questo ragionamento? Hai poi ricercato questi ingredienti nei dischi che sono venuti a seguire?
1: Ma quando l'ho fatto Rimmel, no, non mi sentivo uno che aveva svoltato in senso artistico. Per me era, certo, un disco. L'unica soddisfazione è stata quella di produrmelo da solo, cioè sentirmi uomo di sala, fra molte virgolette, per la prima volta, perché Alice, lasciamo stare Teorius Campus, ma Alice l'aveva prodotto molto bene Edoardo De Angelis, ma io ero gregario in questo senso, decideva un po' tutto lui, sempre su indicazioni mie, però non andavo io dal bassista a dirgli che doveva suonare. Il disco della Pecora era stato prodotto da Lilli Greco, un po' contro la mia volontà, in quel modo molto minimale di voce e chitarra con degli strumenti sovrapposti successivamente. Quindi c'era questa mia gioia di sentirmi uno che poteva andare lì e dire no, qui facciamo... Successivamente, guarda, ti dico, Buffalo Bill, la mia necessità interiore, proprio per il fatto che Rimmel aveva avuto successo con quel suono, era di cambiare completamente suono. Infatti cambiai band, cambiai un po' tutto, non volevo fare il numero due di Rimmel, intanto non ci sarei mai riuscito. E poi avevo scritto canzoni completamente diverse, perché Buffalo Bill, Atlantide, sono canzoni che non potevano stare dentro Rimmel, secondo me. Poi nel tempo chiaramente sì, ho capito che quel disco è stato un punto di svolta, perché mi ha dato sicurezza, perché il successo sul mercato non serve solo a darti più soldi, serve a darti anche consapevolezza del fatto che quello che tu stai facendo è collegato, è connesso con un pubblico che,
2: certo,
1: che vuole quelle cose lì, quindi come artista sei estremamente corroborato, non mi sono montato la testa, questo no. Ecco, non mi ricordo di un De Gregori che dopo Rimmel guardava gli altri in un altro modo, erano gli altri che guardavano me in un altro modo. E questo mi dava un po' di sofferenza.
0: Beh, io direi a questo punto di pescarla Rimmel. Dal master originale torniamo in quel 1975. Grazie di cuore ancora una volta, Francesco De Gregori.
1: Ma figurati, grazie a te, grazie a voi, a tutti.

E questa ovviamente era Rimmel, dal master originale del 1975. Ancora un grazie di cuore a Riccardo Vitanza e a tutto lo staff di Parole Dintorni, un grazie immenso a Francesco De Gregori per essere stato con me, con noi. Ovviamente vi ricordo che Rimmel, in occasione di questo grande compleanno, gode anche di una ristampa sia in vinile sia in CD, anche cassetta. C'è un picture disc 45 giri. Ve lo ricordo il tour che è partito lo scorso 23 agosto, spazzolerà un po' tutta l'Italia, quindi andate a cercare le date, e ovviamente il numero di ottobre di Raro Più, tutto dedicato a questo compleanno. Transeuropa Express puntuale torna la settimana prossima, e ancora canzone d'autore illustre con due grandi nomi, da una parte Mariano De Idda, dall'altra Federico Siriani. Il viaggio è appena cominciato. Ciao.

Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli, il ricordo dell'Istria nostra!

Buon pomeriggio da Massimo Gobessi che vi parla. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità dove le tante tessere fatte di parole formano un grande mosaico di queste terre. Questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia, da me curato e condotto.

0: Oggi a Sconfinamenti i nostri microfoni si occupano di un premio estremamente importante, importante per la comunità nazionale italiana, ma soprattutto importante per la comunità degli italiani di Abbazia. È un premio che è stato conferito alla signora Norma Tuliak Serbuglio, segretaria della comunità degli italiani di Abbazia. Il 23 luglio scorso, nell'ambito dei festeggiamenti per San Giacomo, patrono della città, durante la solenne seduta del Consiglio Comunale è stato conferito ufficialmente il premio alla carriera. Signora Norma, innanzitutto grazie per dare l'opportunità a Sconfinamenti di effettuare questa chiacchierata con lei e quindi noi ci troviamo, come dicevo prima, a Villa Antonio. Benvenuta a Sconfinamenti.
1: Buongiorno e saluto tutti gli ascoltatori.
0: Signora Norma, può spiegare che cos'è questo premio e a chi viene conferito?
1: Il premio alla carriera rappresenta il più alto riconoscimento che la città di Abbazia conferisce a chi con il proprio lavoro e il proprio impegno ha lasciato un segno nella vita della città. Per me è stato un grande onore riceverlo proprio qui, nella mia città, davanti ai nostri cittadini, agli amici e ai collaboratori. Questo riconoscimento rappresenta un'emozione davvero speciale e motivo di grande orgoglio quando la propria città riconosce il valore del tuo impegno.
0: Ma signora Norma, lei è nata ad Abbazia?
1: No, sono nata a Trieste. Le vicende del secondo dopoguerra hanno portato la mia famiglia italiana a trasferirsi in diverse località dell'Istria e dall'allora Jugoslavia. Alla fine siamo arrivati ad Abbazia, dove ho costruito la mia vita, la mia famiglia, il mio percorso professionale. Per questo considero Abbazia la mia città e ricevere qui il premio alla carriera è per me una gioia e un onore immenso.

0: Che professione ha svolto qui ad Abbazia?
1: Sono stata insegnante di biologia e scienze naturali per molti anni presso la scuola elementare di Abbazia. Ho insegnato con grande passione, convinta che educare non significhi soltanto trasmettere conoscenze, ma anche formare persone responsabili, curiose e rispettose degli altri.
0: Ma invece che cosa ha significato per lei l'insegnamento?
1: L'insegnamento è stata la mia vocazione. Ho sempre considerato ogni alunno come una persona da accompagnare nella crescita. Ancora oggi provo una grande emozione quando incontro i miei ex alunni, ormai adulti, che svolgono le professioni più diverse. Ogni loro successo rappresenta anche una mia piccola soddisfazione perché li ho accompagnati nei primi passi della loro formazione.
0: Prima di entrare nel merito del premio, signora Norma, e della sua attività in seno alla comunità degli italiani di Abbazia, che cosa significa per lei far parte della comunità nazionale italiana?
1: Per me appartenere alla comunità nazionale italiana significa custodire le proprie radici, la propria lingua madre, la propria cultura, ma anche contribuire alla convivenza e al dialogo con tutte le altre componenti della società. Ho sempre vissuto questa appartenenza come una ricchezza e una responsabilità. Essere italiani in questa terra significa conservare una tradizione preziosa, trasmetterla alle nuove generazioni con serenità e apertura.
0: Signora Norma, quando e perché decise di iscriversi alla comunità e anche quando perché decise di impegnarsi in questo ruolo fondamentale, cioè quello di gestire la segreteria del sodalizio?
1: Mi sono iscritta perché sentivo il bisogno di partecipare attivamente alla vita della comunità e di dare il mio contributo. Quando mi è stato proposto di assumere l'incarico di segretaria, ho accettato con entusiasmo. Ho pensato che, con la mia esperienza organizzativa maturata nella scuola, avrei potuto essere utile anche alla comunità. Sono passati più di 30 anni e continuo ancora oggi con lo stesso entusiasmo.

0: Oggi per questa registrazione ci troviamo, come dicevo all'inizio di questo nostro appuntamento odierno, nella splendida sede di Villa Antonio ad Abbazia. Ma prima del 2010?
1: Prima del trasferimento a Villa Antonio lavoravamo in spazi molto più limitati, che non consentivano di sviluppare tutte le attività che avremmo desiderato. Nonostante questo, grazie alla volontà dei soci e dei volontari, la comunità è sempre stata molto attiva.
0: Un salto di qualità, quindi, non solo dal punto di vista immobiliare, potremmo dirlo così, ma soprattutto per quanto concerne l'opportunità di ampliare l'attività della comunità?
1: Assolutamente sì. Villa Antonio non è stata soltanto una nuova sede, ma un vero punto di svolta. Abbiamo finalmente avuto spazi adeguati per organizzare corsi, mostre, conferenze, incontri culturali, attività per bambini, giovani e anziani.
0: Signora Norma, può illustrare ai nostri ascoltatori che cosa significa essere la segretaria della comunità degli italiani di Abbazia?
1: Significa essere un punto di riferimento per i soci e seguire ogni aspetto della vita della comunità, dall'organizzazione delle attività ai rapporti con le istituzioni, dalla preparazione dei progetti alla gestione quotidiana. È un lavoro che richiede precisione, disponibilità e tanta passione, ma che mi ha dato moltissime soddisfazioni umane.

0: Parliamo adesso del premio alla carriera che le è stato conferito, come dicevo prima, il 23 luglio scorso nell'ambito dei festeggiamenti per San Giacomo, patrono della città di Abbazia, durante la solenne seduta del Consiglio Comunale. Quali sentimenti ha provato nel ricevere il premio?
1: Ho provato una profonda emozione, una grande gratitudine. È stato uno dei momenti più significativi della mia vita. Ho pensato immediatamente a tutte le persone con cui ho condiviso il mio percorso, la mia famiglia, i colleghi, gli amici, gli ex alunni e tutti coloro che hanno lavorato con me nella comunità degli italiani. Questo premio appartiene anche a loro.
0: Senta, possiamo inserire questo suo riconoscimento in un contesto più ampio, definiamolo Quarnerino, ma pur sempre relativo ovviamente alla comunità nazionale italiana. Le recenti onorificenze, lo ricordo a Fiume, a Melita Sciucca e ad Abdon Pamic, sono questi riconoscimenti non formali ma sostanziali che

0: riconoscono ulteriormente l'importanza della presenza e soprattutto dell'attività della comunità nazionale italiana in questo territorio?
1: Credo di sì. Sono riconoscimenti che vanno oltre il valore personale dei premiati. Dimostrano che il lavoro svolto nella comunità nazionale italiana in questi decenni è stato importante per tutto il territorio. Significa che la nostra cultura, la nostra lingua, il nostro impegno sono considerati un patrimonio condiviso e un valore per me per tutta la società.
0: Ma in oltre 30 anni di attività in comunità, quali sono stati secondo lei i momenti più difficili del sodalizio e quelli invece di grande soddisfazione?
1: I momenti più difficili sono stati quelli in cui le risorse erano limitate e bisognava fare molto con poco. Ma proprio allora emergevano la solidarietà e lo spirito di squadra. I momenti più belli sono stati vedere crescere la comunità, aumentare il numero delle attività, coinvolgere giovani e famiglie, collaborare con le istituzioni e vedere Villa Antonio diventare un centro culturale vivo e dinamico.

0: Signora Norma, in conclusione di questa nostra bella chiacchierata, di solito un premio alla carriera significa, mutuando una terminologia sportiva, appendere le scarpette al chiodo, mentre per lei immagino sia da sprone per proseguire con la sua attività qui in comunità.
1: Per me significa soprattutto guardare con gratitudine al passato, ma anche continuare finché avrò salute e le energie. La comunità degli italiani è parte della mia vita e continuerò a dare il mio contributo con la stessa passione di sempre. Forse non potrò fare tutto quello che facevo una volta, ma l'esperienza di tanti anni può ancora essere utile. Credo che finché una persona si sente utile agli altri rimanga giovane nello spirito.
0: Assolutamente, io sono perfettamente d'accordo con lei e immagino anche tutti coloro che l'hanno ascoltata con estrema attenzione si saranno resi conto che la comunità degli italiani di Abbazia è veramente in buone mani. C'è tanto da fare, c'è tanto attività, ma grazie alla sua costante presenza, alla sua energia, questa comunità può guardare veramente al futuro in maniera veramente positiva. E quindi grazie veramente di cuore per questa nostra chiacchierata. Io ricordo che noi ci troviamo qui a Villa Antonio, sede della comunità degli italiani di Abbazia, perché la nostra ospite il 23 luglio scorso, nell'ambito dei festeggiamenti per San Giacomo, patrono della città, durante la solenne seduta del Consiglio Comunale, le è stato conferito ufficialmente il premio alla carriera, che come abbiamo sentito non è appendere le scarpette al chiodo, anzi è uno sprone ulteriore per far crescere ancora di più la comunità, e non è un riconoscimento formale, come diciamo molto spesso anche nelle altre comunità, ma è un riconoscimento sostanziale dell'importanza della presenza della comunità degli italiani qui ad Abbazia, della comunità nazionale italiana qui ad Abbazia e non solo, ma soprattutto è importante perché è la municipalità, è l'istituzione, è la casa comune che ha riconosciuto l'importanza dell'attività del sodalizio dal punto di vista della lingua, della cultura e dell'impegno sociale che questa comunità porta nel nome appunto dell'italianità culturale e linguistica, lo sottolineo sempre, in questo territorio. Signora Norma, io l'abbraccio e immagino che la vogliono abbracciare anche tutti coloro che ci stanno ascoltando, e ovviamente buon lavoro.
1: La ringrazio moltissimo e arrivederci.

0: Ma trovandoci a Villa Antonio, sede della Comunità degli Italiani di Abbazia, non possiamo non sentire con estremo piacere le parole della padrona di casa, fra virgolette, cioè la Presidente della Comunità degli Italiani di Abbazia, che innanzitutto io ringrazio perché dà la possibilità a Sconfinamenti di effettuare questa importante registrazione. La ritengo molto importante non soltanto per la comunità nazionale italiana, ma per tutti coloro che ci stanno ascoltando da molto lontano. È la dimostrazione, come dicevo poc'anzi, dell'importanza della presenza della comunità nazionale italiana, che mantiene alto ovviamente il nome dell'Italia attraverso la cultura, attraverso la lingua. Dico spesso a questi microfoni che tutti coloro che si trovano magari in vacanza in Istria, nel Quarnerino, in Dalmazia, quando vedono garrire una bandiera italiana al di fuori di un palazzo, che non è la sede, non sono tutte sedi consolari o di ambasciata, sono le sedi della comunità degli italiani, e quindi non perderete mai del tempo, anzi vi arricchirete dal punto di vista storico, sociale e anche linguistico entrando, chiedendo, facendo una bella chiacchierata. Saranno i nostri connazionali che vi racconteranno la storia di quel luogo, dove vi trovate, perché si trovano lì, quali sono state le loro scelte, perché sono rimaste anche a casa propria, soprattutto a casa propria, questo lo sottolineo. E quindi di conseguenza, come dicevo prima, dopo questo incipit un po' troppo lungo forse, perché non sentire la padrona di casa in un appuntamento di Sconfinamenti molto importante? Perché lo ricordo, noi sì ci troviamo a Villa Antonio, che è sede della Comunità degli Italiani di Abbazia. Perché? Perché il 23 luglio scorso, lo ripeto ancora una volta, nell'ambito dei festeggiamenti per San Giacomo, patrono della città, durante la solenne seduta del Consiglio Comunale, è stato conferito ufficialmente il premio alla carriera alla signora Norma. È un premio importante, come dicevamo prima, l'abbiamo sentito dalle sue parole. Però è importante anche innanzitutto salutare e ringraziare la Presidente della Comunità, Sonia Kalafatovic, perché per noi è importante, per chi sta dall'altra parte, diciamo così, del vecchio confine, sentire le vostre voci, le vostre vive voci che ci raccontano cosa significa vivere qui. Allora innanzitutto grazie e buon pomeriggio a lei e a tutti ovviamente gli amici della Comunità.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Senta Presidente, che cosa rappresenta per la Comunità degli Italiani di Abbazia il conferimento del premio alla carriera alla signora Norma?
1: Il conferimento del premio alla carriera alla signora Norma Tuljak Serburg rappresenta per la Comunità degli Italiani di Abbazia un motivo di grande orgoglio e di tanta soddisfazione. Questo è un prestigioso riconoscimento che va certamente alla persona, prima di tutto, al suo straordinario percorso umano e professionale, ma nello stesso tempo valorizza il lavoro che la nostra comunità svolge da decenni nella tutela e nella promozione della lingua e della cultura italiana, ma anche dell'identità italiana ad Abbazia. Per oltre 30 anni la signora Norma ha dedicato a questa comunità, ha dedicato il suo tempo, le sue competenze, il suo grande entusiasmo, lavorando sempre con generosità e con grande senso di responsabilità. Grazie al suo impegno la comunità ha realizzato numerose iniziative che hanno arricchito la vita culturale della città. Questo premio rappresenta un importante riconoscimento che conferma prima di tutto la presenza, ma anche il ruolo importante della comunità degli italiani di Abbazia come parte integrante della storia e della cultura, ma anche della vita sociale della città di Abbazia. Ecco, infine, la nostra comunità è felice e orgogliosa che questo lungo percorso di dedizione, lavoro e impegno della nostra signora Norma è stato riconosciuto dalla città di Abbazia con il suo più alto riconoscimento.

0: Qualcuno a casa si potrà chiedere qual è l'attività precipua della comunità degli italiani di Abbazia. Abbiamo sentito prima le parole della signora Norma che svolgere l'attività di segreteria è un impegno costante, importante, visto anche la mole di carte dal punto di vista burocratico, ma anche di rapporti fra enti, istituzioni e anche con tutti i soci. Allora, per far capire l'importanza, come dicevo prima, della presenza della comunità nazionale italiana sul territorio, nella fattispecie ovviamente noi ci troviamo ad Abbazia in questo momento per questa registrazione, qual è l'attività precipua della comunità degli italiani di Abbazia?
1: Ecco, la nostra comunità è molto attiva durante tutto l'anno e già da decenni continua con molte attività realizzando dei progetti. Il più importante potrebbe essere sempre il corso di studio di lingua italiana per gli adulti, ma anche ultimamente organizziamo i corsi di lingua italiana per i più piccoli, per i ragazzini prescolari e scolari. Poi c'è il laboratorio di cucina vegetariana dove c'è un gruppo di entusiasti che cucinano e assaggiano delle pietanze vegetariane, sempre in base c'è la cucina italiana. Poi c'è il molto attivo il coro della comunità Voci di Abbazia, che si esibisce anche nell'Istria molto spesso, anche a Trieste. Veniamo quest'anno in dicembre a Trieste, è per noi una grande emozione. Ci sono i corsi di pittura per i nostri soci, c'è un gruppo di signore che già da tanti anni lavora e realizza meravigliose opere. Poi in fine anno allestiamo una mostra di pittura. Organizziamo un bellissimo evento internazionale, il concorso internazionale di pittura Mandracchio ogni anno, e siamo noi i portatori dell'organizzazione del Mandracchio Piccolo per i bambini dai 5 ai 14 ai 15 anni. Infine, forse uno dei più importanti eventi è il torneo dell'amicizia, che il torneo rappresenta un incontro di gioco di carte briscole 3-7, che è una tradizione istriana e anche nostra, perciò vogliamo continuarlo anche se meno giovani giocano le carte, speriamo però di averli sempre. Ecco, tra queste ancora tante attività siamo aperti ogni giorno e la nostra comunità è molto viva, ci sono sempre delle attività e siamo aperti a tutti.
0: Io difatti aggiungerei anche, se lei è d'accordo, che come le altre comunità degli italiani che sono sparse sul territorio dell'Istria, Fiume e anche la Dalmazia, non sono sedi chiuse, non sono dei ghetti, ma sono aperte a tutti, anche alla popolazione che non parla la lingua italiana ma che ha amore nei confronti, prova, serba amore nei confronti della cultura italiana e anche della lingua italiana, e che magari attraverso i vostri corsi si avvicina ancora di più alla cultura italiana. Quindi immagino che questa sede è veramente aperta a tutti.
1: Sì, è veramente aperta a tutti, come ha detto lei, perché infatti c'è un'iscrizione di persone simpatizzanti che sono molto numerosi ultimamente e seguono tutti i nostri programmi, le nostre sale quando si organizzano le presentazioni dei libri, i temi medici, dei problemi di salute sono sempre piene anche dai visitatori che non parlano, capiscono, perché qui tutti capiscono l'italiano, però seguono con molto interesse i nostri programmi.
0: Ho fatto la domanda alla signora Norma, che cosa significa essere la segretaria del sodalizio, allora a lei chiedo anche che cosa significa essere la presidente della comunità degli italiani di Abbazia.
1: Quando mi chiede questo subito penso a una grande responsabilità. C'è un lavoro dietro, ma anche una grande responsabilità, perché io cerco di fare le cose per bene e di riuscire in questo, di avere successo, che ogni cosa che si organizza sia ben organizzata, che la gente apprezzi questo nostro impegno. E perciò io cerco di dare tanto di me stessa, di fare le cose bene, sento la responsabilità, e, però lavoro con molta, molta passione e dedizione, e cercherò di farlo anche in futuro.
0: Si sente dalle sue parole, sa, quando si è alla radio e si ascoltano le parole dei nostri ospiti, a meno che non siano degli attori professionisti e che quindi riescono, come dire, a mascherare la propria voce e anche i propri sentimenti, noi che siamo persone normali, quando parliamo anche al microfono o al telefono, non riusciamo a nascondere quelli che sono i nostri sentimenti e soprattutto i sentimenti di appartenenza. Io immagino che chi ha sentito le sue parole e anche prima le parole della signora Norma si siano resi conto che qui non è una maschera, qui non è un teatro, è realtà, è un albero che ha delle radici molto salde, molto forti, è una pianta molto forte, e la responsabilità che lei diceva prima non è soltanto, come potrebbe pensare un nostro ascoltatore, la responsabilità amministrativa, giuridica, ma è proprio la responsabilità nei confronti dell'appartenenza, l'appartenenza alla lingua italiana, alla cultura italiana, a chi ha frequentato non questa sede ma prima nel 2010 la sede prima di lei e che quindi ha seminato molto bene, e lei continua a seminare, a far crescere la pianta. Io immagino che chi ha sentito queste sue parole, alla pari delle parole espresse prima dalla signora Norma, si sarà effettivamente resa conto che la pianta è salda, è forte, la pianta della cultura e della lingua italiana su questo territorio, e io di questo veramente la ringrazio di cuore, non soltanto per essere stata ai nostri microfoni ma soprattutto per le parole che lei ha speso in questa nostra conversazione. Grazie veramente di cuore.
1: Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: E purtroppo siamo giunti al termine del nostro appuntamento odierno, i nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Massimo Gobessi che vi parla, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: Disco 2000.
1: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok, rap futuristico.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

0: Bentrovati a tutti per questa nuova puntata di Melody Italia, Giuseppe Signorelli al microfono, e oggi è una puntata interamente dedicata ai Tiro Mancino, alias Federico Zampaglione, che è colui che insomma storicamente guida il gruppo, che ha avuto diverse vicissitudini, un gruppo musicale di Roma che, vi dicevo appunto, ha avuto vari avvicendamenti, insomma, in formazione, musicisti che sono entrati, se ne sono andati, alla fine comunque è rimasto lui alla guida del timone, che ha voluto comunque lasciare la denominazione appunto Tiro Mancino, ed è effettivamente, diciamo, che una musica improntata a una commistione tra forma canzone e, rispetto alla musica leggera italiana, una ricerca di sonorità non convenzionali che toccano di volta in volta il rock alternativo, l'elettronica, il folk, e come sentiremo con l'ultimo album addirittura anche ci sono delle tracce di blues. Ma mettiamo un pochettino di ordine: chi è intanto Federico Zampaglione? Allora, io lo definirei come una persona assolutamente libera, non, diciamo così, assoggettata agli standard più condivisi. È uno che fa quello che sente, quello che vuole, quando vuole. E soprattutto, ecco, vi riporto una sua recente dichiarazione che mi trova assolutamente d'accordo. Ha avuto modo di dichiarare in un'intervista, infatti, Federico Zampaglione: ultimamente mi succede di ascoltare musica e pensare che difficilmente potrebbe essere più brutta, inutile e priva di ogni contenuto. Non ricordo un livello artistico più basso e ridicolo da quando ho cominciato, e non ricordo persone del settore discografico più impreparate, cialtronesche e inattendibili. Forse prima che cominciassi, 30 anni fa, è successo, ma da quando faccio questo mestiere non ricordo tempi simili. Insomma, già da questo si capisce, questo indifferentemente dal fatto che questo pensiero lo si possa condividere o meno, ma diciamo non si può dire che Federico Zampaglione non sia un tipo che dimostra sempre di non essere uno che le manda a dire. E io poi mi trovo, chi mi conosce lo sa, assolutamente d'accordo con lui. Poi veniamo fuori da un festival di Sanremo, ho avuto modo già di esprimermi in dettaglio, e quindi insomma sapete come la penso. Vabbè, ma entriamo nel vivo in realtà di questa puntata, vi dicevo interamente dedicata a Tiro Mancino, perché nella seconda parte parleremo dell'ultimo suo lavoro, che è assolutamente bello, bellissimo, e con l'occasione ho deciso di rispolverare anche un disco del 2016, così celebriamo anche i 10 anni, diciamo così, un compleannino di questa Nel respiro del mondo, che veniva fuori a 2 anni dall'uscita di Indagine su un sentimento, che era già un bel disco. Questo Nel respiro del mondo è stato anticipato proprio dal singolo Piccoli Miracoli, con cui abbiamo aperto anche questa puntata di Melody Italia. Sono 10 tracce, ecco, e nessun riempitivo. Questa è una caratteristica dei Tiro Mancino, di molti loro dischi, compreso l'ultimo. Quindi vi troviamo pezzi fatti, finiti, che mettono in risalto una poetica trasversale, profonda e leggera, insomma, a secondo delle situazioni. I Tiro Mancino riescono ancora una volta, quindi, nell'intento di raccontare situazioni e suggestioni che hanno a che fare con la nostra quotidianità. Nel disco specificatamente vengono affrontati i temi dell'amore e del viaggio, inteso come introspezione. Ha avuto modo di dichiarare a proposito di questo Zampaglione: le nuove canzoni parlano di viaggi interiori attraverso la metafora del mare. Dobbiamo avercelo dentro. Nella realtà in cui viviamo bisogna riuscire a fermarsi ogni tanto e a sentire le onde dentro, le emozioni che altrimenti rischiamo di perdere. Questo appunto nelle parole di Zampaglione, che poi ha avuto modo anche di aggiungere: ho cercato di regalare all'ascoltatore un senso di spazio immenso, di natura incontaminata, che rigenera e riempie gli occhi, la mente e il cuore, attraversandoci con tutta la sua sconfinata bellezza. E infatti è vero, e sono tutte tematiche, poi specialmente il viaggio, il mare, che attraversano molti, se non quasi tutti, insomma, i brani. Ma vediamo un poco più in dettaglio questa Piccoli Miracoli, che appunto è il singolo che ha anticipato poi in definitiva l'uscita del disco Nel respiro del mondo. Questo è un brano, sempre per usare le parole di Zampaglione, questo è un brano che dedico a chi cerca disperatamente l'amore, ma finisce per essere schiacciato dal peso e dalle aspettative di questa esigenza. Il mio consiglio è di guardare i piccoli miracoli, appunto, che ogni giorno si compiono di fronte ai nostri occhi, e di godere di ogni istante di questa vita, perché ogni istante è l'unico e non tornerà mai più. Solo così sarà l'amore stesso a venirci a cercare. E c'è da dire anche che Piccoli Miracoli è stato scelto anche dal regista Luca Lucini come soundtrack del suo film Nemiche per la pelle con Claudia Gerini e Margherita Bui. Ed è appunto, abbiamo sentito un raffinato brano dal gusto elettropop moderno, ipnotico e coinvolgente, prodotto, dobbiamo dire, da Luca Chiaravalli e scritto, per quanto riguarda musica e testo, ovviamente da Federico Zampaglione. E ascoltiamoci adesso il secondo singolo. Adesso metteremo un po' in fila i tre singoli, che sono molto belli, insomma, il che non è scontato, estratti appunto da questo lavoro. Il secondo è questo Tra di noi, che parla della bellezza che si può riscoprire anche in una relazione duratura. Infatti riporto sempre le parole di Zampaglione a proposito di questo. Dice: quando una storia va avanti per tanti anni si dice che rischia di diventare routine. In realtà con il tempo si possono scoprire nuovi aspetti e per esempio imparare a comunicare attraverso gli sguardi. Tra di noi è una canzone romantica che può parlare anche di una lunga amicizia, di un sentimento che sa resistere al tempo. Un'altra, diciamo, delle perle di questo lavoro, Nel respiro del mondo, che bisogna dire, ecco, appunto, che come tanti dischi dei Tiro Mancino ci sono certo delle perle dentro, ma in genere sono sempre dischi non eccessivamente lunghi, appunto perché dentro credo che ci sia tutto ciò che Federico Zampaglione ha ritenuto opportuno mettere, quindi ha, diciamo così, già scremato in partenza, e quindi diciamo che tutti i brani sono di una certa portata. Allora a questo punto ascoltiamo questa vera e propria poesia d'amore, Tra di noi, estratta da Nel respiro del mondo dei Tiro Mancino.
1: Almeno

Il terzo singolo estratto da questo Nel respiro del mondo, album del 2016 dei Tiro Mancino, è forse la perla del disco. Vi dicevo prima che in genere i dischi dei Tiro Mancino hanno al loro interno quello che ci deve essere, quindi i brani sono quasi tutti di un certo livello, poi naturalmente ognuno può preferirne uno o un altro e così via, secondo insomma della sua sensibilità, del proprio gusto, ecco. Ma oserei dire che questa L'ultimo treno della notte è forse una perla in assoluto. Infatti, fra le varie dichiarazioni che vi sto citando di Federico Zampaglione, ce n'è una che dice: sarà che l'estate sta finendo, sarà che sono giorni particolari, ma ogni volta che ascolto questa canzone penso che sia la cosa migliore che abbia scritto in vita mia. E quindi, appunto, vi dicevo all'inizio che Zampaglione è uno che non le manda a dire, anche in questo caso, quindi non ha peli sulla lingua, se si deve anche mettere a nudo e dire effettivamente quello che pensa anche sulle cose che lui fa, che lui scrive, lo dice apertamente, insomma. E senza dubbio, insomma, un brano che già dalle prime note rende un po' l'atmosferico di un viaggio notturno, seduti in treno. Un treno che può essere paragonato alla vita, agli amori, come dire, da afferrare al volo, e che passano una tantum proprio come il mezzo di trasporto. La notte perché anticipa il giorno, che equivale a nuovi inizi. L'ultimo treno della notte porta via con sé echi di un'estate e porta via anche me. E a mio parere la frase che meglio esprime questo concetto, sono sempre parole di Federico Zampaglione, che continua: l'estate volge al termine, con l'autunno ha inizio una nuova vita, il susseguirsi delle stagioni, i cambiamenti, proprio come l'amore. Dopo ogni fine ci sarà sempre un nuovo inizio. Come non dimenticare appunto il tema dell'amore trattato attraverso il paragone con il viaggio? E si esprime ancora a tal proposito Federico: l'amore è sempre in viaggio e tu non sai quanto ti fermi e quando poi ripartirai. Esprime come oggi l'amore spesso venga vissuto come qualcosa di indefinito, con picchi e ripartenze, ma spesso è il tempo a sancire il verdetto finale, tra arrivi appunto e ripartenze, come si diceva prima, proprio come un treno, e la scenografia notturna che accompagna il viaggio nell'amore. Ma se è il destino, ti rincontrerò tra luci che si dissolvono nel blu. Questo è un bellissimo verso di questa bellissima canzone, appunto, L'ultimo treno della notte, Tiro Mancino.

0: Poi il mare può essere un luogo di pace e di isolamento dove ti sospendi, una dimensione più intimistica a contatto con la natura che respira, ma può essere anche un luogo desolato che ti mette malinconia, come nel pezzo Mare Aperto. Stare in mezzo al mare ti fa sentire solo come un naufrago. Questo è il brano più malinconico del disco, anche in questo caso parole di Federico Zampaglione. Mare Aperto è una canzone dal significato profondo e intimo, che è legata proprio a questi temi, insomma, di memoria, coraggio e introspezione. E sembra che sia anche un brano dedicato alla madre. Infatti Federico Zampaglione ha rivelato che il brano è appunto un omaggio a sua madre scomparsa e rappresenta uno sguardo nostalgico ma sereno anche verso il passato. E c'è sempre questo elemento del mare come metafora, un filo conduttore dell'intero album Nel respiro del mondo, che rappresenta questo elemento in grado di dare questa pace e serenità, ma allo stesso tempo inquietudine e solitudine. Però c'è questo senso appunto del coraggio di vivere, cioè la canzone invita ad affrontare la vita con coraggio, sfidando anche l'alto mare, cioè le difficoltà e l'ignoto, per inseguire i propri sogni e trovare quindi risposte, portando dentro di sé la forza di andare avanti. E quindi ascoltiamo questa riflessione intima sulla perdita, sul ricordo, sulla necessità di navigare le complessità dell'esistenza con audacia. Appunto, Mare Aperto, sempre da Nel respiro del mondo, Tiro Mancino.
1: Guardo la città

ci sono ancora il mare, il viaggio nel prossimo brano, fin dal titolo Onda che vai, un brano che è nato durante un viaggio di Federico Zampaglione a Cuba. L'autore in questo testo però è suo padre, che ha aggiunto degli elementi letterari legati a Hemingway e Neruda, ed è stato proprio lui a iniziare il piccolo Federico alla musica, facendogli sentire i dischi di chitarristi come Hendrix e Clapton. E infatti c'è da dire che anche Federico Zampaglione è anche un buon chitarrista. E allora chiudiamo questa prima parte di Melodi Italia con questo brano sempre estratto dal disco del 2016, Nel respiro del mondo, Onda che vai, Tiro Mancino. Onda.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

0: Seconda parte di Melodi Italia, Giuseppe Signorelli al microfono, e qui parliamo appunto, come già anticipato, dell'ultimo lavoro dei Tiro Mancino, un disco secondo me bellissimo, come al solito con tutti i brani molto belli, quindi diventa difficile anche poi scegliere quelli da proporvi, e io ho scelto quelli che sentirete. Quando meno me lo aspetto, racchiude quindi 11 brani inediti che uniscono quindi profondità testuale e incursioni anche in diversi generi musicali. Per la prima volta c'è anche il blues, quindi si va dal blues al rock, addirittura dal country all'elettronica, dal reggae alle sonorità tipiche della canzone d'autore degli anni 70. Ogni brano è parte di un racconto che tiene insieme quindi l'intimità, le paure, la rinascita, la nostalgia di fine estate e la denuncia di un mondo sempre più concentrato sull'apparire, che lascia poco spazio quindi alle passioni e ai sentimenti reali. Una società che insomma si fa male costruendo un'altra nuova star che puoi bruciare, e lo sappiamo anche grazie purtroppo a certi talent. Un sistema insomma rispetto al quale Federico Zampaglione, frontman come sappiamo dei Tiro Mancino, si sente alieno, come si dice anche in una canzone di questo disco appunto, e ricerca un anelito di libertà nella dimensione artistica, sognando appunto di scomparire nel blues, questo per citare il titolo del brano con cui abbiamo aperto e che apre anche il disco, questo scomparire nel blues appunto. E a proposito di questo album, Federico Zampaglione, io in questa puntata ho estrapolato diverse dichiarazioni di Zampaglione, perché è una cosa che faccio spesso, perché gli artisti si raccontano o raccontano meglio magari i brani o l'album, meglio secondo me di quanto possa fare io, e appunto a proposito di questo album Zampaglione ha dichiarato: quando meno me lo aspetto è nato dovendo lottare contro qualcuno che non aveva la minima intenzione di farlo, me stesso. Dopo tanti anni nella musica e altrettanti dischi, pensavo di aver dato e avuto a sufficienza per quel che riguardava la pubblicazione di nuovi album. Ero deciso ad occuparmi solo di concerti live, qualche singolo ogni tanto e la regia di film. Poi, come spesso accade, la vita se ne frega delle tue decisioni e va dove vuole andare. Ed è così che mi sono chiuso quasi per gioco in studio con Leo Pari e Simone Guzzino per dare una forma a canzoni che avevo scritto nel tempo. Abbiamo registrato in totale libertà, senza fretta né pressioni. Ci ho messo dentro tutta la musica che amo, senza lasciare fuori nulla. Una bella mattina mi sono reso conto che nel mio telefono c'erano canzoni a sufficienza per fare un album, e così è stato, ma il titolo fu più appropriato. E appunto, scomparire nel blues è tutto un programma, insomma, è una dichiarazione di intenti, è evidente l'uso anche di chitarre tipiche del blues acustico, spesso lasciate nude o processate magari con riverberi a molla che danno un sapore analogico e vintage. Le sei corde quindi dominano un po' la scena, non ci sono solo i classici arpeggi sognanti a cui il gruppo ha abituato il suo pubblico, ma anche accordature aperte che richiamano il delta del Mississippi, trasportato mutatis mutandis sulle sponde del Tevere. Però diciamo che, ecco, nonostante quest'anima blues che affiora, non mancano i soliti innesti di elettronica sottile, ritmiche che strizzano l'occhio al pop anche di qualche decennio fa, creando un ibrido interessante che Zampaglione definisce come una sorta di isola felice. E quindi noi continuiamo a stare in quest'isola felice e ci godiamo adesso proprio il brano che intitola l'album Quando meno me lo aspetto, che secondo me è la perla di questo disco. È un brano bellissimo, quando l'ho ascoltato per la prima volta mi ha preso subito, mi ha fatto proprio venire i brividi. In qualche brano diciamo così che lo sguardo è in gran parte rivolto verso l'esterno, invece proprio in questo brano il punto di vista si fa spiccatamente interiore. L'ambientazione è notturna e silenziosa, in una Roma girata a piedi, che diventa la giusta occasione per riflettere sulla propria vita e sulla ricerca della propria vera essenza. E intanto io cerco un po' d'affetto, si dice nella canzone, lo cerco dentro un vicolo, in un letto, magari quando meno me lo aspetto ritrovo pure me. E proprio insomma la canzone a cui Zampaglione avrebbe pensato in caso di un ritorno, pensate, a Sanremo, e se l'avesse presentata avrebbe vinto a mani basse secondo me, o forse anche no visti i tempi che attraversiamo. Comunque aveva fatto inizialmente Federico delle riflessioni per poi accantonare insomma quest'idea di Sanremo a causa della troppa ansia che gli arreca il palco dell'Ariston, e sarebbe stata effettivamente la scelta più ideale forse per le immagini fortemente evocative che donano a questo brano delle atmosfere quasi cinematografiche, in linea poi con alcuni tra i pezzi più importanti del repertorio dell'artista. Ascoltiamola quindi, Quando meno me lo aspetto, Tiro Mancino.
1: Solo l'anima lo sa cosa sto cercando.

Il prossimo brano può addirittura apparire per certi versi spiazzante, perché si tratta di un reggae. Il titolo è Una vita, che è scritta insieme al padre Domenico, quindi lo abbiamo già incontrato nel disco precedente, torna a collaborare appunto col figlio. Con la spensieratezza, ecco, delle tinte reggae, vi dicevo prima, di questo arrangiamento, a sostenere il bilancio di vita di un uomo adulto che, fra i tanti ricordi che hanno attraversato il suo cammino, riesce sempre a rigenerare il suo cuore, a riscoprirsi capace di trovare ogni volta una nuova emozione. Quindi una sera d'inverno, un viaggiatore, la lampada di una sala d'aspetto e, usando appunto le parole di Federico Zampaglione, tanti ricordi, amici scomparsi nel tempo, amori che riaffiorano e svaniscono di nuovo nella nebbia. Lui ascolta il suo cuore che batte e ribatte nella favola della vita che inevitabilmente lo spinge verso il domani. Quindi Una vita, Tiro Mancino, sempre da Quando meno me lo aspetto.

Ascoltato l'album per intero, a parte appunto questa bellezza, questa spontaneità, sembra però in gran parte un album cupo, su più punti, con però alcuni momenti magari più spensierati che spezzano il ritmo, secondo me, con grande efficacia. Ed è il caso proprio del brano che ascolteremo tra poco, Nuvole, che è unico duetto contenuto nel disco con la sempre elegante e raffinata Simona Molinari, particolarmente a suo agio in questa irresistibile bossa sostenuta dalla dolcezza di una chitarra, come dire, quasi da falò estivo, ecco, da un testo con al centro una favola romantica vissuta in totale benessere, che ricordano un po' la leggerezza, ecco, dei suoi primi successi, come il famoso La Felicità, parliamo appunto di Simona Molinari. Quindi, dicevo appunto, una favola romantica che gioca con le stagioni, l'attesa, il ritorno, delicata sicuramente, un po' malinconica, ciclica, funziona proprio come sospensione emotiva prima della chiusura. La possiamo anche definire come una sorta, come dire, di carezza malinconica, ecco. E allora ascoltiamo questo Nuvole, sempre estratta da Quando meno me lo aspetto, di Tiro Mancino.

In questo bellissimo album, quindi Quando meno me lo aspetto, di Tiro Mancino, le canzoni strettamente personali si alternano con quelle dalle tematiche più esistenziali, e così la spruzzata di elettronica de Gli alieni siamo noi, il brano che ascolteremo tra poco, che chiude questa puntata e che porta fra l'altro anch'essa la firma del padre dell'artista, ha come tema centrale una riflessione sull'uomo di oggi, sul suo essere troppo condizionato magari da una tecnologia che ha come conseguenza l'esistenza di un mondo freddo, plastificato e con una scarsa importanza data ai sentimenti. E l'interrogativo che ci si pone è proprio questo: riusciremo a ritrovare l'interesse per le cose più semplici e autentiche della vita, come, si dice in un verso, un cielo che si arrossa dietro un velo di nuvole che avvolgono anche me? E sempre per chiudere con delle dichiarazioni di Federico Zampaglione, gli alieni siamo noi, proiettati verso il cosmo, presto in viaggio tra le stelle. Porteremo con noi un bagaglio, le nostre vite, la musica della terra, la speranza del mondo, e planeremo su terre sconosciute. Ma ci sarà anche lì un cielo di nuvole a colorare i sogni, un sorriso di donna, un mare? Beh, su questo interrogativo io direi di lasciarci, appunto, con questo Gli alieni siamo noi. Vi abbiamo presentato in questa seconda parte il bellissimo ultimo lavoro di Tiro Mancino, Quando meno me lo aspetto, e me ne resta altro quindi che salutarvi, darvi l'appuntamento alla settimana prossima e augurarvi, come faccio sempre, un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

con altri soli sulla pelle. E altri compagni di viaggio, armati di coraggio, verso il nuovo cammino a cui ci chiama.

0: freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
1: Iniziamo subito con la prima notizia assurda della puntata. Per fuggire alla polizia si rifugia sul tetto 2 giorni, ma si addormenta. Eh sì, polizia e servizi di emergenza sono rimasti sul posto per 2 giorni nel tentativo di chiudere la vicenda senza conseguenze più gravi. Quindi bizzarro arresto a Salford, nell'area metropolitana di Manchester, in Inghilterra. Le immagini diffuse dalla Greater Manchester Police hanno rapidamente, ecco, fatto il giro del web. Il protagonista è Simon Harris, 37 anni, senza fissa dimora, ricercato perché destinatario di un provvedimento d'arresto. L'operazione è cominciata giovedì 13 agosto nella zona appunto di Salford, quando gli agenti sono intervenuti. Il 37enne si è rifugiato sulla parte superiore di un'abitazione e da quel momento è iniziato un lungo braccio di ferro con le forze dell'ordine. Il filmato diffuso dalla polizia mostra il 37enne sdraiato e addormentato sul tetto di un portico sul retro della casa. Gli agenti si muovono lentamente per non svegliarlo, appoggiano una scala alla struttura e uno dei poliziotti sale fino a raggiungerlo. L'agente afferra Harris mentre ancora dorme. L'uomo si sveglia a soprassalto e prova a divincolarsi. Ne nasce una breve colluttazione sulla scala. Mentre viene trascinato verso il basso, gli scivolano anche i pantaloni. Una volta arrivati nel giardino, ecco, diversi agenti in tenuta protettiva lo immobilizzano e gli mettono le manette. La scena, quasi comica, nasconde però un'operazione che, secondo la stessa polizia, ha comportato rischi e un notevole impiego di uomini e mezzi. Bentornati quindi, sopravvissuti alle vacanze e ai tetti di Manchester. Io sono Samuel, ancora una volta in solitaria, perché Tigli ha deciso che agosto è troppo corto per stare qui in studio di Radio Capodistria, ecco, quindi probabilmente starà già facendo l'ultimo bagno prima del rientro, chissà. Mentre io sono qui a raccontarvi storie che farebbero impallidire un film comico. Morale di tutto ciò: se devi scappare, almeno assicurati di avere un buon caffè oppure una sveglia. Hot Hits, sigla.
2: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: E sul tetto, cari amici, sicuramente c'era un bel sole. Speriamo non si sia procurato scottature importanti il nostro dormitore tettomane. Tettomane in senso di tetti, non tette. Comunque, ecco. Detto ciò, prima canzone che appunto si intitola Sunshine. E poi non dite che faccio le cose a caso, cari amici, ecco. I Jungle tornano con Sunshine, appunto un pezzo che è un'esplosione di luce e di ritmo. La band inglese, che ha fatto del funk e della disco il suo marchio di fabbrica, ci regala un brano che sa di estate e di giorni felici. La voce è calda, il basso è ipnotico. La canzone è un invito a ballare sotto il sole. Beh, peccato che, cari amici, il sole a volte sia troppo forte e che la velocità, come il fuggitivo sul tetto, duri soltanto fino al risveglio. I Jungle fanno musica talmente elegante che quasi ti dispiace sporcarla ascoltandola. Numero 25, New Entry.

Sunshine dei Jungle, numero 25 appena sentita, una new entry. Il problema dei Jungle, cari amici, è che sono troppo bravi a essere Jungle, come dire, li riconosci dopo 3 secondi. Basso morbido, groove impeccabile, voci sospese, atmosfera vintage, tutto bellissimo. Ma ormai ascolti un loro pezzo e sembra quasi di entrare in un appartamento arredato da un interior designer. Ecco, tutto è al posto giusto, niente è brutto, hai quindi il sospetto che nessuno viva veramente lì. I Jungle, cari amici, che ci portano in pista con il loro funk. Andiamo avanti, dalla pista passiamo ad una frenata che ti salva la vita. Teddy Swims irrompe con Break Up in Reverse, un pezzo che è un pugno al petto e una carezza allo stesso tempo. La sua voce è una forza della natura, capace di passare da un sospiro a un grido con la stessa facilità con cui si cambia marcia in una curva, più o meno. Canzone che parla di frenate, di inversioni, di cambi di rotta. Un inno a chi sa fermarsi prima di schiantarsi, ecco. Teddy Swims, quindi, con la sua voce solo e la sua presenza scenica, ci regala questo brano che è un manifesto di resistenza per chi, come il fuggitivo per esempio, avrebbe dovuto fermarsi molto prima. E Teddy Swims con quella voce, cari amici, canta come se li avessero appena portato via la casa, più o meno. Ecco, la canzone invece parla sostanzialmente di una relazione finita. Forse abbiamo perso il senso delle proporzioni, mi sa. Break Up in Reverse, Teddy Swims, numero 24.

Teddy Swims appartiene a quella categoria di cantanti che hanno una voce talmente grande che sembra quasi un'aggressione fisica, ecco. Aprono bocca e improvvisamente hai davanti un uomo che sembra aver sofferto anche per le relazioni sentimentali dei suoi vicini addirittura. Il problema è, insomma, che una voce enorme però non garantisce automaticamente una canzone enorme. Quindi, che dire, Teddy Swims che ci insegna che a volte bisogna fermarsi per andare avanti, noi dalla frenata passiamo agli allarmi, quelli che suonano ma nessuno ascolta. Kylie Minogue e Snow Patrol ci regalano These Alarms, un pezzo che è un po' dance, un po' malinconia. Kylie Minogue porta il glitter, i Snow Patrol portano il fango, come dire, ecco il risultato, un brano che non sa se far ballare o far piangere. Mi viene da dire, ecco, le sirene suonano, ma il pericolo qui è solo quello di addormentarsi prima del ritornello, mannaggia. Come il fuggitivo sul tetto, più o meno, ecco, che ha scambiato il rumore delle sirene per una ninna nanna. Beh, questa collaborazione sembra uscita da una riunione discografica particolarmente ambiziosa, che andava più o meno così: ragazzi, prendiamo Kylie, ok, poi prendiamo i Snow Patrol, ok, e facciamo qualcosa che sia malinconico ma anche radiofonico. E nessuno evidentemente ha avuto il coraggio di dire ma perché. Questa è These Alarms, Kylie Minogue and Snow Patrol numero 23.

perfettamente a suo agio dentro una produzione contemporanea. Questa era These Alarms di Kylie Minogue, appunto, con i Snow Patrol. Gli Snow Patrol invece hanno portato la loro specialità, la malinconia da finestrino appannato, chiamiamola così. Il risultato è, come avete sentito, una canzone che cerca di stare esattamente nel mezzo, non abbastanza triste da deprimerti, non abbastanza dance da farti ballare, non abbastanza strana da sorprenderti, insomma, perfetta per la radio. Andiamo avanti, numero 22, Levante, nome d'arte di Claudia Lagona. Ha sempre avuto il dono di trasformare le fragilità in poesia, ma qui la poesia è così lieve che si perde prima di arrivare, diciamo. Ecco, un pezzo che profuma di notte d'estate, ma che svanisce come un soffio di vento. Beh, se questa è Malia, io preferisco la verità, anche quando è scomoda. Numero 22, Levante.

Maglia di Levante appena sentita, numero 22, la poesia va benissimo, ma se dopo l'ascolto ti ricordi soltanto che era molto intensa, beh, forse abbiamo un problema. È come andare a vedere una mostra d'arte contemporanea e uscire dicendo molto concettuale, che tradotto significa non ho capito una mazza, ma non voglio ammetterlo. Beh, che dire, era Levante che prova a incantare ma si dimentica di completare il gesto. E dall'incantesimo passiamo ad un coro, quello che canta Wonderwall. The Script ci regalano The Crowd Was Singing Wonderwall, un pezzo che è un inno alla nostalgia e alla condivisione. E qui arriviamo ad un concetto molto interessante, cari amici, la nostalgia della nostalgia. Perché Wonderwall ormai non è più soltanto una canzone, ma è quasi un reperto archeologico. Cioè quella cosa che compare immancabilmente quando qualcuno prende una chitarra a una festa e decide che da quel momento tutti devono diventare improvvisamente amici. Gli Oasis quindi avrebbero creato il problema, ecco. E i The Script poi hanno deciso di scriverci sopra una canzone. Una strategia quasi geniale, quindi prendere un momento che tutti conoscono, raccontarlo, aggiungere un po' di nostalgia e sperare che il pubblico faccia il resto. E il pubblico infatti lo fa, perché la nostalgia è il genere musicale più economico del mondo. Non devi inventare niente, devi soltanto ricordare qualcosa che esiste già. Il problema è che qui il déjà vu è talmente forte che quasi ti aspetti che alla fine entri tipo, non lo so, Noel Gallagher a chiedere i diritti, non lo so, ecco. I The Script hanno scoperto che quando non sai più cosa dire, quindi puoi sempre parlare di una canzone che ha già detto tutto 20 anni fa. The Crowd Was Singing Wonderwall, numero 21. Got

In The Script, che ci ricordano che la musica è un rifugio. Dal rifugio passiamo al soul, quello che Chaka Khan e Snoop Dogg hanno imparato a fare. Chaka Khan e Snoop Dogg, quindi, ecco, uniscono le forze in Boogies in My Soul, un pezzo che è un mix di funk, soul e hip hop. Chaka Khan porta la voce, Snoop Dogg portano il flow e insieme creano questo brano che è un inno alla gioia di vivere, un pezzo che ti fa muovere i piedi e ti fa dimenticare i problemi, ecco. Due leggende che si incontrano e dimostrano che l'età è solo un numero, beh, insomma, è che il soul è eterno, quasi. Canzone per chi vuole ballare senza pensare al domani, direi così, ecco, con Chaka Khan e Snoop Dogg, due leggende che si incontrano nella musica. Il primo blocco, quindi la prima parte, è servita. Noi torniamo dopo la pausa con la seconda notizia estiva. E cari amici, se il fuggitivo addormentato vi ha fatto sorridere, ricordate, a volte il sonno è l'unico rifugio che ci resta e la musica è l'unica sveglia che ci serve. Ma qui almeno c'è groove, c'è mestiere, c'è quella sensazione che per tre minuti qualcuno sappia effettivamente cosa sta facendo. E dopo aver passato gli ultimi minuti a discutere di nostalgia, metafore e drammi sentimentali, non è poco, anzi è quasi un miracolo. Numero 20, Boogies in My Soul, Chaka Khan e Snoop Dogg, a tra poco.

0: Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Seconda parte di Hot Hits. Auto fuori controllo dopo un incidente, entra in una concessionaria e fa un parcheggio impossibile. L'autovettura è salita sul marciapiede, è entrata dall'ingresso di una concessionaria appunto e si è fermata nella sola posizione in cui non poteva fare danni. La donna al volante racconta: lo avevo già visto in un sogno. Seconda parte, oggi vi portiamo in Brasile, dove una giovane automobilista ha appunto fatto un parcheggio che nessuno saprebbe ripetere. Ana Beatriz, 25 anni, è stata investita ad un incrocio, ha perso il controllo della sua Ford Ka e salita sul marciapiede ha sfiorato una fermata dell'autobus, è entrata in una concessionaria di auto e si è fermata perfettamente tra due macchine esposte, senza toccarle. Il responsabile della concessionaria ha detto: si è fermata a tre dita dalle altre auto. Le ha commentato: non riesco nemmeno a fare un parcheggio in parallelo, figurarsi parcheggiare in quel modo. E ha aggiunto un dettaglio inquietante: 3 mesi prima aveva appunto sognato esattamente quella scena. Morale della storia: se sognate un parcheggio impossibile, cari amici, forse è meglio non guidate per un po', o che almeno ecco vi ricordiate di frenare. E cari amici, la prima canzone del secondo blocco è quella di Nathalie Imbruglia, una new entry che torna con Just Drive, un pezzo che è un invito a lasciarsi andare, a guidare senza meta. La sua voce è leggera, il ritmo è un viaggio che non si ferma mai. Nathalie, insomma, classe 1975, ha segnato la fine degli anni 90 con Torn, tutti se lo ricordano, e qui ci regala un brano che è un tuffo nella nostalgia, quindi ancora nostalgia. Just Drive, quindi, numero 19, Nathalie Imbruglia, new entry.

Nuova entrata alla numero 19 appena sentita, Nathalie Imbruglia con Just Drive. Titolo perfetto per il momento e perfetto per la notizia iniziale. Guida e basta. Beh, dopo la storia dell'automobilista brasiliana, però forse avrei preferito un titolo leggermente diverso, tipo Just Brake, oppure ancora meglio Maybe Take the Bus. Ecco. Nathalie Imbruglia torna con un pezzo che punta evidentemente sulla leggerezza, sul viaggio, sul lasciarsi andare, ed è inevitabile che dopo tanti anni venga fuori anche tutta la componente nostalgica, perché Nathalie Imbruglia è ancora per una parte del pubblico quella di Torn. Il problema è che Torn non è semplicemente una vecchia hit, ma è uno di quei pezzi che si sono incollati alla memoria collettiva, e quando hai un passato del genere ogni ritorno porta con sé una domanda piuttosto scomoda: stiamo ascoltando una nuova canzone o stiamo semplicemente controllando se ancora viva una vecchia emozione? Just Drive prova a rispondere andando avanti senza voltarsi indietro, ma la sensazione, ahimè, è che Nathalie sia ancora costretta a guidare con lo specchietto retrovisore ben visibile. Nathalie Imbruglia, che ci ha invitato a metterci al volante. Dal volante ora passiamo ad una città. Alla numero 18, Mercury Cremons, Serena Brancale e The Colors con Partenope, ancora qui in classifica questa, mannaggia. Abbiamo quattro nomi, quattro mondi e una città che probabilmente avrebbe preferito cavarsela da sola, diciamo così, ecco. Mercury Cremons portano l'elettronica e l'esperienza dance, Serena Brancale porta il soul, il jazz, quella voce che potrebbe tranquillamente stare in una stanza illuminata soltanto da una lampada costosa. E poi arrivano i The Colors che portano i The Colors. Ed è proprio questa la cosa curiosa del pezzo, cioè tutti hanno qualcosa da mettere sul tavolo, ma alla fine il tavolo sembra quello di un buffet dove ognuno ha portato una cosa diversa e nessuno ha controllato se le pietanze stessero bene insieme. Ecco, numero 18, questa è Partenope. Yeah!

Partenope, numero 18, Mercury Cremon, Serena Brancale, The Colors. È un po' Napoli vista dal finestrino di un pullman turistico. Bella, colorata, piena di cose. Ma ogni tanto hai la sensazione che qualcuno ti stia vendendo un magnete per frigorifero. Avete presente? E il problema dei supergruppi è sempre quello. Ecco, più nomi metti, più aumenta l'aspettativa. Quindi quattro artisti che hanno provato a fare il ritratto di una città e hanno finito per disegnare un souvenir. Dalla città passiamo ad una discoteca adesso, cari amici, quella che non balla più. Madonna torna con Dance Interior, un titolo che evoca notti di sudore e luci stroboscopiche, ma la canzone è così fiacca che sembra la colonna sonora di una pista da ballo vuota. Ecco, Madonna, la regina del pop, ha segnato un'epoca, prova a ricordarci che sa ancora muovere i fianchi. Dance Interior dovrebbe quindi essere il posto dove succede qualcosa, il problema è che qui sembra più il nome di una discoteca alle 4 del pomeriggio, quando il locale è ancora chiuso. Quindi ecco che dire, Madonna ha scandalizzato, ha reinventato, ha provocato, ha copiato, ha anticipato mode e poi venduto quelle stesse mode al pubblico prima che gli altri capissero cosa fossero. Per questo ascoltare un suo pezzo nuovo produce sempre un effetto un po' strano. Non puoi infatti ascoltarlo semplicemente come ascolteresti una nuova artista. Stai ascoltando Madonna che cerca di essere ancora Madonna. E questa è una battaglia molto molto complicata. Numero 17. Talk.

Era Madonna con Dance Interior, che dovrebbe farci ballare e invece sembra che abbia bisogno di una sedia. Dalla discoteca passiamo ad una routine, quella che si ripete sempre uguale. Alla numero 16, Edoardo Bennato con Ogni Settimana. Il titolo è già una piccola condanna. Ogni settimana, non ogni tanto, non quando capita. Ogni settimana. La ripetizione come stile di vita. E Bennato, con la sua ironia e quella voce che sembra essere sempre sul punto di mandare qualcuno a quel paese, è probabilmente uno dei pochi che può permettersi di trasformare la routine in una canzone senza sembrare completamente sconfitto dalla routine stessa. Il problema è che musicalmente il pezzo rischia proprio quello che racconta, la sensazione di averlo già sentito, ecco. C'è una certa ironia involontaria in questo. Una canzone che parla di cose che si ripetono finisce per ripetere esattamente quello che ci aspettiamo. È quasi un esercizio di coerenza artistica, forse anche troppa. Ecco, Bennato ha sempre avuto un'arma fondamentale, l'ironia. Quando funziona, riesce a trasformare la normalità in qualcosa di pungente. Qui invece la normalità rischia di rimanere semplicemente la normalità. Quindi, dopo Partenope, che almeno tentava di mettere insieme mondi diversi, e Dance Interior, che prova a riportare Madonna sulla pista, qui abbiamo una canzone che sembra dirci: tranquilli, non succederà assolutamente niente. Ogni settimana, sempre uguale. Numero 16.

Edoardo Bennato che ci ricorda che la vita è fatta di routine, quindi una canzone sulla routine, che per coerenza non ha fatto niente di particolarmente sorprendente. Dalla routine passiamo ad una città, quella degli angeli, ma non aspettatevi di vedere troppa luce o qualcosa del genere. Achille Lauro irrompe con La città degli angeli, un pezzo che prova ad essere un inno alla speranza e alla rinascita. La speranza qui è come un fuoco che si spegne prima di scaldare. Achille Lauro ormai conosce perfettamente questo territorio, la rockstar decadente, il personaggio costruito sull'eccesso, la trasformazione continua, solo che qui sembra aver tolto quasi tutto l'eccesso. Rimane quindi una voce trattenuta, quasi sussurrata, sopra una produzione che prova lentamente a crescere. Il problema è quel prova, perché il pezzo sembra continuamente sul punto di decollare, aspetti il momento, arriva il crescendo, pensi adesso, e invece niente, rimane lì. Insomma, come prenotare un volo per Los Angeles e scoprire che dopo 3 ore in aeroporto il gate è stato chiuso e che non si parte. Numero 15, La città degli angeli, Achille Lauro.

Era Achille Lauro con La città degli angeli, cercava il cielo, ma il pezzo resta con i piedi molto saldamente per terra. Dalla città degli angeli dove andiamo? Passiamo a qualcosa di molto più piccolo, un petalo, e anche più leggero. Ariana Grande torna con Petal, un pezzo che è un sussurro, una carezza, una promessa. La sua voce è leggera come un petalo, appunto, il ritmo è un soffio che non si ferma. Ariana Grande, classe 1993, ha costruito una carriera su voci e suoni che sembrano eterei, e qui lo dimostra ancora una volta. Quindi un titolo delicatissimo, Petal. Non poteva chiamarlo mattone, no, non poteva, quindi sarebbe stato difficile mantenere quella voce eterea con un titolo diverso. Ariana Grande, d'altronde, ha costruito una parte enorme della propria identità artistica proprio sulla leggerezza, voce altissima, produzioni levigate, atmosfere sospese, sensualità senza quasi peso. E Petal segue esattamente quella strada, un pezzo che non vuole travolgerti ma vuole sfiorarti. Il problema è che c'è una differenza molto sottile tra essere delicati ed essere inconsistenti, cari amici. Quindi un petalo può sì essere bellissimo, può avere colore, forma e profumo, ma se lo lasci andare al vento, dopo pochi secondi non sai più dove sia finito. È un po' questo succede anche nella canzone. Sappiamo però che è finita la seconda parte. Nella terza vi porto in Brasile. A tra pochissimo.

0: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Terza parte di Hot Hits. Come vi ho anticipato, restiamo in Brasile. Donna di 38 anni finge di averne 12 per farsi adottare, scoperta dopo oltre un anno. Amanda Maria Souza de Oliveira, questo è il suo nome, ha vissuto per 14 mesi in casa di una coppia che credeva di aver accolto una bambina vittima di abusi, pensate un po'. Lei si comportava come una ragazzina, usava peluche, succhiotti e biberon e si faceva rimboccare le coperte. I coniugi le avevano preparato una cameretta rosa piena di giocattoli. Alla fine è stata scoperta e arrestata, ora è sotto processo per frode. La sua difesa: era l'unico modo che conoscevo per restare in vita. Morale della storia, cari amici, a volte la fame di affetto è così forte che si indossa la maschera di un'altra vita. Incredibile. Su richiesta della difesa, il giudice ha ordinato una perizia psichiatrica e ha contestualmente sospeso il procedimento giudiziario. Si attende infatti l'esito degli esami per stabilire se la donna sia effettivamente in grado di affrontare un processo. Nel frattempo, l'imputata resta in custodia cautelare in carcere. Prima dell'interruzione del caso, la linea della difesa si era concentrata sull'assenza di dolo o di vantaggi economici, ecco, parlando di un mero espediente di sussistenza. Che dire, cari amici, una tesi che non ha convinto la procura, la quale ritiene invece che la donna sia una truffatrice seriale. Anche negli anni passati, secondo diverse testimonianze, avrebbe agganciato altre famiglie recitando la parte della minorenne in difficoltà. Beh, cari amici, pare che abbia un talento non indifferente a recitare questo tipo di parte, perché io poi faccio difficoltà a capire come questi genitori adottivi non si siano accorti della differenza tra una 38enne e una 12enne. Ma comunque, i misteri di Hot Hits sono questi. Noi, cari amici, passiamo a Michelle Branch e i New Radicals, che ci regalano The Game of Love, un pezzo che è un tuffo, indovinate dove? Nella nostalgia. Eh sì. Dopo due blocchi di pop contemporaneo, collaborazioni improbabili e gente che cerca di disperatamente di sembrare profonda, finalmente torniamo a qualcosa che sa di anni 2000. Finalmente, insomma, in continuazione torniamo indietro. Comunque, Michelle Branch e New Radicals insieme, che è un po' ecco come ritrovare due ex compagni di scuola al supermercato 20 anni dopo e scoprire che nessuno dei due ha veramente superato il 2001, più o meno così. The Game of Love gioca evidentemente con la nostalgia, con quel pop rock elegante e radiofonico che una volta sembrava perfettamente normale e oggi invece sembra quasi musica d'epoca. E il problema, beh, secondo me è proprio questo, insomma, la nostalgia funziona benissimo quando ti fa ricordare qualcosa, quando invece diventa il contenuto stesso della canzone, rischia di trasformarsi in una seduta di terapia collettiva per persone che non hanno ancora accettato che il proprio periodo migliore della vita era quando avevano, ahimè, 20 anni. The Game of Love, Michelle Branch and the New Radicals, numero 13.

Erano Michelle Branch e i New Radicals, quelli appena sentiti, due nomi che evocano un'epoca in cui la musica era più leggera. Che dire, è un ritorno al pop degli anni 2000, quindi, quando almeno le canzoni sembravano sapere quanto sarebbero durate. A questo punto, beh, non ci resta che passare a qualcuno che invece non ha nessuna intenzione di invecchiare. Bruno Mars, che ha costruito una carriera molto intelligente su una cosa semplice. Se il passato funziona, perché inventarsi il futuro? Prendi funk, soul, disco, R&B, qualche abito vintage, un sorriso perfetto e fai sembrare tutto contemporaneo. È praticamente un antiquario con un contratto discografico. E bisogna riconoscergli anche una cosa, è che gli riesce maledettamente bene. Non si può negare tutto ciò. All My Soul è la canzone in questione, costruita attorno a quel Bruno Mars che conosciamo ormai perfettamente, ecco, groove pulito, voce precisa, atmosfera retro. È quella sensazione di musica fatta per essere ascoltata da qualcuno che indossa una camicia aperta e non ha mai avuto un problema nella vita. Il problema è che proprio questa perfezione può diventare un po' un limite. Bruno Mars è talmente bravo a fare Bruno Mars che ogni tanto ti chiedi se dietro la canzone ci sia ancora un artista oppure soltanto un marchio molto ben gestito. Non sbaglia quasi mai, ma non rischia quasi mai. E tra una cosa perfetta e una cosa memorabile c'è una differenza. La perfezione ti convince, il rischio invece qualche volta ti resta addosso. Bruno Mars, cari amici, potrebbe fare il suono di una porta che cigola e riuscirebbe comunque a farlo sembrare un singolo del 1978. Questa è On My Soul numero 12.

Bruno Mars, il predicatore di lusso che predica ma non converte nessuno, niente discepoli nuovi per lui. Questa era On My Soul. Dalla perfezione passiamo ad una collaborazione ancora più affollata, un addio, quello che si dice in spagnolo. Eh sì, tre nomi per raccontare una cosa che in teoria dovrebbe essere molto semplice: ti dimentico, te olvido, due parole, e invece servono tre artisti per due parole. Benny Blanco produce, Selena Gomez canta e Becky G aggiunge il suo mondo latino. E il classico esempio è quindi di pop contemporaneo costruito per funzionare su più mercati contemporaneamente, un po' americano, un po' latino, un po' romantico, un po' malinconico, insomma abbastanza universale da non rischiare di disturbare nessuno, e questa è la cosa probabilmente più moderna del pezzo. Te olvido, sì, dimentichiamo questa canzone il prima possibile, anche subito, numero 11.

Matteo Olvido, perché oggi una hit deve essere immediatamente riconoscibile, facilmente digeribile, esportabile e soprattutto non troppo complicata. Deve funzionare in macchina, in palestra, su TikTok, in un supermercato e possibilmente anche mentre stai lavando i piatti. Teo Olvido sembra costruita esattamente per questo. Il titolo dice ti dimentico, la produzione invece dice ti prego ricordami di streammarmi. Che dire, questi erano Benny, Selena e Becky. Dall'oblio passiamo ad una donna, quella che Olivia Dean canta con la sua voce calda. Olivia Dean infatti torna con Lady Lady, un pezzo che è un manifesto di femminilità e di forza. Finalmente abbiamo qui un artista, ecco, che sembra appartenere ad un'altra epoca senza aver bisogno di travestirsi da un'altra epoca. Olivia Dean lavora molto sulla voce, sul soul, sul jazz, sul pop, più arrangiamenti morbidi e su quella specie di eleganza che oggi è quasi una forma di ribellione. Perché mentre tutti cercano di urlare più forte, lei sembra aver capito che si può anche cantare senza aggredire il microfono, diciamo così. Lady Lady ha questo approccio. Niente bisogno di effetti spettacolari, niente produzione che ti prende per il collo per obbligarti a sentire il ritornello. Ed è proprio per questo che il rischio è opposto, quindi può diventare troppo educata, troppo raffinata, troppo corretta. E nella musica pop essere troppo educati è pericoloso. Perché mentre tu stai preparando elegantemente il tè, dall'altra parte della classifica qualcuno sta già facendo esplodere un sintetizzatore per conquistare il tuo cervello. Ma Olivia Dean non si fa intimorire. Questa è Lady Lady numero 10.

0: Olivia Dean, che canta la forza femminile senza urlarla, elegante, sofisticata e con una voce vera. Una cosa talmente rara che quasi ci viene voglia di chiamare qualcuno per denunciarla. Dalla donna passiamo ad una canzone d'amore, cari amici, quella che Saif canta con la sua voce calda, che però pare il calore di una coperta elettrica che si spegne prima dell'alba. Il brano è un tentativo di poesia che si ferma alla prima strofa, come un messaggio scritto su un tovagliolo e poi dimenticato, che avete presente. Saif, con la sua voce morbida e il suo stile pulito, cerca quindi di conquistare il cuore con la semplicità. Ma cari amici, la semplicità a volte è solo un modo elegante per dire non ho niente di nuovo da raccontare. Ecco, se questo è parlare d'amore, io preferisco il silenzio, che almeno quello lascia spazio all'immaginazione. Numero 9, Saif.
1: Che bello!

0: d'amore.
1: Saif, che cerca di dire cose profonde ma si ferma alla superficie. Dalla poesia mancata, chiamiamola così, passiamo a qualcuno che prova a salvare il mondo, addirittura. Ma la salvezza, cari amici, a volte è più difficile del previsto. E Alex Warren canta Rescuer, un pezzo che vorrebbe essere un abbraccio sonoro per chi si sente perso. E qui il titolo è già abbastanza esplicito, cari amici, appunto Rescuer, il salvatore, perché evidentemente non basta più avere una relazione, bisogna anche avere qualcuno che venga a salvarti da te stesso. Mannaggia. Vabbè, che dire, Alex Warren appartiene a quella generazione di artisti che hanno imparato a trasformare la vulnerabilità in una vera e propria categoria musicale, voce emotiva, testo confessionale, produzione che cresce lentamente. E poi il grande ritornello, quello che dovrebbe farti guardare fuori dal finestrino pensando a tutte le decisioni sbagliate della tua vita. Una formula che funziona, insomma, anche troppo. Rescuer, numero 8.

E abbiamo sentito Alex Warren alla numero 8 con Rescuer, un eroe che arriva quando il pericolo è già passato. Eh sì, perché ormai basta abbassare leggermente la voce, inserire una pausa prima del ritornello e parlare delle proprie fragilità per ottenere immediatamente l'etichetta di artista autentico. Che dire, ci ha provato Alex Warren con Rescuer, uno che promette di salvarci. A questo punto speriamo almeno che abbia un'assicurazione. E noi chiudiamo il blocco con uno che invece non deve salvare assolutamente nessuno, deve soltanto farci agitare una Coca-Cola. Sì, cari amici, l'agitazione qui è solo un'altra illusione. Tommaso Paradiso ci invita ad agitare Coca-Cola, un titolo che sembra un consiglio da bar dello sport. Tommasone è riuscito nell'impresa di trasformare una Coca-Cola agitata in una crisi di mezza età. Ecco, ma la bevanda, cari amici, qui è già piatta come la sua carriera da solista. Il pezzo, mi dispiace dirlo, ma è un tentativo di leggerezza che si trasforma in un peso. Una canzone che cerca di essere ironica ma finisce per essere stucchevole. Tommaso, ex frontman dei The Giornalisti, prova quindi a fare il simpatico, anche se il pezzo non sa se essere una canzone o una pubblicità. Se questa è la Coca-Cola, io preferisco l'acqua, cari amici, almeno quella di seta, senza pretendere di essere divertente e non ti fa venire il diabete. Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, numero 7, a tra poco.

0: Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Quarta ed ultima parte di Hot Hits, geniale protesta. Da tornante a tornatene, a casa, tra parentesi, i cartelli modificati contro l'overtourism. L'autore: non è un attacco a chi viaggia, ma alla concentrazione di troppe persone negli stessi luoghi. Ecco, chiudiamo con una protesta che è un'opera d'arte, quindi nelle Dolomiti un artista di strada, Bianco Shock, questo è il suo nome d'arte, ha modificato i cartelli stradali. Da tornante a tornatene, quindi tornatene a casa, con due semplici adesivi. Il suo messaggio: una protesta contro l'overtourism, come ho detto, contro la folla che trasforma le montagne in un parco giochi e contro chi cerca la natura e la trasforma in un ingorgo. Ecco, Bianco Shock lavora da oltre 20 anni tra arte urbana, installazioni e performance. Il suo metodo è stato definito dallo stesso artista ephemeralism, opere destinate ad avere una presenza molto breve nello spazio fisico, ma a sopravvivere attraverso fotografie e video. Secondo la scheda del Kunstlabor di Monaco, nel corso della sua attività ha realizzato oltre 900 interventi in numerosi paesi, dall'Italia alla Germania, dalla Francia alla Polonia, fino a Singapore e la Malesia. Quindi complimenti a Bianco Shock per l'iniziativa e per il talento. I Train tornano con Mad Dog in the Fog per quanto riguarda le prossime hit, un pezzo che è un rock sporco, graffiante, che sa di strada e di notti insonni. Quindi alla numero 6, I Train, una di quelle band che quando senti il nome pensi immediatamente: ah sì, quelli di Hail Soul Sister. Ed è proprio questo il problema, perché insomma, quando hai avuto una hit talmente riconoscibile da diventare praticamente un biglietto da visita, ogni volta che torni devi fare i conti con quella canzone. Qui però provano a cambiare registro. Mad Dog in the Fog è più sporca, più ruvida e più rock, titolo compreso. Sembra quasi che abbia deciso di dire: basta con il sole, le ukulele, i sorrisi, adesso siamo cattivi. Beh, il problema è che se passi 20 anni a essere una band pop rock da radio e improvvisamente vuoi sembrare un gruppo che suona alle 3 di notte in un locale umido, devi convincere il pubblico in qualche modo che non sei semplicemente andato a comprare una giacca di pelle. Ecco, vediamo se ci riescono i Train, Mad Dog in the Fog, numero 6.

0: Mad Dog in the Fog, un cane pazzo nella nebbia. E infatti anche noi stiamo ancora cercando di capire dove stia andando la canzone. Ecco, una svolta più sporca e cattiva, questo almeno è quello che sembra. Però il cane, secondo me, è ancora il guinzaglio. Ecco, non so se ho reso l'idea. Erano i Train che cercano di abbaiare ma non trovano la direzione. Dal cane pazzo passiamo a un vuoto, quello cosmico che Giusy Ferreri ha esplorato. Pezzo che prova ad essere un inno all'infinito, una riflessione sull'immensità dell'universo e sulla piccolezza dell'uomo. Giusy Ferreri, con la sua voce memorabile, potente, la sua presenza scenica, ci regala un brano che è un viaggio tra le stelle. Titolo ambizioso, vuoto cosmico. Beh, non proprio non so cosa fare stasera, ecco, direttamente l'universo. Quindi Giusy Ferreri affronta questo concetto con quella voce che ormai riconosce immediatamente. Il tema è enorme, l'infinito, la nostra piccolezza, quello spazio immenso che ci circonda e quanto siamo insignificanti. Che dopo aver ascoltato una classifica pop per 2 ore, cari amici, è anche un messaggio piuttosto appropriato. Vuoto cosmico, Giusy Ferreri, numero 5.
1: Io

0: per lei.
1: Giusy Ferreri che ci porta tra le stelle ma ci lascia a terra. Dal vuoto cosmico passiamo ad un amante, quello che Jenny cerca di essere. Torna infatti Jenny con Less Than A Lover, un pezzo che è un sussurro, una promessa, un sogno che si spegne. La sua voce è leggera, il ritmo è un soffio, la canzone è un tuffo in un amore che non è mai abbastanza. Less Than A Lover, appunto, meno di un amante. Che già è una condizione sentimentale abbastanza deprimente, perché insomma normalmente nelle canzoni d'amore abbiamo almeno due possibilità: stiamo insieme oppure ci siamo lasciati. Qui invece abbiamo il livello intermedio, quello in cui non sappiamo esattamente cosa siamo, ma sai con certezza che uno dei due ci sta rimettendo. Less Than A Lover, Jenny, numero 4.

Era Jenny che canta l'amore con la voce di chi sa di non essere abbastanza. Less than a lover, una canzone sull'essere qualcosa meno di un amante. E noi, dopo averla ascoltata, siamo qualcosa meno di convinti, decisamente. Dall'amore passiamo ad una domanda ancora più complicata: chi siamo? Quindi ecco, rincariamo la dose. Amélie ci regala Non è Francesco, la canzone della settimana di Radio Capodistria, un pezzo che è una riflessione sull'identità, su chi siamo e chi vorremmo essere. La sua voce è calda, il ritmo è un abbraccio, insomma, Non è Francesco, dice il titolo. Ma allora chi è? La domanda è, insomma, istantanea. Un titolo che non cerca di essere universale, anzi, è stranamente specifico. Non è Francesco, benissimo. Ma allora chi è? E soprattutto chi cavolo è Francesco? È proprio questa la cosa divertente del pezzo. Insomma, mentre il pop generalmente cerca di parlare a tutti, qui partiamo da una persona precisa che noi non conosciamo. E invece di sentirci esclusi, ci viene voglia di sapere. Quindi un titolo che crea immediatamente una domanda. Amélie, canzone della settimana, numero 3.

E questa era Amélie con Non è Francesco, la nostra canzone della settimana. E se qualcuno, cari amici, ci spiega finalmente chi è Francesco, la settimana prossima gli diamo direttamente il primo posto. Sarà veramente difficile dormire nei prossimi 7 giorni senza sapere chi sia questo benedetto Francesco. Dalla domanda sull'identità passiamo al vento, cari amici, quello che dovrebbe portarci via, quello che Giovanotti e Alfa augurano a tutti. Giovanotti e Alfa hanno chiuso la puntata con buon vento la volta scorsa, ora sono alla seconda posizione, quindi ancora ascoltatissima questa canzone, un pezzo che è un augurio, un abbraccio, una speranza. Giovanotti, il cantautore che ha fatto della leggerezza e della profondità il suo marchio, e poi Alfa, la giovane promessa del pop, che insieme quindi creano un brano che sa di viaggi e di orizzonti lontani. Una filosofia bellissima e anche estremamente pericolosa, perché insomma se la applichi alla vita può funzionare, ma se la applichi alla navigazione invece, cari amici, potresti finire in Albania. Buon vento, Giovanotti e Alfa, numero 2.

Giovanotti e Alfa, la numero 2, appena sentiti con Buon Vento, due generazioni che guardano lontano. E noi invece guardiamo il tempo che manca alla fine della puntata, cari amici, ci limitiamo a questo perché la numero 1 è arrivata ed è Charlie XCX che chiude la puntata con Camera, un pezzo che è un'introspezione, uno sguardo dentro se stessi. La sua voce è un sussurro che diventa grido, il ritmo è un'onda che si infrange e si ritira. Camera gioca proprio su questa tensione. La stanza come rifugio, la solitudine come spazio personale, ma anche la camera quella che registra, come occhio che non ti lascia mai veramente da sola, avete presente? E forse questo è il significato più interessante del titolo. La tua camera è come una sorta di grande fratello, non sai più se la camera sia la stanza in cui ti nascondi o quella che ti sta guardando. Charlie XCX ci invita quindi a guardarci dentro. La quarta parte e la puntata sono finiti e anche per oggi è tutto. Abbiamo avuto un fuggitivo addormentato sul tetto, un parcheggio impossibile in una concessionaria, una donna che fingeva di avere 12 anni per farsi adottare e un artista che ha trasformato un cartello stradale in una protesta contro il turismo di massa. Il mondo anche oggi si è dimostrato un posto assurdo. Agosto sta finendo, le vacanze stanno finendo, i turisti stanno tornando a casa, i cartelli stradali torneranno ad essere solo indicazioni e le canzoni di questa puntata presto saranno soltanto un ricordo sbiadito. Ma noi da Hot Hits restiamo qui a commentare, a prenderci in giro, a trasformare il caos in sarcasmo, perché insomma se la musica ci delude, cari amici, almeno possiamo riderci sopra. E se poi la vita ci mette alla prova, almeno possiamo farlo con una risata amara. Questa era Hot Hits con Samuel, ancora in solitaria, in attesa che Tilly si stufi del mare e torni a fare quello che sa fare meglio, cioè ascoltare le mie storie assurde e chiedersi che sta facendo qui. Alla prossima settimana quindi, che sarà già settembre, e se vi capita di vedere un cartello che dice tornatene a casa, non prendetelo come un insulto, prendetelo piuttosto come un consiglio. Buon weekend e tenetevi al fresco, e se tornate a casa fatelo con un sorriso e con una buona canzone nelle orecchie, magari anche una di quelle che abbiamo appena ascoltato. Anzi, forse no. Alla prossima, ciao ciao!